0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

The Chainsmokers and Coldplay, era il 2017 e loro facevano questo bellissimo pezzo, Something Just Like This. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Ianette, Gisberto, Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Siamo arrivati al termine di quest'altra puntata, abbiamo iniziato una nuova settimana insieme con tanti ospiti. Siamo partiti con il super atleta, il nostro grande amico e orgoglio del nostro territorio, Marco Daniello, che ci ha raccontato un po' la sua vita, le sue cose, e ha espresso un grande sogno e un grande desiderio, e noi gli auguriamo che questo possa realizzarsi. Vedremo come andrà a finire e vi aggiorneremo ovviamente su tutto quello che accadrà. Poi ancora

sarà appunto tutto questo, come dire, questo percorso, questa esposizione del percorso e del lavoro che hanno fatto i ragazzi del Majorana di Martina Franca, insieme ovviamente agli esperti di Zero Alcol e agli esperti barmen che hanno insegnato diverse cose, dalla lingua inglese alle tecniche di business plane, a come si fanno i cocktail. E quindi questa è una cosa molto importante, e questo potrà permettere ai ragazzi intanto di partire dalla cultura che non per forza dobbiamo bere male se beviamo zero alcol, anzi i prodotti zero alcol sono praticamente nel gusto uguali e identici a quelli con alcol, solo che la differenza è che possiamo guidare tranquilli, che possiamo stare tranquilli, pensare alla nostra salute e pensare al nostro benessere, e soprattutto cambiare quella mentalità, cambiare quella cosa che è molto importante per i giovani, così come stiamo vedendo purtroppo dai fatti di cronaca. Di questo abbiamo parlato e approfondito appunto con l'assessore alla cultura, spettacolo e politiche giovanili, sempre del comune di Martina Franca, Carlo Di Leonardo, che ovviamente insieme al sindaco saranno presenti questa sera proprio per supportare i ragazzi e le famiglie anche da un punto di vista istituzionale, perché no, questo progetto che potrà continuare, che sicuramente avrà degli sviluppi nel corso dei mesi a venire. Detto questo, ancora ringrazio voi per averci seguito, ringrazio voi perché ci scrivete sempre al 339-70-6868, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e vi ricordo che Cittadella TV, da voce cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è il 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Detto questo, vi ringrazio e vi saluto. Ci vediamo domani. Bye bye.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shefar Feri, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shefar Feri, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te, di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della canzone.

0: cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo

0: vento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Hillary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito, ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa l'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole e con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra mercato del vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: tra musica e notizie è Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede,

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

ask yourself this. What are you doing it for?

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Buon vento!
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

G di Cittadella TV, ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 90.

44 del digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: che cosa ricordi?
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
1: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
0: Il re di Ithaca sta per tornare.
1: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
1: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
3: Sei tornato per vendicarti.
1: Mi riprenderò tutto.

0: meglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!

0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
1: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
2: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
3: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
4: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
5: Sta alla larga da me.
6: Perdi colpi.
3: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
7: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
7: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
7: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett. Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.

0: Sai come andrà a finire.
1: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
0: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
1: Sarai ricco da morire.
2: Dicevamo, chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
4: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
4: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
4: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
4: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
4: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
4: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
6: Chi è Vaiana?
5: Pronta a essere l'eroina?
4: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
7: Come si sente oggi?
8: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Che c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
9: Ok.
10: Ma con i suoi colleghi per capire che cosa non va.
11: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
12: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
13: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
13: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi,
12: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
14: È alla buon'ora!
12: Che a buon'ora cosa?
14: Aspetta, che devo pure pisciare.
12: Dai!

0: questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo.
1: Quasi non ha per niente lavorato.
2: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
1: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
4: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
5: Teletravail.
6: Teleghi?
2: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Oh, no, Mas, grazie.
9: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
8: Grazie mille, l'apprezzo molto.
9: Dovrebbero fare un reboot.
8: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
9: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
8: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
10: Vuoi venire o no?
9: Dove diavolo siamo?
10: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
8: Fanculo!
9: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
11: Cazzoni, ci state o no?
8: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
12: Sei davvero irritante.
8: Non in faccia.
13: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
8: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
14: Only the strong survive.
15: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
8: Sono solo incredibilmente bello.
16: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
17: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Love. Musica e notizie.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter From Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di AI all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità, ritenuta senza precedenti, di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande

0: schermo il 23 luglio Deepwater, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch, dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in

0: in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
4: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro.
3: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
2: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
3: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
2: Calcio dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo. A margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
5: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni, perché siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto e lo confermo che al di là delle valutazioni personali, sono dell'idea che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
2: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
7: Encore un dimanche qui s'achève.

Ma buongiorno, buongiorno Taranto e benvenuti e ben svegliati e ben tutto. Oggi è martedì 28 di luglio, sono le 8:08, al microfono Valentina Castellaneta. Dall'altra parte del vetro oggi c'è il nostro Piero Caffio. Oggi non possiamo che non parlare di Ilva, è la questione centrale della giornata e ne parleremo insieme con l'avvocato Ascanio Amendoni, che è stato colui che insieme ad altri colleghi ha portato la questione davanti al Tribunale di Milano. Ma poi parleremo anche del campetto di basket e il restauro della Villa Peripato con il servizio di Federica Pompamea e non solo. Parleremo delle difficoltà che hanno i giovani tarantini perché sarà con noi un TikToker, vabbè, un influencer, avete capito bene, che si chiama Angelo Xonte sui social. Scopriremo chi è, perché e tutto quanto. Ma andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Il Corriere del Mezzogiorno apre in realtà con non tanto con la sentenza quanto con il prestito, altro prestito per salvare l'ex Ilva dal governo, 100 milioni a garanzia della fabbrica. Giorgetti, lavoriamo alla cessione. Oggi il confronto con i sindacati, intanto i giudici ordinano la chiusura dell'altoforno entro 90 giorni. L'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi. A sancirlo i giudici della Corte d'Appello di Milano, il governo dopo la sentenza che ha approvato un decreto di 100 milioni concessi per la concessione all'acciaieria. Oggi a Roma vertice con i sindacati, ne parla anche la Gazzetta del Mezzogiorno che apre proprio con ex Ilva si spegne, giudici salute a rischio, sospendere l'aria a caldo. E noi, eccolo, abbiamo acceso anche noi l'aria perché non c'era accesa, scusa, però questa era fredda. I giudici salute a rischio, sospendere l'aria a caldo, il governo presta altri soldi e oggi in contro i sindacati. E poi c'è un editoriale del direttore Mimmo Mazza, dal 2012 a oggi, tra chiacchiere e incompetenza, 14 anni esatti dal sequestro senza facoltà d'uso, l'aria a caldo dello stabilimento siderurgico di Ilva di Taranto, sospettata di essere fonte di malattia e morte per chi lavora e per quanti abitano nelle vicinanze. Ecco che tocca ancora una volta alla magistratura intervenire per tutelare la salute dei tarantini, scrive Mazza, che trovate sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Anche Nuovo Quotidiano di Puglia apre, e ognuno con una spaccettatura diversa. Quotidiano, amianto e polveri e l'SOS Salute, ex Ilva 90 giorni per chiudere, la Corte d'Appello di Milano, il ricorso dei genitori, dal governo 100 milioni che sappiamo essere anche abbastanza pochi per tenere in vita l'Ilva. È come l'euro che mettiamo nel carrello, serve per andare a fare la spesa, ma poi la spesa non la puoi pagare. E insomma, questa insomma è una mia deduzione, ma magari è vera. Edicola, l'ex Ilva game over, apre l'edicola. E poi ci sono ovviamente altri punti da vedere. Bari, sul Corriere del Mezzogiorno, a luglio vola con un 4% in più in aeroporto, addio sbarre per le auto, quindi non una media di 30 aeromobili presenti sul piazzale, un ultimo check sui flussi. Insomma, a Bari sta andando bene, magari se anche troppo potrebbero aprire qualche altro aeroporto. Poi al centro pagina, paura allo Iacovone, fiamme sotto la curva, pontili del canottaggio rovinati dai vandali, indagini in corso a Taranto su un'ipotesi di sabotaggio agli impianti che ospiteranno i prossimi giochi del Mediterraneo. Un piccolo incendio doloso si è scatenato ieri allo Iacovone, senza danni recisi i giunti dei pontili del canottaggio, che la stupidaggine non ha

mai fine, aggiungerei io. E poi la cronaca: il figlio nel giro dei clan, mamma alla polizia, così va al cimitero, il ferimento, gli arresti e le denunce. Nell'aprile scorso a Bari due giovani furono gambizzati nella faida per la droga nei clan Strisciuglio, insomma ieri arrestati i killer. E poi ancora, fine vita a settembre, il disegno di legge dopo il caso.

0: Torniamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che parla anche lei della faida nei clan di Bari per gestire lo spaccio, due arresti in carcere. Poi ancora la Puglia in balia dei piromani, c'è dietro la mafia, da Renzo sono assassini, la rabbia del sindaco di Peschici. E poi ancora polveriera azzurra, Maldini e Leonardo sbattono la porta, insomma è la questione che si sta consumando nella nazionale. Torniamo in Puglia, sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Assunzioni e nomine politiche, il buco nero di Sanitas Service, è un articolo a firma di Massimiliano Scagliarini a pagina 4, il dossier sulle società dell'ASL nel mirino la Corte dei Conti. Il Nuovo Quotidiano di Puglia anche parla delle fiamme, Puglia e fuoco a mare, Sud differenziato sulla prevenzione. Parla anche il Nuovo Quotidiano di Balordi o ladri ai danni delle strutture, giochi sporchi da vandali, c'è un bel gioco di parole, un articolo a firma di Giacomo Rizzo. Fiamme al Nuovo Iacovone, danni al centro di nautica, perché è stato anche rovinato il centro nautico in Mar Piccolo. E ancora l'edicola del Sud, abbiamo detto i danni alla Puglia che brucia, per gli agguati di aprile due arresti. E poi ancora in regione, forse torneranno i missionari, l'emblema dello spreco, la proposta passata in commissione, anche qui atti vandalici ai cantieri dei giochi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti, perché avremo in diretta Ascanio Amenduni, avvocato dei genitori tarantini, che insieme agli altri colleghi ha portato avanti la questione dell'ex Ilva.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara Fin dei 3 km.

0: sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: I balli di gruppo, se sono partiti i balli di gruppo ci dovete permettere un po' di leggerezza ogni tanto, anche che insomma siamo estate. Però torniamo a parlare di questi temi importanti, dei temi importanti che oggi diciamo segnano un po' l'opinione pubblica, come la questione ex Ilva. Tra l'altro ieri sera alle 23:53 è arrivato anche diciamo un comunicato di Flax, che insomma siamo abituati ad avere, di Jindal, il gruppo Jindal, che ha confermato l'impegno dell'acquisizione. Quindi dopo il Consiglio dei Ministri, comunque Jindal ha fatto sapere, ha confermato l'interesse per l'ex Ilva di Taranto. Il gruppo, si legge nella nota, conferma il proprio impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Taranto Acciaierie d'Italia. Accordi inclusa la realizzazione di un nuovo forno a carbon free, subordinatamente alla definizione dei relativi accordi, inclusa quindi dicevamo il forno a Taranto. E il gruppo Jindal conclude la nota, auspica in una definizione dell'operazione ed è pronto a definire i termini per risolvere questa situazione estremamente complessa. Nella nota, alla luce della nota di Palazzo Chigi, a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano. Questa sera infatti il governo che ha tenuto ieri sera ovviamente il governo che ha ottenuto anche un vertice presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, nel prendere atto del provvedimento della magistratura ha deliberato anche un ulteriore intervento da 100 milioni per l'azienda. Si tratta, spiegato Palazzo Chigi, di un'ulteriore tranche di prestito necessaria a portare avanti, assicurare la continuità dell'ex Ilva. Però ritorniamo a parlare di questa svolta che potremmo definire epocale, storica per la città di Taranto, con cui la Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dell'azienda per l'azione inibitoria promossa dall'Associazione Genitori Tarantini, disponendo lo stop all'aereo caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni, una decisione senza precedenti che fissa un punto fermo. L'attività va fermata. In collegamento con noi c'è l'avvocato Ascanio Amenduni, che insieme al collega Maurizio Rizzo Striano ha rappresentato i cittadini e i genitori tarantini in questa battaglia. Benvenuto a Radio Cittadella e Cittadella TV, avvocato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno. Partiamo dalla portata di questo provvedimento. Si parla di un termine a 90 giorni, ma lei ha chiarito che non si tratta di 3 mesi di proroga alla produzione. La Corte usa una formula tut court, ha detto lei. Cosa sì. Significa concretamente per l'operatività degli impianti?
1: Che le operazioni di spegnimento devono cominciare subito dopo la comunicazione del provvedimento che è avvenuta ieri e devono completarsi entro 90 giorni. E questo è un provvedimento immediatamente esecutivo che non tollera quindi ulteriori sospensioni o dilazioni. E il mio collega Maurizio Rizzostiano ha parlato di scacco matto. Questa volta forse è uno scacco matto, nel senso che il governo dovrebbe comprendere che deve concentrarsi a questo punto sulla bonifica e non sulla ripresa dell'attività. Una bonifica che sarà lunga, costosa, ma i cittadini di Taranto non possono e non debbono più convivere con l'ansia di ammalarsi, scrive la Corte d'Appello, e non devono più respirare o rischiare di respirare polveri sottili.

0: o peggio, polveri di amianto. Entrambi, infatti,
1: avvocato, entra con forza il tema della presenza massiccia di amianto negli altoforni. Questo ha pesato nella decisione dei giudici, anche perché il tumore alla pleura è accertatissimo che provenga dall'amianto.
0: Sì, infatti, questo è l'upgrade del provvedimento della Corte d'Appello. I giudici del primo grado avevano trascurato il fattore amianto, anche se noi l'avevamo messo in evidenza. I giudici di secondo grado invece l'hanno portato in evidenza e hanno detto che basterebbe da solo a giustificare il fermo degli impianti. Questo vuol dire che ormai nella battaglia, nella partita a scacchi tra salute e le esigenze della produzione, e la salute è nettamente in vantaggio, e quindi rimonta una situazione in cui era la Cenerentola dei diritti, il diritto all'ambiente e il diritto alla salute. Adesso è avvenuto il contrario.
1: Avvocato, questa azione inibitoria viene applicata per la prima volta su un colosso industriale. Qual è il valore del precedente sui cittadini, per i cittadini, di una cosa del genere? Perché insomma è una battaglia importantissima che si è fatta in tutte le battaglie per l'ambiente e per la salute.
0: Sì, siamo stati pionieri perché appena entrata in vigore la legge sulla nuova class action inibitoria, appena a 2 mesi di distanza, noi l'abbiamo messa in pratica pensando di volgerla a favore di Taranto e quindi contro il colosso, come ha detto lei, ex Ilva. Un colosso che, essendo partecipato dallo Stato, insomma, in qualche modo ha avuto una posizione favorevole, perché siamo stati costretti a rincorrere diversi provvedimenti legislativi chiamati Salva Ilva, di fronte ai quali però la Corte d'Appello ha detto: io li disapplico, perché la salute umana viene prima dei provvedimenti a favore degli impianti come l'Ilva, di grande valore strategico. Un valore strategico non sufficiente a giustificare la morte oppure la malattia anche di una sola persona. Questo è il significato rivoluzionario del provvedimento, che avrà probabilmente delle ripercussioni in tutte le vicende analoghe.
1: Esatto.
0: Ma nel resto è stata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a dire che ormai per 52.000 industrie inquinanti sparse su tutto il territorio dell'Unione, le nuove autorizzazioni prevedono il rischio e tutelano il rischio della salute, oppure devono chiudere.
1: Ma l'ultima domanda a cui le chiedo di rispondere con un sì o no. Esiste davvero uno scenario in cui l'aria a caldo, secondo lei, so che non è un tecnico ma è un avvocato, potrà mai riaccendersi in sicurezza entro 90 giorni?
0: No, attenzione, il termine di 90 giorni non è dato per la riapertura, è dato per il completamento della chiusura.
1: Poi
0: l'opera di bonifica è tutto un altro discorso.
1: Okay.
0: Se potrà essere fatto, sarà fatto. Se verrà ritenuto non conveniente farlo, Taranto potrà tirare un definitivo sospiro di sollievo.
1: Avvocato, noi la ringraziamo per la chiarezza e seguiremo passo passo l'evoluzione di questi 90 giorni. Okay. Grazie e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi, grazie, arrivederci.
1: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: la Bird con più in alto. E allora adesso noi parliamo di una restituzione fatta alla cittadinanza, perché c'è una parte della Villa Peripato che è stata restaurata anche con attenzione, l'ingresso su Piazza Kennedy, in realtà la fontana e tutto il resto, ed è di una bellezza incredibile. E poi per i Giochi del Mediterraneo è stato anche creato un campetto da basket che sarà dedicato alla cittadinanza. Ma per capire di cosa si tratta, ovviamente noi ascoltiamo e guardiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.
2: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i Giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi, e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i Giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
1: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà al primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Chima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
2: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Peripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e del

0: la pista, quella del piazzale della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
1: Sul futuro della gestione del campo invece il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
0: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
2: E noi speriamo nel buon senso dei tarantini, grazie a Federica Pompamea per questo bel servizio, e soprattutto ricordiamo che la Villa Peripato era uno dei giardini delle delizie, forse l'unico insieme a quello dell'ospedale militare che sono rimasti disponibili alla cittadinanza. La Villa Peripato è libera, quindi tocca un po' a tutti prendersene cura, perché racconta una storia di Taranto che non c'è più. Adesso noi ci fermiamo e parliamo della storia di Taranto che guarda al futuro.

0: bentornati, bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio su 96.5 e chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto,
1: ciao,
0: Angelo Conte.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché si chiama Angelo Xonte con la X.
1: X, sì.
0: Ed è un giovane tarantino, TikToker. Ti posso dire,
1: sì, sì.
0: Definire così?
1: Vabbè, TikTok, un content creator, mettiamola
0: content
1: così più...
0: creator, e ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita e insomma tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
1: Sì, sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto... cioè, capito, trattare questi temi sempre in tema un po' superficiale, diciamo, no? Sempre con simpatia, sempre
0: leggera.
1: Con allegria. Esatto, esatto. Infatti, diciamo che un tema molto recente è stato quello degli autobus.
0: Perché
1: che c'è stato un tema viralissimo su questo.

0: Parliamo da te, partiamo da te. Tu abiti dove?
1: Sui tamburi.
0: E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre il conto?
1: Io sopravvivo. Oddio.
0: Studi?
1: Studio? No. Io lavoro, ok, faccio cameriere, barista, okay. Comunque quindi...
0: E ti sposti con i mezzi?
1: Mi sposto con i mezzi. Al momento, per essere molto più comodo, ho una bicicletta.
0: Ok.
1: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
0: Però non si può prendere sempre la bicicletta, però, mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi è piuttosto isolato, come Paolo VI e le altre periferie.
1: Si è parlato di tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti sempre Taranto e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose, ora.
0: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso noi ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro angelo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live, ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos a la playa, i successi di...

0: nostro Piero Caffio stamattina c'ha voglia di ballare, in fin dei conti siamo quasi ad agosto e chissà chi sa le ferie e chissà chi è in ferie. Noi siamo con un giovane 22enne, Angelo
1: Ciao,
0: Conte, che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator, e racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, diciamo le vicissitudini dei giovani come lui.
1: Esatto.
0: Com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
1: Allora, è bello, ok? Cioè, perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento... È, diciamo, no, molte cose che rendono Taranto un po' meno bella di come lo è.
0: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu sei invece sei rimasto.
1: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci qui tu non riesci,
0: ok, a stare fuori troppo tempo.
1: No.
0: Quindi sei voluto ritornare.
1: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho gli amici di una vita e non potrei mai, mai.

0: l'ho fatto, non riesco.
1: Sei arrivato anche a un sacco di follower.
0: Sì, sì.
1: Da quanti siamo arrivati su TikTok?
0: Ora siamo quasi 71.000.
1: Alla miseria, complimenti.
0: Grazie, grazie.
1: 71.000, sì, tratta temi leggeri, ma come vi ho detto, tratta anche le difficoltà di un giovane ragazzo.
0: Esatto.
1: Soprattutto di chi vive in periferia. Com'è la vita in periferia, ai tamburi?
0: Guarda, la differenza che noto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi cioè, credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, se qualcuno non sente parlare di Taranto fa ah no, che c'è l'Ilva là. Ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto.
1: Purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro,
0: esatto,
1: direi io.
0: C'è tantissimo altro. E soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito? Di Taranto, sia per i modi che hanno di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene, strabene. Non ho mai ricevuto offese, capito, qua, da Taranto. Anzi, solo complimenti, da grandi e piccoli, sempre, sempre.
1: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel
0: grazie
1: profilo, e per questo abbiamo avuto la voglia di sentirti dal vivo e di raccontarti, e insomma diventiamo amici come Radio Cittadella.
0: Speriamo, cioè, sarebbe un onore grandissimo per me, cioè, assolutamente.
1: Va bene, allora Angelo magari lo risentiamo nelle prossime settimane.
0: Molto
1: vediamo
0: volentieri.
1: Come. Perché grazie per essere venuto fino
0: a
1: Paolo
0: VI.
1: Ma sei venuto in bicicletta o come?
0: No. Sarei morto piuttosto, mi ha accompagnato mio padre.
1: Ah, perfetto.
0: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
1: Allora ringraziamo anche il papà di Angelo.
0: Grazie,
1: adesso
0: papà.
1: Magari lo facciamo entrare, gli offriamo un caffè. Noi però siamo arrivati alla fine di questa puntata. Buongiorno Taranto Summer Edition torna domani mattina. Io ringrazio Angelo per essere stato con noi.
0: Sempre grazie a voi, è stato un onore stare qui.
1: Ringrazio Piero Caffio in regia, ringrazio voi che ci avete ascoltato. E se avete segnalazioni scriveteci a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868 e raccontateci tutto, noi non vediamo l'ora di ascoltarvi. Buongiorno Taranto, torna domani e buona giornata e buon lavoro.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
3: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
5: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro.
4: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
3: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
4: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
3: Calcio dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale, le dimissioni di Maldini e Leonardo. A margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
6: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni. Perché siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto e lo confermo che al di là delle valutazioni personali, sono delle idee che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
3: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno

0: soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: So I'm gonna

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. E il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali, con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 L'estate sta finendo dei Righeira è in vetta alla Hit Parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. E nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet.

visita il sito www.rpnet.it. Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: RTL Summer Time, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. La Commissione europea contesta in via preliminare a Meta una violazione sui servizi digitali, ritenendo che il design di Instagram e Facebook crei dipendenza. Nel mirino finiscono funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati che, secondo l'esecutivo UE, favoriscono un uso compulsivo delle piattaforme con rischi per il benessere fisico e mentale degli utenti. Per la Commissione anche le misure di mitigazione adottate dal gruppo sono insufficienti. Gli strumenti per monitorare il tempo trascorso sulle piattaforme, compresi quelli attivati automaticamente per gli adolescenti, sarebbero facilmente aggirabili e non ridurrebbero in modo significativo l'utilizzo di servizi. Un'alternativa X è Facebook, invece, che è un concorrente. Roost è un social network che ha raggiunto quota 300.000 iscritti con una peculiarità tutta sua. Punta su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in maniera veloce in tempo reale come i competitor. Si parla di comunicazione ai destinatari in ore o giorni. Una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia. Ognuno consegnerà i messaggi con la velocità necessaria nel mondo reale per coprire

0: e la distanza geografica tra i contatti. Chi vuole rallentare ulteriormente può optare per altre tipologie di messaggeri come lumache o tartarughe. Definita dal suo creatore come una piattaforma slow chal, dall'unione dei termini slow e social, fino a qualche giorno fa aveva solo 10.000 utenti. Un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che rinnova le prescrizioni mediche senza la necessità di un dottore. Si chiama Doctronic e l'iniziativa è una sperimentazione intrapresa dallo Utah, resa possibile da un programma pilota che deroga temporaneamente le leggi dello Stato sulle licenze mediche. Doctronic permette agli utenti di richiedere i farmaci online. Il chatbot raccoglie i dati clinici, consulta il database farmaceutico nazionale e processa la domanda. Un medico può sempre intervenire nel corso della procedura. Nintendo ha confermato che le vendite della console Switch originale e delle sue varianti verranno interrotte in Europa a partire dalla metà di febbraio 2027. La decisione arriva a seguito delle modifiche alle normative europee sulle batterie che, introdotte nel 2023, richiederanno che le console da gioco portatili siano dotate di accumulatori facilmente sostituibili direttamente dall'utente. La produzione delle console Switch continuerà in ogni caso per tutto il 2026, garantendo la totale reperibilità nei negozi europei fino alla scadenza dei termini legali. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto. La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'aria a caldo della fabbrica, la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto hanno chiesto al Governo centrale la convocazione immediata di un tavolo interministeriale per trovare soluzioni concrete che possano tutelare sia la salute sia l'occupazione. Il Presidente Antonio De Caro, il Presidente Gianfranco Palmisano e il Sindaco di Taranto Piero Bitetti richiamano tutti ad un'azione di responsabilità e collaborazione per garantire una prospettiva sicura sulla città e sui lavoratori. Intanto il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato l'interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto e Acciaierie d'Italia, coprendo sia l'area a caldo che quella a freddo, con accordi che prevedono un nuovo forno carbon free. La presa di posizione arriva dopo il decreto di Milano e la nota di Palazzo Chigi. Nel frattempo il vertice di governo presieduto dalla Premier Meloni ha preso atto del provvedimento e deliberato un ulteriore prestito di 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa in vista della cessione. Per i legali del gruppo genitori Tarantini, Striano e Amenduni, la ripartenza però è solo un'ipotesi teorica. Adeguare gli impianti o rimetterne in funzione solo uno richiederebbe anni di investimenti enormi, rendendo l'ipotesi di mantenere la produzione a 6 milioni di tonnellate pura fantascienza. Le imprese tarantine invece hanno lanciato l'allarme sulla vertenza ex Ilva. Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, ha espresso forte preoccupazione per il rischio irreversibile sull'occupazione, l'indotto e l'economia locale, chiedendo un intervento urgente al governo a tutela del capitale umano. Sulla stessa linea il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, ha giudicato la chiusura un rischio reale per il collasso occupazionale, mentre Confartigianato ha proposto un accordo straordinario per Taranto, chiedendo sempre al governo di rendere pubblica entro 90 giorni la strategia per la transizione industriale dello stabilimento, massima trasparenza sull'uso dei fondi del Just Transition Fund per garantire una reale riconversione economica del territorio. Informazioni di servizio. Proseguono le deviazioni del traffico su Corso Bozzi, direzione Viale del Lavoro, al quartiere Paolo VI per i lavori di acquedotto pugliese. Tima Mobilità ha comunicato che anche oggi, martedì 28 luglio, fino alle 15 i bus della linea 24 diretti a Parco Cimino devieranno da Viale Cannata su Viale dell'Industria e Viale del Lavoro. Le fermate sono temporaneamente soppresse e i punti di deviazione saranno segnalati dal personale aziendale. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Questa sera lo Yachting Club di San Vito a Taranto ospita il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival Contrapunto di Stelle, concerto tributo all'immenso Domenico Modugno. Ad affiancare l'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi, ci sarà un gruppo radicanto, capace di interpretare il canto e le radici popolari. Biglietti disponibili sul circuito vivaticket.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Doppia novità in casa Taranto nel primo giorno di ritiro a Chianciano, ufficializzato l'arrivo del 2008 Cristian Senilia, esterno proveniente dal settore giovanile dell'Empoli. Salta per motivi di ordine pubblico l'amichevole del 5 di agosto contro l'Ancona. Basket femminile, De Florio Nuovi Orizzonti, panchina di Serie B affidata a Gigi Dell'Icarri. In casa di Taranto arriva la conferma di Pedro Espindola. Nel basket maschile di Serie B interregionale, Castellaneta punta sui giovani e il play Umberto Mazzarella. Volley Taranto 2025 conosce le proprie avversarie nel girone C del campionato di Serie B nazionale. È stata inserita assieme alle formazioni della Basilicata e della Campania.
3: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Pop-up, pop-up, pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva, ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni

0: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up, pop-up, musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale dunque risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola, del resto, è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: la verità è sempre partire, restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
2: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al Congresso per un incontro con i senatori americani.
3: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
2: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiumenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati, ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
3: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
2: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo. Il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
3: E per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi avremo tanti ospiti, parleremo delle bellezze e delle notizie del nostro territorio. Mi raccomando, come al solito, scriveteci al 339-680-6868, redazione @radiocittadella.it per le vostre mail. Racconteremo le storie, racconteremo le bellezze, le informazioni e le notizie. Adesso partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

0: Jennifer Lopez in diretta qui su Cittadella, la radio e la TV. Everything's Fine, questo il pezzo. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un progetto pensato su 8-10 anni finito dopo poco più di due settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte, con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuove

Nuovi scenari per la panchina della nazionale. Il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente Fidici. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. Oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter e il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006. Trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dovbyk invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Errigo ha la meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera. Errigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Il

0: ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Los Lobos, la bamba per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso ci spostiamo alla Palude La Vela, perché ci sarà una bellissima escursione guidata tra le bellezze della natura con birdwatching e conoscenza della macchia mediterranea. Questo accadrà domenica 2 agosto, e voglio parlarne e saperne di più con Gianni De Vincentis, presidente WWF Taranto. Buongiorno Gianni, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora, possono chiedere le informazioni e le prenotazioni al 371-58-18471 e adesso parlaci di questo appuntamento di domenica 2 agosto.
1: Sì, abbiamo spostato le visite in palude al pomeriggio, chiaramente un po' per contrastare quelli che sono gli aumenti di temperatura in questi giorni, e anche perché noi vogliamo mostrare un'immagine bellissima della palude, che è quella del tramonto. Il tramonto viene, il sole tramonta proprio alle spalle dell'ex Ilva, quindi noi lo prendiamo anche come un segnale premonitore, insomma. Speriamo che sia d'auspicio.
0: Un tramo metaforico, un tramonto metaforico.
1: Esattamente. Però è uno spettacolo decisamente molto bello. L'escursione si svolge chiaramente con un percorso botanico. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per far ripopolare la palude dal punto di vista botanico con quelle che sono le piante autoctone, quindi la macchia mediterranea. Abbiamo allestito un apiario per far sì che questo processo possa essere accelerato notevolmente. Quindi c'è questo percorso botanico e poi ovviamente si va nell'area antistante le sponde della palude per fare del bird watching. Sicuramente non è il periodo migliore per osservare le masse di migratori che arrivano in palude, però anche ieri per esempio abbiamo fatto una giornata dedicata a un gruppo organizzato e abbiamo potuto osservare dei fenicotteri, spatole, aironi cinerini. Insomma, gli animali ormai sono diventati praticamente stanziali più che migratori.
0: Bellissimo. Poi si parlerà anche di orti didattici, giusto?
1: Assolutamente sì. Proprio come dicevo poc'anzi, i nostri esperti stanno allestendo proprio una sorta di percorso, è già in allestimento ma è già visitabile, dove noi piantiamo delle piante autoctone, quindi del luogo, quindi non sono importate, e che siano anche mellifere, quindi per dare la possibilità al nostro apiario di crescere e quindi di lavorare ancora meglio per la nostra palude.
0: Che bello, bellissimo. Allora, insomma, si parla di condivisione dei luoghi, del nostro territorio, delle bellezze, di osservare, insomma, la natura così e di rispettarla, come va fatto in una bella passeggiata al tramonto. Io penso che questa sarà veramente particolare come passeggiata, ecco. E una domanda: a che ora si arriva e quanto dura il percorso?
1: Allora, hai usato un termine esattissimo, osservare. Non ci si deve limitare solo a guardare, bisogna osservare, bisogna conoscere per poter apprezzare. Quindi certo, questo è il nostro focus con questo tipo di attività. L'escursione inizia alle 17:30, quindi basta arrivare lì qualche minuto prima. Chiaramente la prenotazione è obbligatoria, perché noi abbiamo degli ingressi contingentati con gli accordi del comune, sono questi. C'è da versare un piccolo contributo, perché ci tengo a precisare che le nostre attività all'interno della palude sono senza costi per l'amministrazione, quindi ci occupiamo anche per esempio dello sfalcio dell'erba, lo stiamo facendo noi. Evitiamo di tagliare un po' tutto, di magari sopprimere animali striscianti che invece sono assolutamente utili.
0: Assolutamente.
1: 17:30 è l'inizio, intorno alle 20, quindi quando il sole tramonta si conclude la
0: bellissimo, la bellissimo, bellissimo. Allora, l'appuntamento è per domenica 2 agosto, Palude La Vela al tramonto. Grazie Gianni per essere stato mio ospite, buon lavoro a tutti quanti voi, a
1: grazie
0: presto.
1: A te, grazie a voi, grazie.
0: Grazie. Bene amici, detto questo, sarà molto molto bello, quindi un incontro molto interessante, non mancate perché è molto bello. Adesso noi continuiamo con la musica, diamo la linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di ex Ilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo della fabbrica, la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto hanno chiesto al Governo centrale la convocazione immediata di un tavolo interministeriale per trovare soluzioni concrete che possano tutelare sia la salute sia l'occupazione. Il Presidente Antonio De Caro, il Presidente Gianfranco Palmisano e il Sindaco di Taranto Piero Bitetti richiamano tutti ad un'azione di responsabilità e collaborazione per garantire una prospettiva sicura sulla città e sui lavoratori. Intanto il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato l'interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto e Acciaierie d'Italia, coprendo sia l'area a caldo che quella a freddo, con accordi che prevedono un nuovo forno carbon free. La presa di posizione arriva dopo il decreto di Milano e la nota di Palazzo Chigi. Nel frattempo il vertice di governo presieduto dalla Premier Meloni ha preso atto del provvedimento e deliberato un ulteriore prestito di 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa in vista della cessione. Per i legali del gruppo genitori Tarantini, Striano e Amenduni, la ripartenza però è solo un'ipotesi teorica. Adeguare gli impianti o rimetterne in funzione solo uno richiederebbe anni di investimenti enormi, rendendo l'ipotesi di mantenere la produzione a 6 milioni di tonnellate pura fantascienza. Le imprese tarantine invece hanno lanciato l'allarme sulla vertenza ex Ilva. Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, ha espresso forte preoccupazione per il rischio irreversibile sull'occupazione, l'indotto e l'economia locale, chiedendo un intervento urgente al governo a tutela del capitale umano. Sulla stessa linea il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, ha giudicato la chiusura un rischio reale per il collasso occupazionale, mentre Confartigianato ha proposto un accordo straordinario per Taranto, chiedendo sempre al governo di rendere pubblica entro 90 giorni la strategia per la transizione industriale dello stabilimento, massima trasparenza sull'uso dei fondi del Just Transition Fund per garantire una reale riconversione economica del territorio. Informazioni di servizio. Proseguono le deviazioni del traffico su corso Buozzi, direzione Viale del Lavoro, al quartiere Paolo VI per i lavori di acquedotto pugliese. Tima Mobilità ha comunicato che anche oggi, martedì 28 luglio, fino alle 15 i bus della linea 24 diretti a Parco Cimino devieranno da Viale Cannata su Viale dell'Industria e Viale del Lavoro. Le fermate sono temporaneamente soppresse e i punti di deviazione saranno segnalati dal personale aziendale. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Questa sera lo Yachting Club di San Vito a Taranto ospita il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival Contrapunto di Stelle, concerto tributo all'immenso Domenico Modugno. Ad affiancare l'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi, ci sarà un gruppo radicanto, capace di interpretare il canto e le radici popolari. Biglietti disponibili sul circuito vivaticket.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Doppia novità in casa Taranto nel primo giorno di ritiro a Chianciano, ufficializzato l'arrivo del 2008 Christian Semilia, esterno proveniente dal settore giovanile dell'Empoli. Salta per motivi di ordine pubblico l'amichevole del 5 di agosto contro l'Ancona. Basket femminile, De Florio Nuovi Orizzonti, panchina di Serie B affidata a Gigi Dell'Icarri. In casa di Taranto arriva la conferma di Pedro Espindola. Nel basket maschile di Serie B interregionale, Castellaneta punta sui giovani e il play Umberto Mazzarella. Volley Taranto 2025 conosce le proprie avversarie nel girone C del campionato di Serie B nazionale. È stata inserita assieme alle formazioni della Basilicata e della Campania.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Cittadella Summer Time. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Marco, Los Angeles, questo è il pezzo. Amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Pierro Caffiò alla regia e alla parte tecnica. Adesso continuate a scriverci al 339-780-6868, ci state scrivendo? Sì, ci state scrivendo. Adesso mano a mano leggeremo i vostri messaggi, non vi preoccupate, voi continuate a scriverci. Adesso parliamo di una tendenza, e lo leggo da un articolo di Focus Psicologia, una tendenza che noi forse non ci accorgiamo, ma perché quando camminiamo senza una meta, senza quindi una direzione in cui andare, tendiamo quasi tutti ad andare verso sinistra? Non è una questione di convergenza. Adesso cerchiamo di capire, grandi, bambini, destri, mani, mancini, insomma, se siamo liberi di vagare a caso, la maggior parte di noi

0: mostra una preferenza innata a girare, a virare a sinistra. Il motivo è un dilemma, adesso cerchiamo di capire. Che siamo destrimani o mancini, adulti o bambini, di paesi con usanze e culture diverse, gli esseri umani, lasciati liberi di camminare a piacere in una stanza o in un cortile, tenderanno a girare in senso antiorario. E se ne sono accorti, per puro caso, alcuni fisici applicati all'Università di Navarra in Spagna. Mentre stavano studiando in piena pandemia se le persone mantengano una certa distanza tra loro quando camminano. Nel corso di vari esperimenti, gli scienziati hanno notato che la maggior parte dei soggetti deviava spontaneamente verso sinistra. Quella che sembra essere una regola universale per la nostra specie è stata appena spiegata, quindi sei anni e innumerevoli esperimenti più tardi, in un articolo che è stato pubblicato su Nature Communications. L'aspetto forse più interessante è che, per quanto riguarda gli scienziati e per quanto loro si siano cervellati, non è ancora stato possibile spiegare il perché di questa smaccata preferenza per la sinistra quando si deve scegliere da che parte girare. Comunque, dopo aver concluso che la preferenza per la camminata in senso antiorario dipendesse dall'architettura delle stanze in cui sono stati svolti i primi esperimenti, gli scienziati hanno testato, diciamo, l'ipotesi più ovvia, ossia che la maggior parte dei partecipanti preferisse girare a sinistra perché destrimane. Studi precedenti, infatti, avevano trovato che quando uno che è abituato, insomma, con la destra si trova davanti a un muro, tende ad andare a sinistra, mentre un mancino fa la scelta contraria. Così gli scienziati hanno suddiviso i soggetti in base alla preferenza tra destra e sinistra, mostrata davanti ad una parete che sbarra la strada. E poi hanno invitato i due gruppi a camminare liberamente in una piccola arena. La maggior parte di loro ha scelto di girare a sinistra, a prescindere dal lato preferito. Quindi la regola, tra virgolette, si è mantenuta costantemente valida in pedoni femmine e maschi, in adulti e bambini, che anzi la mostrano ancora in modo più pronunciato. Se si chiede semplicemente a qualcuno di iniziare a camminare, che si tratti di un museo, di un supermercato o addirittura di una stanza vuota, è sorprendentemente probabile che inizi a camminare in senso antiorario. Questo l'ha spiegato l'autore dello studio. La tendenza a girare verso sinistra ha resistito a tutte le condizioni sperimentali poste dai ricercatori. Quindi, sospettando che potesse trattarsi di un comportamento collettivo, come ad esempio la tendenza di una folla di pedoni divisi in due per camminare in direzioni opposte senza scontrarsi, gli scienziati hanno anche organizzato esperimenti individuali e anche in questo caso la camminata era più spesso in senso antiorario. Non capiamo il motivo, non si sono dati per vinti gli scienziati, non noi, perché loro fanno questi esperimenti, promettono di cercare nuove risposte sfruttando altre discipline della biomeccanica, che è la scienza che abbina i principi della fisica allo studio del movimento dei corpi, alle neuroscienze, arrivando alle scienze biologiche. Insomma, vedremo come proseguiranno questi studi. Del resto, noi, se adesso che abbiamo letto questo articolo ci faremo caso, vedrete più o meno che è così, probabilmente sarà così. Capiremo? Sì, lo capiremo col prossimo studio. Amici, detto questo, continuiamo. C'è Cioffi con Carmella.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: Torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate

0: viva in ogni quartiere. Parangiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

amici, ben ritrovati, siete Super Tecipiamo Taranto, al microfono ci sono Ianetto, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo della nostra città, Taranto, protagonista della tutela del mare. L'1 e 2 agosto, dalle 18 alle 22, Taranto sarà una delle 6 tappe italiane della campagna nazionale Piccoli Gesti, Grandi Crimini, promossa da Fondazione Mare Vivo Onlus in collaborazione con BAT Italia, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. È un'iniziativa che da nord a sud unisce cittadini, associazioni e istituzioni con un obiettivo comune: combattere il littering, cioè l'abbandono di mozziconi, di sigaretta e piccoli rifiuti che ogni giorno mettono a rischio il nostro mare e la biodiversità. A Taranto saranno presenti con attività di informazione, sensibilizzazione e distribuzione anche di portamozziconi tascabili in piazza Maria Immacolata. Io voglio parlare di questo proprio insieme al professore associato di zoologia dell'Università di Bari, il

0: professor Dino Pierri. Ciao Dino, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao, ciao.
0: Ciao Dino. Allora, raccontaci di questo appuntamento importante, perché l'1 e 2 agosto dalle 18 alle 22 Taranto sarà proprio una delle tappe italiane, delle 6 tappe italiane di questa campagna nazionale Piccoli Gesti, Grandi Crimini. Raccontaci tutto.
1: Sì, noi la facciamo da diversi anni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un evento condiviso a livello nazionale. Abbiamo città che si uniscono, l'1 e il 2 agosto siamo a Taranto, in piazza Maria Immacolata, e parliamo di littering fondamentalmente.
0: Dobbiamo richiamarti perché non sentiamo niente, probabilmente non sei in un buon campo con internet. Allora lo recuperiamo telefonicamente, il professor Dino Pierri, il professore associato di zoologia all'Università di Bari. E una cosa molto importante, quindi voglio capire bene, come sempre, tutto quello che i miei ospiti raccontano. E a Taranto saranno presenti con attività di informazione e sensibilizzazione, distribuzione di portamozziconi tascabili. Ragazzi, i portamozziconi tascabili è una vita che si utilizzano, ma veramente tanto tempo, tanti anni. Come facciamo a non portarli dietro? Mi raccomando, ce ne sono di diversi modelli, cioè io ne ho diversi, quello con forma di gelato, col cono che si può puntare, così piazzare dentro la sabbia, ed è eccolo, ce l'abbiamo telefonicamente. Dino, eccoci.
2: Buongiorno, scusate, ma sono per attività in campo e quindi non ho una rete stabile,
0: assolutamente,
2: diciamo, una connessione stabile.
0: Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Allora, dicevamo che l'1 e 2 agosto...
2: Allora, facciamo questa grande manifestazione che abbiamo fatto tante volte in tutta la Puglia, quest'anno la facciamo a livello nazionale, la facciamo in 6 città contemporaneamente, per mandare un messaggio chiaro: c'è bisogno della collaborazione di tutti per risolvere i problemi ambientali. Affronteremo con fermezza, con decisione, con una serie di esperti che verranno a trovarci, una questione ambientale che è sempre più emergente, sempre più incombente e che richiede appunto una partecipazione attiva da parte di tutti, perché anche un piccolo gesto, buttare una cicca di sigaretta, buttare il chewing gum per terra, rappresenta alla fine un grande crimine per l'ambiente, un ambiente che ormai, insomma, è allo stremo, e dobbiamo cercare di fare qualcosa perché possa garantire ancora tutto quello che ci dà benessere, che ci dà sollievo, non fosse altro andare in spiaggia e trovare un ambiente pulito, ad esempio.
0: Assolutamente, assolutamente. Io penso che questo sia proprio l'ABC. Io ho visto che saranno distribuiti dei portamozziconi tascabili, eccetera, ma ce ne sono, voglio dire, io pensavo che, forse stupidamente, che era da anni chiara questa cosa, a quanto pare non la è per niente.
2: Non lo è, però devo dire che sempre più frequentemente troviamo gente preparata in spiaggia. Noi di queste attività ne facciamo tante, i nostri associati, che sono un centinaio in tutta la Puglia, si recano spesso in spiaggia per parlare di abbandono di rifiuti, e devo dire che da qualche anno sempre più gente non si fa trovare impreparata e quindi ha portamozziconi, a volte ufficiali, diciamo così, a volte invece di fortuna,
0: sì,
2: per non lasciare proprio le cicche di sigaretta in spiaggia. Meglio sarebbe non fumare in spiaggia,
0: Certo, sarebbe meglio non fumare, però per i dipendenti, insieme a voi ci saranno anche i volontari della Scuola Italiana I Cani da Salvataggio, proprio per una testimonianza di una rete che funziona, vero?
2: Certo, assolutamente sì. Noi siamo reduci da una campagna che si chiama Sentinella del Mare, che abbiamo fatto insieme a tante altre associazioni su una spiaggia del Tarantino. Ci riproponiamo sempre come gruppo di associazioni, e questa volta si uniscono anche gli amici della Scuola Italiana di Cani del Salvataggio, per far comprendere che alla fine l'obiettivo è unico. Possono esserci diversi modi di portare avanti una campagna di sensibilizzazione, ma l'obiettivo è unico. E se l'obiettivo è unico per tutte le associazioni che si occupano di ambiente, diciamo così, allora perché non farlo in maniera congiunta?
0: Giusto.
2: Perché non farlo in maniera sinergica? Perché poi si raggiungono e si ottengono risultati molto più importanti quando si lavora in gruppo,
0: Assolutamente, assolutamente. C'è sempre quel valore aggiunto, il contributo che la condivisione offre, quindi questo è senza dubbio così. Dino, grazie per essere stato mio ospite. Ricordiamo l'appuntamento 1 e 2 agosto dalle 18 alle 22, e la campagna nazionale
2: in Piazza Maria Immacolata.
0: In Piazza Maria Immacolata. Grazie al professor

0: Dino Pierri, a presto, buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie. Bene, adesso amici, noi continuiamo, do linea alla regia, a tra poco.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
4: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al Congresso per un incontro con i senatori americani.
5: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
4: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiomenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati, ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
5: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
4: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo. Il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
5: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.
7: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Se il suscita della radio, amici, siamo in diretta su 96.5 FM, in streaming su siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV Puglia Basilicata. Si è svolto il primo incontro, siamo a Taranto, per la costituzione della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto, una nuova rete d'azione promossa per dare forza e coordinamento alla rappresentanza femminile sul territorio. Per questo motivo abbiamo proprio in collegamento in diretta la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica, ben trovata.
1: Ciao Annette, buongiorno a tutti.
0: Sì, benissimo.
1: Hai proprio... Come?
0: Raccontaci tutto.
1: Sì, mi trovo all'interno del palazzo della provincia Taranto, dove in questo momento si sta svolgendo, come hai detto tu, la prima riunione della conferenza permanente, che nasce proprio con l'obiettivo di valorizzare il ruolo politico della donna all'interno di diversi ambiti, non solo quello lavorativo, ma anche quello politico, e soprattutto un'attenzione particolare in questo tavolo ce l'avrà per le nuove generazioni.
0: Allora facciamo così, Federica, io non voglio interromperti ma ti sentiamo non benissimo, io direi di mandare un contributo, va bene? Vediamo l'intervista che tu hai fatto e ringrazio Federica Pompamea e vediamo l'intervista.
2: Si parte oggi per un impegno condiviso, delle buone prassi, delle buone pratiche da far divenire patrimonio comune e quindi trasferire in ognuno dei comuni della provincia di Taranto. Ovviamente l'obiettivo sarà quello sempre di diffondere la parità di genere, le politiche legate alla parità di genere da far proprie nel territorio provinciale, favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e ancora favorire la conciliazione dei tempi di vita lavoro, valorizzare il ruolo delle donne nei diversi comuni e ovviamente tanta progettualità condivisa. È un modo per fare rete, credo fortemente nella rete, e quindi si parte per un nuovo progetto e per un grande lavoro di squadra.
0: E ringraziamo la nostra Federica Pompamea perché si trovava appunto presso il salone di rappresentanza della provincia di Taranto e ovviamente questa è un'iniziativa proposta dalla consigliere di parità Sabrina Pontrelli che abbiamo appena sentito. Il primo incontro appunto è finalizzato alla costituzione della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto, così come abbiamo sentito, e ci ha spiegato e hanno comunicato la propria adesione le rappresentanti istituzionali dei comuni Taranto Grottaglie, Manduria, Monteiasi, Montemesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio Ionico e Roccaforzata. Buon lavoro a tutte e adesso continuiamo con un grande successo di quest'anno, un grande pezzo che ci ha fatto ballare ai mondiali, anche agli halftime soprattutto, c'è Shakira, Burna Boy, il pezzo è Dai Dai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai

da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Drive!

0: collegamento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.
2: Sono le parole tue, no? Tu non mi stisci mai.

curiosità. Sapete che ci sono alcune lettere che nelle targhe delle automobili non è possibile, non vengono utilizzate? Lo sapevate questo? Lo sapevate, Piero? Lo sapevi tu che sei un esperto? No, non lo sapeva Piero, vedete? C'è una spiegazione. Allora, in Italia 4 lettere dell'alfabeto sono state abolite nelle targhe per non ingannare autovelox e occhio umano. E adesso vediamo cosa dice il codice delle immatricolazioni. A seconda dei luoghi, l'omissione di alcune lettere o combinazioni di lettere è stata pensata sia per evitare confusione visiva con alcuni numeri, sia per scongiurare combinazioni potenzialmente offensive. Quindi perché le abbiamo abolite? In Italia, per esempio, le lettere I, O, Q di quadro e U non sono utilizzate nelle targhe odierne, in uso dal 94 nel formato a 7 caratteri, ossia 2 lettere più 3 cifre più 2 lettere, perché rispettivamente troppo simili a 1, 0 o V, soprattutto per i vecchi font, quindi facilmente confondibili all'occhio umano e anche quello dell'autovelox, in caso, non so, di targa sporca o addirittura di alta velocità. Oltre a questo, alcune combinazioni di lettere sono state escluse per non replicare sigle di specifiche categorie come CC, CD, riservate alle vetture del corpo consolare e dei corpi diplomatici. Quindi niente ambiguità. In altre nazioni vengono invece escluse combinazioni che potrebbero appunto formare parole ambigue, volgari e soprattutto sigle politiche sensibili in Italia. Sì, sensibili. In Germania, per esempio, sono vietate, ovviamente, le sigle che rimandano al nazismo, tra cui SS e SA. È chiaro che è così. Quindi queste sono delle piccole curiosità. Voi dite, Annette, ma cosa vai a cercare? Ecco, vado a cercare queste cose perché mi interessa. Sono queste. Allora, e poi cerchiamo di capire qual è, e quando parliamo di macchine appunto, qual è il posto più sicuro in auto, perché l'evoluzione dei sistemi di sicurezza più avanzati ed efficaci per chi guida e anche per chi siede al suo fianco di quello che guida, ha ribaltato i dati sul rischio in auto. Chi siede davanti, accanto al conducente, ha i privilegi del tiratore. Si diceva così ai tempi del Far West, quando il passeggero a fianco alla guida della diligenza godeva della miglior vista senza le responsabilità del vetturino, anche se spesso era costretto a imbracciare un fucile per difendere la corsa, ovviamente, da eventuali assalti. Insomma, era il posto più ambito. Ma al giorno d'oggi per l'auto è ancora così? Forse. Molti studi infatti dimostrano che non tutti i sedili offrono lo stesso grado di protezione e che in caso di urto il punto in cui ci si trova può fare la differenza tra un infortunio grave e uno evitato. Quindi, secondo diverse ricerche, il sedile posteriore centrale è il più sicuro, essendo più lontano dalle portiere, riduce il rischio di intrusioni in caso di impatto laterale e offre ovviamente una maggiore zona cuscinetto rispetto ad altri posti. E a suggerirlo per prima fu una vecchia analisi su tutti gli incidenti mortali avvenuti negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2003, che evidenziò che chi siede sul sedile posteriore centrale avesse in media il 25% di probabilità in più di sopravvivere rispetto agli altri occupanti dell'auto, e poi studi più recenti lo hanno confermato, sottolineando come la differenza sia ancora più marcata per i bambini sotto i 3 anni, che hanno un rischio di lesioni ridotto addirittura del 43%. Se messi al centro rispetto alle postazioni laterali. Inoltre, fino ai 13 anni, gli esperti raccomandano di non far mai sedere un giovanissimo sul sedile davanti, perché gli airbag sono progettati per corpi adulti e possono diventare pericolosi se esplodono a 300 km orari, ovviamente contro ossa che sono ancora fragili. E quindi, insomma, queste sono le informazioni. Adesso continuiamo con un po' di musica, diamo linea alla regia, ci ascoltiamo un artista italiano questa volta, sì, è lui, Tommaso Paradiso, con un titolo che è un programma, Agitare Coca-Cola, che poi ci faremo spiegare, però è probabilmente così questa scelta, la chiamiamo una scelta, Agitare Coca-Cola per noi, Tommaso Paradiso.

San Giovanni Malibu per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono Net Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. In apertura parliamo di Exilva. Dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo della fabbrica, la Regione Puglia, la provincia e il Comune di Taranto hanno chiesto al Governo centrale la convocazione immediata di un tavolo interministeriale per trovare soluzioni concrete che possano tutelare sia la salute sia l'occupazione. Il presidente Antonio De Caro, il presidente Gianfranco Palmisano e il sindaco di Taranto Piero Vitetti richiamano tutti ad un'azione di responsabilità e collaborazione per garantire una prospettiva sicura sulla città e sui lavoratori. Intanto il gruppo siderurgico indiano Jindal ha confermato l'interesse per l'acquisizione dell'Exilva di Taranto e Acciaierie d'Italia, coprendo sia l'area a caldo che quella a freddo, con accordi che prevedono un nuovo forno carbon free. La presa di posizione arriva dopo il decreto di Milano e la nota di Palazzo Chigi. Nel frattempo il vertice di governo presieduto dalla Premier Meloni ha preso atto del provvedimento e deliberato un ulteriore prestito di 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa in vista della cessione. Per i legali del gruppo genitori tarantini Striano e Amenduni, la ripartenza però è solo un'ipotesi teorica. Adeguare gli impianti o rimetterne in funzione solo uno richiederebbe anni di investimenti enormi, rendendo l'ipotesi di mantenere la produzione a 6 milioni di tonnellate pura fantascienza. Le imprese tarantine invece hanno lanciato l'allarme sulla vertenza Exilva. Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto, ha espresso forte preoccupazione per il rischio irreversibile sull'occupazione, l'indotto e l'economia locale, chiedendo un intervento urgente al governo a tutela del capitale umano. Sulla stessa linea il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, ha giudicato la chiusura un rischio reale per il collasso occupazionale, mentre Confartigianato ha proposto un accordo straordinario per Taranto, chiedendo sempre al governo di rendere pubblica entro 90 giorni la strategia per la transizione industriale dello stabilimento, massima trasparenza sull'uso dei fondi del Just Transition Fund per garantire una reale riconversione economica del territorio. Informazioni di servizio. Proseguono le deviazioni del traffico su corso Buozzi, direzione Viale del Lavoro, al quartiere Paolo VI per i lavori di acquedotto pugliese. Chima Mobilità ha comunicato che anche oggi, martedì 28 luglio, fino alle 15 i bus della linea 24 diretti a Parco Cimino devieranno da Viale Cannata su Viale dell'Industria e Viale del Lavoro. Le fermate sono temporaneamente soppresse e i punti di deviazione saranno segnalati dal personale aziendale. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Questa sera lo Yachting Club di San Vito a Taranto ospita il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival Contrapunto di Stelle, concerto tributo all'immenso Domenico Modugno. Ad affiancare l'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi, ci sarà un gruppo radicanto, capace di interpretare il canto e le radici popolari. Biglietti disponibili sul circuito vivaticket.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Doppia novità in casa Taranto nel primo giorno di ritiro a Chianciano, ufficializzato l'arrivo del 2008 Cristian Semilia, esterno proveniente dal settore giovanile dell'Empoli. Salta per motivi di ordine pubblico l'amichevole del 5 di agosto contro l'Ancona. Basket femminile, De Florio Nuovi Orizzonti, panchina di Serie B affidata a Gigi Dell'Icarri. In casa New Taranto arriva la conferma di Pedro Espindola. Nel basket maschile di Serie B interregionale, Castellaneta punta sui giovani e il play Umberto Mazzarella. Volley Taranto 2025, conosce le proprie avversarie nel girone C del campionato di Serie B nazionale. È stata inserita assieme alle formazioni della Basilicata e della Campania.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
4: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Earth, ci piace questo pezzo, bello, c'ha un bel groove, lei è brava. Più in alto, e le auguriamo di andare sempre più in alto, questa giovane artista. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso entriamo in collegamento con Rossana Giannetta, che è la vicepresidente dell'associazione Fox G1, nonché mamma di Francesco Paolo, che è proprio un bimbo, un ragazzo, adesso lo chiederemo a lei, affetto dalla sindrome di Fox G1. Ciao Rossana, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Rossana, partiamo dal fatto dell'appuntamento. Ci sarà un appuntamento, dici dove e quando e l'orario.
1: Sì, allora venerdì mattina sarò presente al mercato rionale della Farinella, uh-huh, con il nostro stand di prodotti solidali gastronomici, perché la nostra associazione nasce con due intenti: raccolta fondi per la ricerca, mm-hmm, e anche l'aiuto per le famiglie, insomma, un po' più disagiate, perché siamo 50 famiglie in Italia ad avere bambini, ragazzi con questa sindrome, con la mancanza del gene Fox G1.
0: È una rara malattia genetica, giusto, del neurosviluppo?
1: Sì, è una malattia genetica rara che è stata diagnosticata e diciamo confermata come malattia rara nel 2009. In poche parole, in ogni mattoncino del nostro DNA si trova questo Fox G1, questa volpe numero uno. Ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, al momento del concepimento si è staccato e non si è più riattaccato. Quindi porta ad avere un ritardo psicomotorio notevole. Francesco Paolo, mio figlio, ha 14 anni e non parla, non cammina, non sta seduto da solo, si alimenta tramite alimentazione parenterale, cioè il sondino, la PEG, ecco. E soffrono tantissimo anche di crisi epilettiche.
0: Capisco. Allora, voi fate questi appuntamenti intanto per sensibilizzare le persone su questa malattia rara e poi anche perché bisogna raccogliere dei fondi per portare avanti la ricerca, è corretto?
1: Certo. Come dico sempre, io cerco di unire l'utile al dilettevole. Ripeto, è stata confermata come malattia rara nel 2009. Quindi c'è, diciamo, non c'è uno studio approfondito di quel poco conosciuta, è una variante della sindrome di Rett, quindi la sindrome di Rett è molto più conosciuta. Okay. E quindi noi cerchiamo di dar voce, di farci conoscere, di sensibilizzare soprattutto le persone con le donazioni, perché la ricerca americana ci ha dato una speranza. Hanno insomma cercato di togliere questo gene sugli animali, quindi hanno fatto una ricerca, hanno depotenziato un virus, quindi da cattivo è diventato buono, a cui hanno iniettato il gene Fox1, è stata fatta un'inoculazione, prima i topi e poi le scimmie, a quanto pare questo metodo è risultato positivo e adesso stiamo aspettando che queste cure devono arrivare sui nostri bambini. Però tutto questo succede in America, quindi noi dobbiamo essere pronti, preparati. Innanzitutto aiutiamo la ricerca americana con la raccolta fondi e poi, se per caso questa cura non dovesse arrivare in Italia, noi siamo, ripeto, circa 50 famiglie in Italia, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questo viaggio e a soggiornare negli Stati Uniti almeno per 3 o 4 mesi.
0: Assolutamente.
1: E quindi noi mamme, di là di me che sono la mamma di Francesco Paolo, il suo presidente, ma anche le altre mamme sono molto attive nella vendita di questi prodotti, perché grazie al ricavato riusciamo insomma a evolvere questi soldi alla ricerca, certo, americana, certo, e a dare anche un aiuto alle famiglie un po' più disagiate.
0: Assolutamente. Allora abbiamo bisogno di un supporto economico per arrivare a organizzare il viaggio in America, per il supporto a questi bambini e alle loro famiglie. E sarà possibile incontrarvi questo venerdì, hai detto, al mercato rionale della Salinella?
1: Sì, saremo presenti dalle 7:30 fino alle 12:30, dove anche con una donazione minima di 5 euro una persona può scegliere uno dei nostri prodotti gastronomici DOP tra prodotti pugliesi e prodotti siciliani, e quindi viene unito l'utile al dilettevole, ecco, un incentivo per poter donare. E ricordiamoci che la vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente.
0: È vero, assolutamente così. Rossana, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, auguro a te e a tutti quanti voi dell'associazione,
1: grazie,
0: ragazzi. Un grande in bocca al lupo, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Se tu volessi fare una donazione, noi abbiamo il nostro sito web che è foxg1italia.org.
0: Benissimo, foxg1italia.org, questo è il sito.
1: Italia.org.
0: Benissimo.
1: Sì, c'è il nostro sito dove lì potete leggere chi siamo, se volete fare una donazione. Grazie, grazie a tutti.
0: Grazie a te Rossana, un abbraccio forte a te.
1: Grazie.
0: Bene amici, adesso detto questo mi raccomando, cerchiamo di essere generosi, adesso in disparte dei prodotti che saranno buonissimi, che saranno acquistabili, cerchiamo di aiutare queste persone che possano insomma avere un'opportunità almeno per fare ricerca su questa malattia rara. Allora continuiamo, diamo linea alla regia e noi ci vediamo, ci sentiamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Lucky Duck Bank, questo pezzo bellissimo per dirvi che siamo giunti ai nostri saluti. Quindi ringrazio Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, ringrazio tutti gli ospiti di oggi, ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Domani un'altra puntata ricca di ospiti e di notizie, mi raccomando, ci vediamo puntuali come sempre. Adesso vi lascio ai nostri programmi e tutto quello che c'è su Cittadella TV e Cittadella la radio. Noi ci rivediamo domani. Ciao ciao.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
2: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
3: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
2: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SEIF chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SEIF è un impegno finanziario dell'Unione Europea, destinato a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
3: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
2: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella, New Hit. Encore un dimanche, je dis sa chère.

Buongiorno, buongiorno Taranto e benvenuti e ben svegliati e ben tutto. Oggi è martedì 28 di luglio, sono le 8:08, al microfono Valentina Castellaneta. Dall'altra parte del vetro oggi c'è il nostro Piero Caffio. Oggi non possiamo che non parlare di Ilva, è la questione centrale della giornata e ne parleremo insieme con l'avvocato Ascanio Amendoni, che è stato colui che insieme ad altri colleghi ha portato la questione davanti al Tribunale di Milano. Ma poi parleremo anche del campetto di basket e il restauro della Villa Peripato con il servizio di Federica Pompamea e non solo. Parleremo delle difficoltà che hanno i giovani tarantini perché sarà con noi un TikToker, vabbè, un influencer, avete capito bene, che si chiama Angelo Xonte sui social. Scopriremo chi è, perché e tutto quanto. Ma andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Il Corriere del Mezzogiorno apre in realtà con non tanto con la sentenza quanto con il prestito, altro prestito per salvare l'ex Ilva, dal governo 100 milioni a garanzia della fabbrica. Giorgetti, lavoriamo alla cessione. Oggi il confronto con i sindacati, intanto i giudici ordinano la chiusura dell'altoforno entro 90 giorni. L'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà fermarsi. A sancirlo i giudici della Corte d'Appello di Milano, il governo dopo la sentenza che ha approvato un decreto di 100 milioni concessi per la concessione all'acciaieria. Oggi a Roma vertice con i sindacati, ne parla anche la Gazzetta del Mezzogiorno che apre proprio con ex Ilva si spegne, giudici saluti a rischio, sospendere l'aria a caldo. E noi, eccolo, abbiamo acceso anche noi l'aria perché non c'era accesa, che scusa, però questa era fredda. I giudici saluti a rischio, sospendere l'aria a caldo, il governo presta altri soldi e oggi incontra i sindacati. E poi c'è un editoriale del direttore Mimmo Mazza, dal 2012 a oggi, tra chiacchiere e incompetenza, 14 anni esatti dal sequestro senza facoltà d'uso, l'aria a caldo dello stabilimento siderurgico di Ilva di Taranto, sospettata di essere fonte di malattie e morte per chi lavora e per quanti abitano nelle vicinanze. Ecco che tocca ancora una volta alla magistratura intervenire per tutelare la salute dei tarantini, scrive Mazza, che trovate sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. Anche ovviamente anche Nuovo Quotidiano di Puglia apre, e ognuno con una spaccettatura

0: natura diversa. Quotidiano, amianto e polveri, LSOS Salute, ex Ilva, 90 giorni per chiudere. La Corte d'Appello di Milano, il ricorso dei genitori, dal governo 100 milioni. 100 milioni che sappiamo essere anche abbastanza pochi per tenere in vita l'Ilva. È come l'euro che mettiamo nel carrello, serve per andare a fare la spesa, ma poi la spesa non la puoi pagare. E insomma, questa insomma è una mia deduzione, ma magari è vera. Edicola, l'ex Ilva Game Over apre l'edicola. E poi ci sono ovviamente altri punti da vedere. Bari ha su Corriere del Mezzogiorno, a luglio vola con un 4% in più in aeroporto, addio sbarre per le auto, quindi non una media di 30 aeromobili presenti sul piazzale. Un ultimo check sui flussi, insomma a Bari sta andando bene, magari se anche troppo potrebbero aprire qualche altro aeroporto. Poi al centro pagina, paura allo Iacovone, fiamme sotto la curva, pontili del canottaggio rovinati dai vandali, indagini in corso a Taranto su un'ipotesi di sabotaggio agli impianti che ospiteranno i prossimi giochi del Mediterraneo. Un piccolo incendio doloso si è scatenato ieri allo Iacovone, senza danni recisi i giunti dei pontili del canottaggio. Che la stupidaggine non ha mai fine, aggiungerei io. E poi la cronaca, il figlio nel giro dei clan, mamma la polizia, così va al cimitero, il ferimento, gli arresti e le denunce. Nell'aprile scorso a Bari due giovani furono gambizzati nella faida per la droga nei clan Strisciuglio, insomma ieri arrestati i killer. E poi ancora fine vita a settembre, il disegno di legge dopo il caso Tuccino, la maggioranza prepara la bozza da consegnare in consiglio, una cosa di cui si sente parlare da anni, dal caso Eluana Englaro. Comunque torniamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che parla anche lei della faida nei clan di Bari per gestire lo spaccio, due arresti in carcere. Poi ancora la Puglia in balia dei piromani, c'è dietro la mafia, da Renzo sono assassini, la rabbia del sindaco di Peschici. E poi ancora polveriera azzurra, Maldini e Leonardo sbattono la porta, insomma la questione che si sta consumando nella nazionale. Ma torniamo in Puglia, sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Assunzioni e nomine politiche, il buco nero di Sanità Service, è un articolo a firma di Massimiliano Scagliarini a pagina 4. Il dossier sulle società dell'ASL nel mirino, la Corte dei Conti. Il Nuovo Quotidiano di Puglia anche parla delle fiamme, Puglia e fuoco a mare, Sud differenziato sulla prevenzione. Parla anche il Nuovo Quotidiano di Balordio Ladri ai danni delle strutture, giochi sporchi da vandali, c'è un bel gioco di parole, un articolo a firma di Giacomo Rizzo. Fiamme a Nuovo Iacovone, danni al centro di nautica, perché è stato anche rovinato il centro nautico in Mar Piccolo. E ancora all'edicola del Sud, abbiamo detto, i danni alla Puglia che brucia, per gli agguati di aprile due arresti. E poi ancora in regione, forse torneranno i missionari, l'emblema dello spreco, la proposta passata in commissione, anche qui atti vandalici ai cantieri dei giochi. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti, perché avremo in diretta Ascanio Amenduni, avvocato dei genitori tarantini, che insieme agli altri colleghi ha portato avanti la questione dell'ex Ilva.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana.

0: Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monref, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Balli di gruppo, se sono partiti i balli di gruppo ci dovete permettere un po' di leggerezza ogni tanto, anche che insomma siamo estate. Però torniamo a parlare di questi temi importanti, dei temi importanti che oggi diciamo segnano un po' l'opinione pubblica, come la questione ex Ilva. Tra l'altro ieri sera alle 23:53 è arrivato anche diciamo un comunicato di Flax, che insomma siamo abituati ad avere, di Jindal, il gruppo Jindal, che ha confermato l'impegno dell'acquisizione. Quindi dopo il Consiglio dei Ministri comunque Jindal ha fatto sapere, ha confermato l'interesse per l'ex Ilva di Taranto. Il gruppo, si legge nella nota, conferma il proprio impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Taranto Acciaierie d'Italia. Accordi inclusa la realizzazione di un nuovo forno a carbon free, subordinatamente alla definizione dei relativi accordi, inclusa quindi dicevamo il forno a Taranto. E il gruppo Jindal conclude la nota, auspica in una definizione dell'operazione ed è pronto a definire i termini per risolvere questa situazione estremamente complessa. Nella nota, alla luce della nota di Palazzo Chigi, a seguito del decreto della Corte d'Appello di Milano. Questa sera infatti il governo che ha tenuto ieri sera ovviamente il governo che ha ottenuto anche un vertice presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, nel prendere atto del provvedimento della magistratura ha deliberato anche un ulteriore intervento da 100 milioni per l'azienda. Si tratta, spiegato Palazzo Chigi, di un'ulteriore tranche di prestito necessaria a portare avanti, assicurare la continuità dell'ex Ilva. Però ritorniamo a parlare di questa svolta che potremmo definire epocale, storica per la città di Taranto, in cui la Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dell'azienda per l'azione inibitoria promossa dall'Associazione Genitori Tarantini, disponendo lo stop all'aereo caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni, una decisione senza precedenti che fissa un punto fermo. L'attività va fermata. In collegamento con noi c'è l'avvocato Ascanio Amenduni, che insieme al collega

0: Maurizio Rizzo Striano ha rappresentato i cittadini e i genitori tarantini in questa battaglia. Benvenuto a Radio Cittadella e Cittadella TV, avvocato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Buongiorno. Partiamo dalla portata di questo provvedimento. Si parla di un termine a 90 giorni, ma lei ha chiarito che non si tratta di 3 mesi di proroga alla produzione. La Corte usa una formula tout court, ha detto lei. Cosa sì. significa concretamente per l'operatività degli impianti?
1: Che le operazioni di spegnimento devono cominciare subito dopo la comunicazione del provvedimento che è avvenuta ieri e devono completarsi entro 90 giorni. E questo è un provvedimento immediatamente esecutivo che non tollera quindi ulteriori sospensioni o dilazioni. E il mio collega Maurizio Rizzostiano ha parlato di scacco matto. Questa volta forse è uno scacco matto, nel senso che il governo dovrebbe comprendere che deve concentrarsi a questo punto sulla bonifica e non sulla ripresa dell'attività. Una bonifica che sarà lunga, costosa, ma i cittadini di Taranto non possono e non debbono più convivere con l'ansia di ammalarsi, scrive la Corte d'Appello, e non devono più respirare o rischiare di respirare polveri sottili o peggio polveri di amianto.
0: E infatti avvocato, entra con forza il tema della presenza massiccia di amianto negli altoforni. Questo ha pesato nella decisione dei giudici, anche perché il tumore alla pleura è accertatissimo che provenga dall'amianto.
1: Sì, infatti, questo è l'upgrade del provvedimento della Corte d'Appello. I giudici del primo grado avevano trascurato il fattore amianto, anche se noi l'avevamo messo in evidenza. I giudici di secondo grado invece l'hanno portato in evidenza e hanno detto che basterebbe da solo a giustificare il fermo degli impianti. Questo vuol dire che ormai nella battaglia, nella partita a scacchi tra salute e l'esigenza della produzione, la salute è nettamente in vantaggio e quindi rimonta una situazione in cui era la Cenerentola dei diritti, il diritto all'ambiente e il diritto alla salute. Adesso è avvenuto il contrario.
0: Avvocato, questa azione inibitoria viene applicata per la prima volta su un colosso industriale. Qual è il valore del precedente sui cittadini, per i cittadini, di una cosa del genere? Perché insomma è una battaglia importantissima che si è fatta in tutte le battaglie per l'ambiente e per la salute.
1: Sì. Sì, siamo stati pionieri perché appena entrata in vigore la legge sulla nuova class action inibitoria, appena a 2 mesi di distanza, noi l'abbiamo messa in pratica pensando di volgerla a favore di Taranto e quindi contro il colosso, come ha detto lei, ex Ilva. Un colosso che, essendo partecipato dallo Stato, insomma, in qualche modo ha avuto una posizione favorevole, perché siamo stati costretti a rincorrere diversi provvedimenti legislativi chiamati salva Ilva, di fronte ai quali però la Corte d'Appello ha detto: io li disapplico, perché la salute umana viene prima dei provvedimenti a favore degli impianti come l'Ilva, di grande valore strategico. Un valore strategico non sufficiente a giustificare la morte oppure la malattia anche di una sola persona. Questo è il significato rivoluzionario del provvedimento, che avrà probabilmente delle ripercussioni in tutte le vicende analoghe.
0: Esatto.
1: Ma nel resto è stata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a dire che ormai per 52.000 industrie inquinanti sparse su tutto il territorio dell'Unione le nuove autorizzazioni prevedono il rischio e tutelano il rischio della salute oppure devono chiudere.
0: Ma l'ultima domanda a cui le chiedo di rispondere con un sì o no: esiste davvero uno scenario in cui l'aria a caldo, secondo lei, so che non è un tecnico ma è un avvocato, potrà mai riaccendersi in sicurezza entro 90 giorni?
1: No, attenzione, il termine di 90 giorni non è dato per la riapertura, è dato per il completamento della chiusura. L'opera di bonifica è tutto un altro discorso.
0: Okay. Costoso.
1: Se potrà essere fatto, sarà fatto. Se verrà ritenuto non conveniente farlo, Taranto potrà tirare un definitivo sospiro di sollievo.
0: Avvocato, noi la ringraziamo per la chiarezza e seguiremo passo passo l'evoluzione di questi 90 giorni. Okay. Grazie e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, grazie, arrivederci.

0: adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di giochi del Mediterraneo.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: con più in alto. E allora adesso noi parliamo di una restituzione fatta alla cittadinanza, perché c'è una parte della Villa Peripato che è stata restaurata anche con attenzione, l'ingresso su Piazza Kennedy, in realtà la fontana e tutto il resto, ed è di una bellezza incredibile. E poi per i giochi del Mediterraneo è stato anche creato un campetto da basket che sarà dedicato alla cittadinanza. Ma per capire di cosa si tratta, ovviamente noi ascoltiamo e guardiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Dove un tempo c'era la piscina Alleati abbandonata e segnata dall'usura, oggi c'è il nuovo campo da basket 3x3. Prende forma così in Villa Peripato la seconda grande opera affidata al Comune di Taranto e consegnata ufficialmente al Comitato per i 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un intervento costato circa 1 milione di euro che ha visto la realizzazione dell'area dedicata agli allenamenti degli atleti e delle atlete, all'installazione di fari per illuminare la zona durante gli eventi serali, alle scalinate e agli scivoli d'accesso per garantire la partecipazione di tutte le persone, oltre alle sedute laterali per poter assistere ai riscaldamenti e la posa del pavimento in resina attorno al campo. Lavori impegnativi che, secondo il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno, restituiscono alla comunità tarantina degli spazi di aggregazione pensati per mantenere viva l'attività culturale e sociale della città, soprattutto dopo i giochi.

0: giochi.
1: Il nostro obiettivo è quello di provare a mantenere questi campi anche dopo i giochi del Mediterraneo, perché sono campi professionali fatti bene, hanno avuto anche appunto un costo, ma noi soprattutto riteniamo che al Borgo debbano essere consegnati spazi per gli sport ai ragazzi, e quindi il punto sarà quello di far sì che dopo i giochi del Mediterraneo il campo resti, ma che venga anche messo in sicurezza per evitare che i ragazzi o qualcun altro, insomma, possa venire a vandalizzarlo, motivo per cui abbiamo chiesto alla polizia locale già di attivare l'installazione delle telecamere.
0: E non solo, il lavoro ha permesso anche il restauro conservativo della facciata dell'ingresso di Viale Kennedy, incluse le due torri con i lampioni storici, e il rifacimento dei bagni pubblici chiusi da ormai diversi anni. Intanto continuano gli interventi per attivare un piccolo infopoint e l'ascensore che porterà al primo piano della villa, garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all'installazione del terreno di gara temporaneo sulla rotonda per le competizioni in vista dei giochi e del primo test event in programma il 28 luglio. Nei prossimi giorni invece dovrebbero continuare gli interventi della Direzione Ambiente e Chima Servizi per la sistemazione del verde e la riqualificazione sperimentale dei vicoletti, che per il vice sindaco sono l'inizio di un percorso di rigenerazione importante, che ha però bisogno di ulteriori finanziamenti.
1: Per tutto il resto il Comune non ha un finanziamento sulla Villa Veripato, lo sta cercando, non appena lo troveremo, come dicevo prima, partiremo dal completamento dei vicoletti e della pista, quella del piazzale, della rotonda, quella principale, e poi ci sono tutta un'altra serie di interventi manutentivi di cui la villa ha bisogno. Io stimo che servano diversi milioni di euro, quindi non appena esisteranno dei finanziamenti a cui poter candidare la villa, sicuramente lo faremo, sarà una priorità di questa amministrazione.
0: Sul futuro della gestione del campo invece il vice sindaco Giorno conferma l'assenza di proposte per la gestione della struttura, senza però perdere le speranze sulla possibilità di lasciarla libera e accessibile a tutti.
1: Ognuno deve assumersi la propria parte di responsabilità da cittadino attivo, sia che giochi a basket che non lo faccia, per far sì che quest'area venga valorizzata.
2: E noi speriamo nel buon senso dei tarantini. Grazie a Federica Pompamea per questo bel servizio, e soprattutto ricordiamo che la Villa Peripato era uno dei giardini delle delizie, forse l'unico insieme a quello dell'ospedale militare, che sono rimasti disponibili alla cittadinanza. La Villa Peripato è libera, e quindi tocca un po' a tutti prendersene cura, perché racconta una storia di Taranto che non c'è più. Adesso noi ci fermiamo e parliamo della storia di Taranto che guarda al futuro.

0: bentornati, bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio su 96.5 e chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto,
1: ciao,
0: Angelo Conte.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché viene, si chiama Angelo Xonte con la X.
1: X, sì.
0: Ed è un giovane tarantino, TikToker. Ti posso dire,
1: sì,
0: sì. Definire così?
1: Vabbè, TikTok, un content creator, mettiamola così più.
0: Un content creator, e ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita e insomma tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
1: Sì, sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto... cioè, capito, trattare questi temi sempre in tema un po' superficiale, diciamo, no? Sempre con simpatia, sempre
0: leggera.
1: Con allegria. Esatto, esatto. Infatti, diciamo che un tema molto recente è stato quello degli autobus.
0: Perché
1: c'è stato un tema viralissimo su questo.
0: Parliamo da te, partiamo da te. Tu abiti dove?
1: Sui tamburi.
0: Sui tamburi.
1: Sui tamburi.
0: E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre il conto?
1: Io sopravvivo.
0: Sopravvivi.
1: Oddio.
0: Studi?
1: Studio? No. Io lavoro, ok, faccio cameriere, barista, okay. Comunque quindi...
0: E ti sposti con i mezzi?
1: Mi sposto con i mezzi, al momento per essere molto più comodo ho una bicicletta.
0: Ok.
1: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
0: Però non si può prendere sempre la bicicletta,
1: però,
0: mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi è piuttosto isolato, come Paolo VI e le altre periferie.
1: Si è parlato di Tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti sempre Taranto e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose ora.
0: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso
1: dato
0: noi
1: voce.
0: Ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro Angelo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it. Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

nostro Piero Caffio, stamattina c'ha voglia di ballare, in fin dei conti siamo quasi ad agosto e chissà chi sa le ferie e chissà chi è in ferie. Noi siamo con un giovane 22enne, Angelo Conte, che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator.

0: racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, diciamo le vicissitudini dei giovani come lui. Esatto. Com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
1: Allora, è bello, ok? Cioè, perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento, è, diciamo, no, molte cose che rendono Taranto un po' meno bella di come lo è.
0: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu sei invece sei rimasto.
1: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci qui tu non riesci,
0: ok, a stare fuori troppo tempo.
1: No.
0: Quindi sei voluto ritornare.
1: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho gli amici di una vita e non potrei mai, l'ho fatto, non riesco.
0: Sì, è arrivato inutile. Anche a un sacco di follower.
1: Sì. Sì.
0: Ma quanti siamo arrivati su TikTok?
1: Ora siamo quasi 71.000.
0: Alla miseria, complimenti.
1: Grazie.
0: 71.000, sì, tratta temi leggeri, ma come vi ho detto, tratta anche le difficoltà di un giovane ragazzo.
1: Esatto.
0: Soprattutto di chi vive in periferia. Com'è la vita in periferia, ai tamburi?
1: Guarda, la differenza che noto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi, cioè, credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, se qualcuno non sente parlare di Taranto, fa, ah no, che c'è l'Ilva là, ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto.
0: Purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro,
1: esatto,
0: direi io.
1: C'è tantissimo altro. E soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito? Di Taranto, sia per i modi che hanno, di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene. Non ho mai ricevuto offese, capito, qua, da Taranto. Anzi, solo complimenti da grandi e piccoli, sempre.
0: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel profilo e per questo abbiamo avuto la voglia di sentirti dal vivo e di raccontarti e insomma diventiamo amici come Radio Cittadella.
1: Speriamo, cioè, sarebbe un onore grandissimo per me, cioè, assolutamente.
0: Va bene, allora Angelo magari lo risentiamo nelle prossime settimane.
1: Molto
0: vediamo
1: volentieri.
0: Come. Perché grazie per essere venuto fino a Paolo Sesto. Ma sei venuto in bicicletta o come?
1: No. Sarei morto piuttosto, mi ha accompagnato mio padre.
0: Ah, perfetto.
1: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
0: Allora ringraziamo anche il papà di Angelo.
1: Grazie,
0: adesso
1: papà.
0: Magari lo facciamo entrare, gli offriamo un caffè. Noi però siamo arrivati alla fine di questa puntata. Buongiorno Taranto Summer Edition torna domani mattina. Io ringrazio Angelo per essere stato con noi.
1: Sempre grazie a voi, è stato un onore stare qui.
0: Ringrazio Piero Caffio in regia, ringrazio voi che ci avete ascoltato e se avete segnalazioni scriveteci a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339-680-6868 e raccontateci tutto, noi non vediamo l'ora di ascoltarvi. Buongiorno Taranto, torna domani e buona giornata e buon lavoro.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g

0: Di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una storia sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra Terra Rossa e Dance Floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura

0: delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Dimmi che cosa ricordi.
5: Una moglie. Un figlio.
4: Cos'altro?
5: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
4: Sta per tornare.
5: No, non tornerà.
6: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
5: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
6: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
6: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Papà! Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini.
1: Huh?
2: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola.

0: mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo. Chi è Diana?
1: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
1: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.

0: Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: E le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
0: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
11: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
12: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
13: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
14: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
14: Ah, avete lavorato insieme?
9: Pure oggi,
13: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: È alla buon'ora!
13: Che a buon'ora cosa?
9: Aspetta, che devo pure pisciare.
13: Dai!
15: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
15: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
16: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
17: Teletravail.
16: Tele chi?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
14: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
18: Uno mas, grazie.
19: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
18: Grazie mille, l'apprezzo molto.
19: Dovrebbero fare un reboot.
18: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
19: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
18: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
20: Vuoi venire o no?
18: Dove diavolo siamo?
20: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
18: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo.

0: armatore.
1: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: È ancora in corso, mentre noi andiamo in onda, l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. Staremo a vedere nelle prossime ore quale sarà l'esito di questo confronto tanto atteso. Intanto nulla di fatto in quello che invece si è tenuto questa mattina in prefettura sulla sicurezza della rotatoria che si trova in corrispondenza del Varco 1 dell'ENI di Taranto. Sgomberato nella mattinata il Palazzo De Bellis dopo ben 18 anni. Questo ed altro tra poco su Cittadella TV.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di oggi, 28 luglio di Cittadella TV. Dopo 18 anni di occupazione viene sgomberato Palazzo De Bellis nella città vecchia di Taranto. Vediamo.
1: Lo lasciamo qua in giudiziale custodia al comune.
2: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in Via Duomo 161 che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra Via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni solo a voce in via provvisoria avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino. Lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano

0: o denunce per abusivismo, ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis per trasformarlo in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari. Un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paisello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale.
1: Parliamo della vertenza Ilva perché mentre andiamo in onda è ancora in corso il confronto a Palazzo Chigi tra governo e organizzazioni sindacali. Intanto è stato confermato nelle ultime ore l'interesse da parte del gruppo Jindal, appunto conferma l'interesse per l'ex Ilva di Taranto. Il gruppo conferma il proprio impegno a portare avanti l'acquisizione del perimetro dell'ex Ilva di Taranto e Acciaierie d'Italia, inclusivo sia dell'area a freddo che dell'area a caldo, subordinatamente alla definizione dei relativi accordi, inclusa la realizzazione del nuovo forno carbon free a Taranto. Il gruppo Jindal auspica in una definizione dell'operazione ed è pronto a definire i termini per risolvere questa situazione estremamente complessa anche nell'interesse dell'industria siderurgica italiana, ma anche di quella europea. Ieri sera il governo, che ha tenuto anche un vertice presieduto dalla Premier, nel prendere atto del provvedimento della magistratura, ha deliberato anche un ulteriore intervento da 100 milioni per l'azienda. Si tratta, ha spiegato Palazzo Chigi, di un'ulteriore tranche del prestito necessario ad assicurare la continuità operativa dell'azienda in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento dell'area a freddo. E intanto nel prossimo servizio sentiamo quali sono gli auspici dei sindacati, cosa si aspettano i sindacati dall'incontro che è appunto partito alle 11.30 di questa mattina.
2: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali al di là della siderurgia. Questa è una opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro 3 settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano a scaricabarile istituzionale come è venuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1 per il problema del Comune di Taranto, adesso è di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto, responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti, e questa è la nostra unica e assoluta priorità.
3: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. Una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare la industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
1: E adesso andiamo avanti con il decreto della Corte d'Appello di Milano, ma soprattutto con le reazioni di Regione, Provincia, Comune, ma anche delle associazioni degli industriali.
4: Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il presidente di Confindustria Industria Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una realtà che rischia di diventare irreversibile. Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale, un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie, sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire, abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
1: Tavolo istituzionale questa mattina in prefettura sulla sicurezza della viabilità attorno all'ENI, in particolare con riferimento alla zona davanti alla Varco 1. Bocciata l'idea di realizzare una sola rotatoria anziché le due previste, originariamente con lavori che tra l'altro non partirebbero prima del 2027. Giudicata del tutto inadeguata anche la soluzione provvisoria di far deviare il traffico pesante sino alla zona del porto prima di poter rientrare verso il sito industriale. Dunque i sindacati che vi hanno preso parte definiscono queste soluzioni tampone del tutto inefficaci per il tratto della statale 106 che si trova proprio davanti all'ingresso dell'ENI, considerato che da anni si tratta di una zona ad altissimo rischio. I sindacati promettono battaglie, annunciano possibili iniziative di protesta se non arriveranno delle risposte adeguate, ma sentiamo.
5: A valle della riunione di tre giorni fa, oggi eravamo qui per ci attendevamo delle risposte, ahimè queste risposte non sono purtroppo arrivate. ANES ci ha comunicato che il progetto delle due rotatorie è ormai decaduto, cercheranno di attuare e di riprendere la progettazione per una sola rotatoria con un inizio lavoro previsto nel 2027. Nel frattempo, nel breve, cercheranno di attuare delle misure che cercherà per attenuare appunto la pericolosità dell'uscita dal sito della raffineria. Queste proposte a noi non sono piaciute, sono proposte che sinceramente non piacciono alle organizzazioni sindacali, quali il cambio di viabilità, addirittura si era pensato di far girare le persone provenienti da Reggio Calabria in zona porto per poi farle rientrare nell'altro senso di marcia nella raffineria. Ribadisco che le organizzazioni sindacali sono sul pezzo, le organizzazioni sindacali chiedono con fermezza di risolvere le problematiche della sicurezza stradale nei pressi della raffineria di Taranto e attueranno, qualora non venissero meno queste rivendicazioni, ci proporremo azioni a noi concesse, insomma. quindi saremo sul pezzo e vigileremo. Se è stato, attendiamo.

0: rinnovo del tavolo che verrà a settembre per poi prendere eventuali decisioni.
1: Giochi del Mediterraneo, ascoltiamo l'intervista realizzata da Valentina Castellaneta all'organizzatore della logistica.
2: Hai imparato però a conoscere Taranto come le città?
3: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi conosco abbastanza bene la realtà tarantina.
2: E ha studiato tutte le nostre abitudini.
3: Assolutamente sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
4: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
3: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
4: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo, l'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
3: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
2: E poi c'è la collaborazione con la Protezione Civile, perché non può mancare.
3: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria, è iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città, ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà ad agosto. Sì.
4: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
3: I tarantini sono fortunati, ma ancora non lo hanno capito.
1: Parte intanto la vendita dei biglietti per gli eventi che si terranno nel Palasport di Grottaglie.
5: È possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie, lo comunica il Comune. La struttura ospiterà 2 discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica dal 30 agosto al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket, dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
1: Intanto sui previsti aumenti della Tari in città si registra un intervento di Confcommercio Taranto.

Commercio Taranto chiede con urgenza la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo del piano economico-finanziario, un confronto pubblico con le associazioni di categoria per illustrare le motivazioni dell'aumento, un piano di riprogrammazione del servizio che consenta di contenere i costi nei prossimi anni. Questo con riferimento ai previsti aumenti della TARI a Taranto, che secondo Confcommercio, che pure riconosce la necessità di una rideterminazione della stessa, non può essere tradotto semplicisticamente come un

0: per abbattere la percentuale di indifferenziata ancorata a livelli vicini al 60%, con costi di conferimento in discarica vertiginosamente aumentati nel tempo. Le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno determinato un incremento medio della tariffa e di comprendere quali azioni saranno intraprese per ridurre il peso della Tari negli anni futuri. Dall'analisi della documentazione, dice Spadafino, emerge che tra le componenti economiche più rilevanti figurano i costi per la raccolta differenziata, lo spazzamento, il lavaggio delle strade e soprattutto i costi generali di gestione, che ammontano a circa 7,85 milioni di euro. La documentazione pubblicata però non riporta il dettaglio analitico delle singole spese comprese in questa voce. A preoccupare ulteriormente il tessuto produttivo sono le prospettive future e quindi la situazione in cui versa Chima Ambiente.
1: Comincia intanto ad arrivare qualche notizia da Roma per quel che riguarda l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. Sono le dichiarazioni di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che sta prendendo parte all'incontro a Palazzo Chigi. Ieri in particolare, dice Mantovano, nessuna polemica, ma sull'ex Ilva non è una partita a scacchi. L'intenzione del governo è quella di garantire la continuità aziendale. La notizia è stata pubblicata poco fa da ANSA Puglia e noi andiamo avanti, lo facciamo parlando della conferenza dei sindaci della ASL di Taranto che si è tenuta a Palazzo di Città. Dunque cambiamo argomento. Sono stati illustrati i principali dati relativi allo stato di salute della popolazione, numeri che confermano la necessità di mantenere alta l'attenzione sul territorio ionico e proseguire con determinazione nel percorso di rafforzamento del sistema sanitario locale. La conferenza ha condiviso l'esigenza di accelerare le attività già programmate riguardo il nuovo ospedale San Cataldo, il recupero dei posti letto, il riordino della rete ospedaliera, il potenziamento dei servizi territoriali, comprese le case di comunità. La conferenza dei sindaci ha infine concordato di aggiornare i propri lavori con scadenza mensile. Il prossimo incontro è stato già fissato per il 14 settembre prossimo. Intanto, per la cronaca, si sono intensificati i controlli dei carabinieri, soprattutto lungo la litoranea. Vediamo.
0: Intensa attività posta in essere negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Manduria, soprattutto lungo le principali vie della litoranea, particolarmente frequentata in questo periodo. Attenzione rivolta al contrasto del consumo e della detenzione di droga, al rispetto delle norme del codice della strada e alla verifica dell'osservanza delle misure restrittive imposte dall'autorità giudiziaria. I militari dell'arma hanno eseguito numerose perquisizioni personali e veicolari che hanno permesso di rinvenire e sequestrare diverse dosi di droga, tra cui hashish, cocaina e marijuana, oltre ad alcuni spinelli già confezionati. Le persone trovate in possesso della sostanza per uso esclusivamente personale sono state segnalate alla prefettura. I carabinieri hanno sottoposto a controllo numerosi veicoli, identificato diversi cittadini, elevato sanzioni nei confronti degli automobilisti ritenuti responsabili di violazioni al codice della strada. L'attività di vigilanza ha interessato anche persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, nei cui confronti sono state effettuate le previste verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.
1: È stata intanto istituita la conferenza permanente della provincia, una nuova rete d'azione a tutela del ruolo della donna all'interno dei contesti lavorativi, ma non solo. Sentiamo Federica Pompamea.
2: Una nuova rete d'azione per contrastare il divario di genere e l'istituzione di un osservatorio per la raccolta dati e l'analisi delle criticità che ancora oggi ricadono sulla figura femminile all'interno di diversi contesti lavorativi. Sono queste le principali azioni che verranno messe in campo attraverso la conferenza permanente, un tavolo costituito dalle assessore e dalle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto. Nato con l'obiettivo di promuovere le politiche di conciliazione vita-lavoro, la tutela dei diritti e la prevenzione della violenza contro le donne, per Sabrina Pontrelli, consigliera parità di genere, questo strumento diventa anche opportunità per co-costruire un futuro sociale e culturale diverso ed equo.
3: E andremo sicuramente a rilevare quelle che sono le criticità e le difficoltà in tema di parità di genere nell'ambito di ciascun comune, e quindi faremo tesoro di questo questa, di questi dati raccolti per poter appunto sviluppare una progettualità più mirata.
2: Tanti comuni che hanno aderito all'iniziativa e approvato il regolamento interno, tra questi Taranto, Grottaglie, Manduria, Monteiasi, Montemesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio, Rocca Forzata e Carosino, pronti a lavorare per tutelare i diritti

0: diritti delle donne sul territorio ionico.
1: Ovviamente l'obiettivo sarà quello sempre di diffondere la parità di genere, le politiche legate alla parità di genere da far proprie nel territorio provinciale, favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e ancora favorire la conciliazione dei tempi di vita lavoro, valorizzare il ruolo delle donne nei diversi comuni e ovviamente tanta progettualità condivisa. È un modo per fare rete, credo fortemente nella rete, e quindi si parte per un nuovo progetto e per un grande lavoro di squadra. Ci ritroveremo a metà settembre per la calendarizzazione dei nostri incontri e soprattutto delle attività. Vorrei ricordare che ottobre è il mese della prevenzione, novembre è il mese dedicato appunto alla violenza di genere, quindi sicuramente saranno due appuntamenti a cui non mancheremo.
2: La Puglia è tra i territori con maggiori società benefit attivate nell'ultimo anno, un bilancio positivo per il panorama economico non solo regionale ma addirittura nazionale.
0: Sono 281 le imprese benefit attive nella regione Puglia che sono state capaci di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente pari al 4,71% in più rispetto al 2025. E quanto emerge dall'osservatorio realizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto insieme ad Infocamere, che mostra una crescita costante delle aziende all'interno del panorama economico italiano, dove si registra al 31 giugno 2026 più di 5.000 unità iscritte al registro imprese, segnando un incremento del 15,64% su base annua. Il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesario ha evidenziato come integrare la finalità sociale nel business generi valore economico reale e duraturo, rappresentando una leva fondamentale per la competitività. Lo conferma anche la segretaria generale Claudia Sanesi, che ha sottolineato come la forma benefit agisca da catalizzatore per competenze qualificate e occupazione, offrendo uno strumento chiave per orientare le politiche di sviluppo e attrarre giovani talenti. Il comparto si conferma solido e strutturato in tutta l'Italia. Le società di capitale rappresentano infatti quasi la totalità con il 96,65%, mentre il tasso di aziende attive si attesta al 90,32%, superando complessivamente i 259.000 addetti. Il valore della produzione invece sfiora i 71,37 miliardi di euro. Dal punto di vista dimensionale, il 34,69% delle aziende si colloca nella fascia fino a 250.000 euro, mentre le realtà di maggiori dimensioni costituiscono il 5,25%. Si confermano inoltre rilevanti le imprese femminili, pari a 988 unità. Sul fronte dei settori economici guidano le attività professionali, scientifiche e tecniche, seguite dalle telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, oltre alle attività manifatturiere. Territorialmente, la Lombardia concentra quasi un terzo delle società benefit, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, mentre nel Mezzogiorno spiccano Campania e Puglia.
2: Presentazioni di libri e incontri con gli autori a Grottaglie con Pagine di Puglia.
3: Torna Pagine di Puglia, la rassegna dedicata ai libri e al piacere della lettura, promossa dall'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Grottaglie. Gli appuntamenti sono per incontrare scrittrici, scrittori, saggiste e saggisti in una delle cornici più suggestive della città, che è proprio l'atrio del Castello Episcopio. E allora io ne voglio parlare proprio insieme all'assessore alla Cultura e Turismo, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno Anna, buongiorno a te e ai nostri telespettatori e ascoltatori della radio. Grazie per questa opportunità. Sì, torna Pagine di Puglia in versione estate, seconda edizione, dopo il successo avuto in primavera con la prima edizione di questa rassegna letteraria e libraria che si è svolta nella biblioteca comunale e nella sala interna del Castello Episcopio. Abbiamo deciso, vista l'ampia partecipazione e il gradimento da parte del pubblico e degli utenti, di promuovere altri appuntamenti durante l'estate e quindi una seconda edizione che è iniziata venerdì scorso con la presentazione di un romanzo giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie, scritto da Claudia Girardi, autrice tarantina. mattina e continuiamo questo pomeriggio con un saggio, anche questo scritto da un'autrice originaria di Taranto, Controsenso, usi e abusi delle parole, saggio di Michela Conte, edito dal gruppo Albatros Il Filo, pubblicato nel 2026. Tutti i libri che abbiamo scelto anche in questa edizione, come nella precedente, sono di recente pubblicazione, 2026, qualcuno del 2025, per presentare appunto le novità del nostro territorio con autori pugliesi o che raccontano la Puglia e il territorio. E poi vogliamo valorizzare anche i luoghi, in questo caso abbiamo scelto l'atrio del nostro castello episcopio, che come sapete è questa struttura simbolo di Grottaglie, con le fondamenta medievali e poi tutta la sua storia nell'età moderna, nel 400, nel 500, Castello Episcopio che ospita anche, come sai, il concorso Mostra di Ceramica Contemporanea Internazionale Mediterraneo, che è visitabile fino al 18 ottobre.
2: Passiamo allo sport, in particolare al Taranto Calcio.
5: Inizia il ritiro del Taranto a Chianciano, tra novità di mercato e cambi di programma è stato ufficializzato l'ingaggio di Cristian Semilia, esterno, classe 2008 proveniente dal settore giovanile dell'Empoli. Per assicurarsi il giovane talento il club ha superato la concorrenza di diverse società di Serie D. Nel suo percorso di crescita Semilia ha vestito anche la maglia delle giovanili del Cosenza ed è già a disposizione di mister Giuliatto. Intanto modifica al calendario precampionato che ancora il Taranto non ha ufficializzato, annullata l'amichevole contro l'Ancona del 5 di agosto. La decisione è stata assunta dalla prefettura per motivi di ordine pubblico. La società è al lavoro per definire un nuovo avversario e definire soprattutto i test estivi fondamentali per consentire all'allenatore di valutare le condizioni della squadra, l'inserimento dei nuovi arrivati ed eventuali puntelli di mercato.
2: Seguiamo ora il prossimo servizio e parliamo di pallavolo.
5: Attesa finita, il Volley Taranto 2025 conosce le squadre per affrontare il campionato di Serie B nazionale. La composizione dei gironi, ufficializzata dalla federazione, ha inserito la formazione del presidente Francesco Scarnera nel girone G, composto da 12 squadre tra Puglia, Basilicata e Campania. Un girone che si preannuncia equilibrato e competitivo, nel quale ogni punto potrà fare la differenza. Per la società ionica si apre così una nuova fase, dopo settimane dedicate alla costruzione dell'organico, l'attenzione si sposta ora alla preparazione atletica e tecnica in vista dell'inizio del campionato. Nelle prossime settimane sarà reso noto anche il calendario che definirà il cammino della Volley Taranto 2025 nella prossima stagione. Entusiasmo quindi in casa Ionia che cresce giorno dopo giorno. La città è pronta a sostenere la squadra in una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.
2: Questa sera alle 18.20 nel programma Driving condotto da Paolo D'Andria sarà ospite Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla che ne è stato il produttore alla fine degli anni 90. Ha aperto concerti di giganti della musica italiana del calibro di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi. Le sue musiche hanno vestito serie TV di culto internazionale del calibro di The Kardashians e ha firmato successi per l'infanzia, pensate, i suoi brani per coccole sonore superano i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questa sera presenterà il nuovo singolo Il bisogno d'amare.

0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore degli anni 90. Con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi. Mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa e ci fai ascoltare?
1: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
0: Bene, grazie.

0: mercanti come me. Qui non ce n'è.
1: Grazie a Stefano Fucili.
2: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate. Ciao. Forse

C'è ancora sempre la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo di posta segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Intanto, nel Golfo di Taranto, in un'area di 7 ettari protetta dall'isola di San Paolo, prende vita il rifugio San Paolo Dolphin, nato da un'idea della Ionian Dolphin Conservation e frutto della collaborazione con un team internazionale di esperti. Noi parleremo proprio di questo rifugio tra poco nel nostro spazio dopo il TG Oltre la Notizia con Monica Barnaba, che è il medico veterinario della Ionian Dolphin Conservation. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: pomeriggio, ben ritrovati con Dopo il TG. Oltre alla notizia, il nostro spazio di approfondimento quest'oggi abbiamo come ospite in videocollegamento Monica Barnaba, che è il medico veterinario della Union Dolphin Conservation. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio e grazie a voi.
0: Parliamo innanzitutto del rifugio, del San Paolo Dolphin Rifugio. Di che cosa stiamo parlando esattamente?
1: Sì, allora il San Paolo Dolphin Refuge è praticamente la prima struttura all'interno dell'area mediterranea ed in Europa che avrà lo scopo di accogliere quei delfini attualmente ospitati all'interno di strutture zoologiche, di cui alcune sono già in dismissione, alcune sono già chiuse a livello europeo, e quindi lo scopo è appunto di accogliere questi animali in un ambiente un po' più naturale, sempre un ambiente controllato, perché ovviamente animali che sono stati per tanti anni a stretto contatto con l'uomo, sono stati seguiti, curati, non possono essere rilasciati in natura per varie implicazioni. Però il nostro obiettivo è quello appunto di permettergli di vivere gli anni, insomma, che continueranno a essere presenti in un ambiente un po' più naturale, quindi senza vasche di muratura o di vetro, ma una zona di mare dove potranno interagire con i fondali marino, con la fauna marina normalmente presente.
0: Esattamente di cosa parliamo? Di stenelle e cos'altro?
1: No, parliamo esclusivamente di tursiopi,
0: okay.
1: Perché le stenelle sono belle da vedersi, sono sempre tanto numerose, però fortunatamente sono animali che vivono a profondità importanti, dai 200 metri di profondità in poi, e mal si adattano alla presenza dell'uomo, per cui in queste strutture zoologiche da sempre sono stati mantenuti esemplari di tursiope, che invece ha abitudini totalmente differenti, sono animali più costieri, quindi che si adattano a profondità inferiori e quindi sono stati quelli da sempre, perlomeno in Europa, mantenuti in ambiente controllato. Poi ci sono altre specie, ad esempio le orche, ma non sono assolutamente, non rientrano nei nostri piani, anche perché non sono presenti nell'area mediterranea e quindi mal si adatterebbero a un ambiente del genere.
0: Parliamo di un approccio certamente etico a queste specie, qualcosa che può essere colto come esempio, ma secondo lei, dal suo punto di vista, a che punto siamo in questa operazione che voi, come Union Dolphin Conservation, con il vostro esempio state portando avanti ormai da anni, un'operazione di sensibilizzazione e di rispetto?
1: Allora sì, il nostro, diciamo, nostro obiettivo fondamentalmente da quando siamo nati come associazione è quello di studiare, di osservare le condizioni degli animali che vivono liberi nel loro ambiente, quindi non parliamo solo di tursiopi ma un po' di tutte quante le specie di cetacei presenti nel Golfo di Taranto. Questo lo abbiamo fatto con azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, nostri associati, che hanno la possibilità appunto di vedere da vicino le nostre attività, partecipare alle nostre attività e quindi rendersi proprio conto della bellezza della vita in natura di questi animali.
0: Quante figure professionali ci sono nel vostro gruppo? Quante persone ci lavorano?
1: Allora, il nostro è un gruppo abbastanza variegato, dove ci sono io come veterinaria, biologi marini, esperti di acustica, etologi, e poi c'è lo staff che ci permette di uscire in barca tutto il gruppo delle manutenzioni, perché è dello stesso staff che ha contribuito nettamente alla realizzazione della struttura in mare, diciamo, di fronte all'isola di San Paolo nel Mar Grande di Taranto, il San Paolo Dolphin Refuge. Quindi saremo circa una quindicina di persone, ecco. E poi c'è ovviamente il reparto amministrativo.
0: Bene, e lei ha fatto riferimento alle uscite in mare che sono nel pieno dell'attività, siamo nel pieno di questa estate 2026, immagino che ci sia tanto fermento per quel che riguarda appunto le uscite mirate all'avvistamento.
1: Esatto, questo ovviamente siamo già alla fine di luglio e la maggior parte delle nostre uscite, quelle quotidiane, si concentrano nei mesi estivi tutti i giorni, però diciamo che durante tutto l'anno noi effettuiamo queste attività di ricerca proprio perché il nostro intento è raccogliere costantemente dati riguardo la presenza, la frequenza delle differenti specie e la cosa più bella è da un anno all'altro poter osservare i nuovi nati, nuovi cuccioli che quindi ci fanno comprendere sempre più che l'area del Golfo di Taranto è una nursery adatta a tanti animali, anche perché insomma, se degli animali selvatici decidono di potersi riprodurre e dar vita a nuovi esemplari, vuol dire che le condizioni alimentari, le condizioni ambientali sono abbastanza idonee.
0: Noi siamo assolutamente contenti di questo, anche e soprattutto per il messaggio che ci viene dal mondo del mare, che è un messaggio di benessere, un messaggio di rinascita, e la nostra città, il nostro territorio ha assolutamente bisogno di questi input, di input positivi che ci permettono di guardare alla vita, nonostante tutte le problematiche e le criticità con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Ma qual è la reazione di chi esce in mare? E non mi riferisco soltanto a coloro che non vivono in questo territorio, mi riferisco anche agli stessi tarantini. Io immagino che sia una reazione di sorpresa, di meraviglia anche da parte degli stessi tarantini, appunto.
1: Beh sì, quello è quello che viviamo ogni giorno, è tanto stupore negli occhi effettivamente di tutti i nostri soci, perché molto spesso non si possono raccontare le cose, però viverle è un'altra emozione, un'emozione differente. Quindi si possono vedere tante immagini, documentari, ma quando poi si è in barca e si avvicinano questi animali, si osservano, restiamo nel silenzio, ecco, noi facciamo rispettare il loro comportamento, facciamo osservare anche determinati comportamenti che possono avere, però c'è tanta emozione soprattutto da parte dei bambini, perché molto spesso loro li disegnano, li osservano sui libri, però vedere un delfino, una stenella o un'altra specie sotto l'imbarcazione, in prossimità dell'imbarcazione e osservarli in silenzio, vederli nuotare, sentire il loro respiro, beh, è qualcosa di impagabile.
0: Credo
1: Le
0: sia
1: cose
0: anche
1: più belle che ci
0: terapeutico,
1: vengono.
0: vero? Credo possa essere
1: Anche,
0: terapeutico
1: anche.
0: in un mondo caratterizzato dallo stress, insomma, dalla fretta, da ritmi particolarmente intensi, fermarsi ad ascoltare, a guardare, fermarsi in silenzio, a guardare, tutto quello che, ha raccontato, credo che sia appunto terapeutico.
1: Sì, è un momento in cui molto spesso vediamo anche scendere lacrime di gioia, di emozione, ecco, di commozione, proprio perché non siamo più abituati a vedere gli animali nel loro habitat naturale, andiamo sempre troppo di fretta, quindi anche quei tempi lunghi di attesa, di ricerca, di osservazione sono importanti, sono momenti rilassanti, ecco.
0: Io vorrei ricordare che questa realtà esiste, mi riferisco alla Ionian Dolphin Conservation, dal 2009. È partita piano piano, oggi ha una sua assoluta autorevolezza che è riconosciuta, ricordo appunto i punti di riferimento, Carmelo Fanizza, Vittorio Polazzon, che peraltro si sono formati proprio a Taranto, quando a Taranto c'era ancora il corso di maricoltura, è così.
1: Esatto, sì. Loro hanno avuto la fortuna, il piacere di studiare nella propria città, e anche questo è un valore aggiunto della nostra associazione, perché ci sono persone, ci sono tarantini diciamo alla guida di tutto il gruppo, che continuano a credere, a investire in questa città. È tutto nato pian piano, man mano siamo cresciuti. Adesso vediamo arrivare qui da noi ragazzi che studiano fuori, ragazzi che non sono tarantini, che si avvicinano alla nostra realtà, che stanno approfondendo alcuni temi, quindi abbiamo tirocinanti, tesisti, e questo a mio avviso, a nostro avviso, è una cosa importantissima. Noi siamo stati purtroppo abituati a dover lasciare la città per studiare, magari cercare il lavoro. Tanti hanno trovato lavoro fuori, invece noi siamo fortunati, ecco, a essere rimasti, e aver
0: Grazie.
1: creato quello che adesso
0: Grazie
1: abbiamo.
0: Monica Barnaba, medico veterinario della Ionian Dolphin Conservation, per questo intervento prezioso e aggiungo anche molto piacevole. Grazie per essere stata con
1: Grazie.
0: noi. Un
1: Grazie mille, alla prossima.
0: saluto ai nostri telespettatori e a voi ancora una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?

0: affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
1: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
2: Lo vedi?
1: Mio padre sta per tornare.
2: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: fratello lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Grazie.
5: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
4: Grazie mille, l'apprezzo molto.
5: Dovrebbero fare un reboot.
4: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
4: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo!
6: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
4: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
4: Non in faccia.
10: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
4: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
4: Sono solo incredibilmente bello.
12: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
13: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
14: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
15: Buongiorno.
14: Buongiorno, ben trovata.
15: Allora, grazie.
14: Oggi una nuova puntata per parlare di associazioni alimentari.
15: Esatto, me l'avevi chiesto tu.
14: Sì, perché da tutti i discorsi che abbiamo fatto nelle precedenti puntate spesso emergeva e tornava e ritornava questo tuo dire, no? Ma le associazioni alimentari è importante associare questo o quell'altro. Quindi oggi per aiutare

0: un po', perché questo è il senso di questa rubrica. Parliamo proprio di quello che fa bene mettere insieme o di quello che fa male, perché ci sono cose che insieme fanno male, vero?
1: Allora, partiamo intanto sempre dalla personalizzazione di ogni affermazione, nel senso che ovviamente non esistono delle verità assolute, come abbiamo visto in tantissimi fattori, quindi ci sono delle cose che associate su una persona possono dare determinate problematiche, su altre no. Poi ci sono però delle associazioni, delle linee guida, ecco, mettiamola così, che sarebbe opportuno seguire. Prima però di poterle mettere in pratica è importante conoscere gli alimenti, quindi informarsi su quelli che sono i carboidrati, definiti volgarmente zuccheri, no? Perché spesso io mi scontro un po' contro questa domanda, no? Quando io dico quanti zuccheri mangi, no? Io mangio pochissimi zuccheri, perché non metto neanche lo zucchero nel caffè, ma lo zucchero, no, gli zuccheri non sono solamente quelli che ci danno il sapore dolce. Gli zuccheri sono i carboidrati, no? Quindi sono anche il piatto di pasta, ok? Sono
0: il pane anche.
1: Anche il pane, certamente, perché fanno parte di quella categoria di macronutrienti chiamati glucidi, quindi possono essere monosaccaridi, disaccaridi o polisaccaridi, qua in base alla complessità di questa molecola. Poi vedi, ci sono tantissime cose che effettivamente possono essere fraintendibili. Per esempio, se io ti dico abbiamo lo zucchero monosaccaride, quindi con una formula chimica più semplice, il disaccaride di due zuccheri compensati, tipo il lattosio, no? E poi abbiamo i polisaccaridi. Io ti dico, secondo te noi quali dovremmo mangiare?
2: Non lo so, quello semplice.
1: Esatto, errore. Noi dobbiamo mangiare preferibilmente i polisaccaridi, che sono appunto gli amidacei, no? Quindi quelli che permettono di fare una buona scorta, no? di amido, che poi nel tempo viene utilizzato
2: al rilascio prolungato.
1: Rilascio prolungato. Mentre là, per esempio, gli zuccheri più semplici, quindi ad esempio il fruttosio viene assorbito molto più rapidamente. Invece ci sono chiaramente degli altri zuccheri che vengono assorbiti in maniera più lenta, quindi noi, se dobbiamo scegliere, dovremmo cercare di consumare chiaramente gli zuccheri, quelli un pochettino più complessi e non quelli semplici.
2: Pensavo proprio precisamente il contrario, chissà quante persone come me.
1: Per questo ti dico, alcune volte gli errori nascono proprio dalla non conoscenza,
2: dall'ignoranza.
1: Un'ignoranza chiaramente ingenua,
2: perché
1: non possiamo essere
2: tecnici, giusto.
1: Per non avere quelle informazioni tecniche, però adesso abbiamo gli strumenti, no, per poterci informare, quindi sapere cosa sono gli zuccheri, cosa sono poi i lipidi, quindi i grassi, e cosa sono le proteine. Sapendo queste informazioni, le associazioni diventano più semplici, da fare. Quindi poi vi darò delle coppie sì e delle coppie no.
2: Fantastico, finalmente, così riusciamo a
1: fare un po' di chiarezza,
2: in questo ginepraio.
1: Dobbiamo leggere anche le etichette, no? Adesso anche tutti gli esperti, no? Anche se senti i programmi televisivi, ti dicono tutti molto importante la spesa consapevole, quindi leggere le etichette di quello che compriamo. In realtà c'è una vecchissima regola che dicevo ai miei bambini l'altro giorno, quando valutavamo la nocciolata Novi paragonata con la Nutella. Io gli dicevo, la nocciolata è molto più buona, anche se costa di più rispetto alla Nutella, però qualitativamente è un prodotto migliore, perché basatevi sul numero di ingredienti. Se un prodotto che acquistate confezionato ha più di 5 ingredienti, teoricamente non andrebbe comprato, perché vuol dire che è molto elaborato.
2: Va bene, noi parliamo di questo oggi, quindi mi raccomando, carta e penna, così vi segnate tutto, perché è molto importante quello che stiamo per dire oggi nella nostra rubrica Cibo che cura. Adesso una piccola pausa, Fabiana, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Cittadella Visual Radio TV. Questa è la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Siamo tornati in onda, stiamo parlando delle associazioni alimentari. Cosa sì, cosa no? Abbiamo detto che più ingredienti ci sono all'interno di, quando andiamo a leggere insomma al supermercato le composizioni, gli ingredienti di un alimento, e più quindi significa che poche cose belle, chiare, precise, un po' come succede quando vai al panificio, adesso non so come dire, panificio vedi c'è acqua, sale, farina, basta, è fatto così,
1: cioè l'alimento.

0: proprio per il processo digestivo, cioè non è un capriccio, cioè
1: certo.
0: Il fatto di favorire determinate accoppiate è proprio per favorire sia il processo digestivo, l'assorbimento, e anche per in qualche modo curare o evitare che insorgano tutte quelle difficoltà, no, che spesso si riscontrano, quindi il gonfiore postprandiale, quindi quel senso di pienezza, quel senso di pesantezza,
1: sì.
0: O anche difficoltà diciamo anche intestinale, no?
1: Sì.
0: Molto spesso comunque i disturbi sono imputabili non tanto a quanto, a volte è la quantità, a volte il modo. Abbiamo detto in altre puntate, no, che la masticazione,
1: sì,
0: è la fase più importante, però tante volte è proprio l'associazione degli alimenti, perché alcune categorie, perché ogni categoria chiaramente ha bisogno di un pH gastrico diverso, un ambiente intestinale, un determinato il pH determina un po' l'acidità, no?
1: Okay.
0: All'interno dello stomaco.
1: Okay.
0: Quindi è chiaro che se io mando nello stomaco degli alimenti che insieme hanno caratteristiche completamente diverse, posso rendere difficile sia la digestione dell'uno dell'altro, o ad esempio una su tutti, i carboidrati con i grassi.
1: Okay.
0: Carboidrati, quindi abbiamo detto glucidi, quindi abbiamo detto gli zuccheri. Perché con i grassi bisogna andarci piano quando assumiamo questi alimenti? Perché il grasso va comunque a creare una sorta di mantello, no? Intorno al carboidrato, rendendolo chiaramente meno attaccabile dagli enzimi. Ok, quindi vanno utilizzati con molta moderazione.
1: Ad esempio la carbonara.
0: Ecco,
1: più grasso del guanciale, non lo so che cosa c'è. Il lardo.
0: C'è il lardo, che sicuramente è solo grasso, quindi ecco.
1: Però io facevo il lardo con le carote.
0: Ecco, brava, il lardo con le carote può essere un'ottima associazione.
1: Col sale e pepe.
0: Un'ottima associazione.
1: Però la pasta con il guanciale è un po' troppo.
0: La pasta col guanciale, lì abbiamo pasta, guanciale e abbiamo le uova, quindi abbiamo proprio un pasto completo,
1: okay.
0: Nel senso un insieme di alimenti. È ovvio che qui dobbiamo sempre parlare di eccezionalità, nel senso che non è che uno la carbonara può mangiarla tutti i giorni.
1: Beh, sì.
0: Può mangiarla occasionalmente, sì, come piatto, diciamo,
1: della festa,
0: sgarro, piatto che del desiderio, che in quel momento dico
1: oggi
0: diamoci una botta di vita,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: ce la mangiamo, e fin qua ci siamo. Però normalmente una delle regole fondamentali è quasi sempre quella di associare comunque le fibre, ok, a qualunque categoria, quindi il carboidrato con le verdure.
1: Ah, va bene.
0: Sempre, perché come vi ho spiegato in più occasioni, le verdure non servono solamente per creare quel senso di sazietà o di pienezza, servono chiaramente anche per favorire l'assorbimento o la degradazione di determinati alimenti.
1: Ok,
0: quindi
1: chiaro.
0: Sempre meglio associare una verdura cruda con un grasso, con un carboidrato. Quindi questa associazione, la verdura, la dovete inserire un po' dappertutto, perché sicuramente vi aiuterà nel processo digestivo. Anche i latticini, lo yogurt, il kefir, questa categoria andrebbe quasi sempre assunta da sola.
1: Proprio
0: perché ha tutto un suo processo digestivo, ok? Quindi ci sono alcune piccole accortezze che, se riuscissimo ad applicare un po' per volta, chiaramente, se con un minimo di attenzione, si riesce sicuramente a funzionare in maniera molto più efficiente e a star meglio, perché poi l'obiettivo è sempre quello, no? Quindi andare a ridurre tutti quei disturbi che talvolta vado a ricercare nelle intolleranze, vado a ricercare in cose molto più complesse, quando poi in realtà sono molto la soluzione è molto

0: più molto più semplice.
1: Ah, bene, quindi questo è importante, importante tantissimo, anche perché così noi impariamo, dimmi se sbaglio, se impariamo più o meno a gestire, come dici tu, queste piccole accortezze, riusciamo a sostenere anche un piano alimentare che è corretto, che è facile.
0: Certo.
1: Cioè, non dobbiamo scervellarci ogni volta a cercare a fare e rendere difficile questa operazione.
0: In realtà è molto più semplice di quello che
1: immaginiamo.
0: Esatto.
1: Va bene, allora noi adesso ascoltiamo un po' di musica, sentiamo qualcosina che ci propone la nostra meravigliosa regia e torniamo tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Solo grandi successi. Solo grande musica.
2: Grande musica.
1: Cittadella Vision.

0: Ed eccoci tornati in onda, Cibo che cura, la nostra rubrica, Fabiana Olivetti. Stiamo parlando di associazioni alimentari, di quanto è importante, di quanto sia una questione personale.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: noi funzioniamo tutti in maniera diversa, quindi non
1: certo.
0: So se io, per dire, quella sera che ho fatto la grigliata, che già la grigliata è qualcosa secondo me di pesante, però per me.
1: Magari perché ha un metodo di cottura, non è tanto la grigliata in sé, perché io sono sicura che se mangi la stessa quantità di carne cotta però in un'altra modalità,
0: padella
1: anche al forno, magari accompagnata con dell'acqua e non con del vino, sicuramente non l'avvertirai, non la sentirai così.
0: Però se fai la grigliata e il vino,
1: certamente hai comunque un carico non indifferente,
0: importante,
1: anche perché quel tipo di cottura comunque rende anche quel bruciatino che
0: si crea
1: chiaramente, è molto complesso come digestione, insomma è molto complicato essere l'attacco che gli enzimi devono fare, per cui quel senso di pienezza, di gas, di riempimento che sentiamo è proprio legato al tempo in cui un alimento viene digerito, quindi maggiore il tempo, maggiore sarà o la produzione di gas o comunque un senso di pienezza.
0: Okay.
1: Un altro, a proposito della carne, quindi comunque della categoria proteine, un altro tipo di associazione che diciamo andrebbe quando possibile evitata sono proprio le proteine con i grassi, se tornano i grassi, quindi abbiamo detto anche i carboidrati con i grassi da limitare, proteine e grassi da limitare. Perché questo? Perché le proteine comunque contengono una loro quota di grasso,
0: okay?
1: Quindi la carne ha una sua quota di grasso, per cui andremmo a potenziare, no? Se io mangio una bistecca associato comunque a del formaggio o associato comunque un altro grasso, chiaramente la quota poi complessiva di grassi che entra è sicuramente superiore a quella che
0: senza
1: ognuno
0: dubbio
1: di noi.
0: Immaginiamo, no, una cena tipica con l'antipasto, due formaggi, due cose, cioè poi dopo cosa prendi? Ah, prendo il secondo.
1: Certo.
0: E quindi già abbiamo associato.
1: Abbiamo già fatto un mescolone, diciamo, perché lì abbiamo due cose, abbiamo proteine più grassi e abbiamo proteine con proteine, perché spesso, no, soprattutto nella nostra tradizione, no, dove tu prendi un antipasto misto, mare, terra, quindi hai tante portate di pesce, tante portate di carne, poi c'hai la mozzarellina, la ricottina, ed ecco che in 10 portate hai mangiato tutte le proteine presenti nella piramide alimentare. Però anche qui è chiaro che non deve essere una nostra abitudine, cioè non dobbiamo contestare le nostre tradizioni, quindi il piacere della cena fuori con 10 portate di antipasti, ma dobbiamo avere quella diciamo quell'educazione alimentare che in casa ci porta a fare delle scelte consapevoli, no? Quindi dire ok, io devo mangiare tutti gli alimenti, quindi mangerò il mio piatto di pasta con del pomodoro fresco, con delle verdure ad esempio, o i legumi, li abbiamo detto, abbiamo citati parecchie volte in questa rubrica, poi mi mangio il mio secondo e poi mangio la mia verdura. A questo punto gli alimenti entreranno in un ordine che il nostro organismo è in grado di metabolizzare con la giusta temperatura e il nostro processo digestivo sarà sicuramente molto più efficiente.
0: Bene, domanda: in tutto questo abbiamo parlato grassi, proteine, carboidrati, fibre, verdure, eccetera, ma non hai mai menzionato che alla fine del nostro pranzo, della nostra cena,
1: beviamo un amaro lucano, no?
0: No, l'amaro lucano, che io non bevo amaro, non ce la posso fare, però c'è il dolce. Questo dolce che arriva,
1: non l'ho menzionato perché
0: non dovrebbe esistere.
1: Diciamo che fa parte di quelle eccezioni, no? Nel senso che
0: c'è chi mangia biscottino, c'è chi mangia la merendina, c'è chi mangia quello durante il giorno.
1: Questa necessità è più legata proprio, anche questa necessità deriva talvolta dalle associazioni sbagliate, perché quando io do un carico di zuccheri, quindi che mi fa sparare in su l'insulina che non viene attenuata dalla verdura, ovviamente cosa succede? Che il corpo, quando questo valore di insulina si abbassa, chiaramente il corpo lo richiede, cioè rimanda un segnale, tant'è vero che se ci pensi, nella maggior parte dei casi è una richiesta post prandiale, cioè post pranzo, post cena, che se superi quel momento che ti viene in mente, magari ti confondi, ricevi una telefonata e aspetti un po', passa da solo immediatamente. Okay, quindi è proprio quella, diciamo, è un effetto boomerang dell'aumento glicemico dato dal pasto. Ora chi riesce a gestirlo, se noi riuscissimo ad educare la nostra produzione insulinemica con un'alimentazione corretta basata su 5 pasti, ti posso garantire che questo fenomeno si attenua e diventa sporadico, cioè oggi ho bisogno di quel pezzetto di cioccolata, ok, lo mangio, ma non è più una necessità.
0: Che però la cioccolata intesa come la stecchetta eccetera non è quanto una torta, non è quanto...
1: Beh, certo che no, se noi mangiamo un pezzettino, un quadratino di cioccolata, preferibilmente fondente, facendo anche un'educazione alla cioccolata, cioè una piccola un piccolo allenamento, la mangio meno fondente, poi man mano che le mie papille gustative si abituano, aumento un po' di più la percentuale, se riesco, se no mi fermo lì alla percentuale che io riesco a tollerare in maniera comunque efficace, efficiente, che

0: mi soddisfi, insomma. Poi la cioccolata è tutta una strategia, se noi la mettiamo in bocca e la lasciamo sciogliere al 3 sprigiona una sensazione di sapore molto intenso, quindi se invece noi la prendiamo e la buttiamo giù,
1: finito lì, finisce là.
0: Finisce lì.
1: Bisogna saper gustare, amici, gustare le cose. Bene, detto questo, musica e torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Della nostra rubrica Cibo che cura. Allora Fabiana, noi cosa possiamo dire? Oggi abbiamo parlato di tante cose molto importanti, molto interessanti, e un po' abbiamo capito certe volte perché stiamo male quando mangiamo o perché ci sentiamo bene quando mangiamo qualcosa. Cosa possiamo dire, un messaggio che possiamo lanciare alle persone in questo momento?
2: Il messaggio principale è sempre quello di puntare sulla semplicità.
1: Ok.
2: Più l'alimenti, più l'alimentazione, parlando sempre di alimentazione quotidiana, quindi quello che fate a casa tutti i giorni, a pranzo, a cena, a colazione, deve essere semplice. Questa semplicità, se riuscite ad applicarla a casa, vi permetterà di regalarvi qualche serata, diciamo anche fuori, e di poterla affrontare
1: straordinaria,
2: ma di poterla affrontare sia serenamente dal punto di vista del funzionamento del vostro corpo, perché quell'allenamento settimanale vi permetterà poi di digerire bene anche in altre occasioni, e anche a livello emotivo, no? Perché molte persone magari mangiano fuori, mangiano tanto, poi si sentono in colpa.
1: Sì.
2: E il senso di colpa non deve essere, non è una buona sensazione legata alla tavola.
1: Certo.
2: No? Quindi siate semplici, siate semplici nelle scelte, nelle associazioni. Ricordatevi sempre la piramide come strutturata, ricordate le verdure, le fibre, i cereali, che sono degli ottimi alleati della salute e del nostro corpo.
1: Sai cos'è che mi piace? Una zuppa, quella con la carota, la patata, la cipolla, l'uovo.
2: Buona.
1: Un po' così. È salutare, secondo me, buono.
2: Certo, anche perché è semplice. Poi tu hai tirato fuori una proteina nobile, cioè l'uovo contiene tantissimi aminoacidi essenziali.
1: Comunque le zuppe così piacciono.
2: Quindi le zuppe sono sicuramente, chiaro, ora andiamo in una stagione in cui magari la zuppa calda, anche se ti dirò che alcune zuppe sono
1: anche
2: buone, anche tiepide,
1: sempre,
2: e anche fredde, non per forza, diciamo, dobbiamo mangiarle incandescenti.
1: Però adesso arriva il momento del pomodorino freddo,
2: ora,
1: della pasta fredda.
2: La stagionalità, quindi insomma abbiamo
1: le
2: insalate, abbiamo i cetrioli, abbiamo le pagnottelle, la cipolla, pomodori, abbiamo tanti prodotti che rappresentano sicuramente bontà, e un giusto apporto di fibra, sazietà, colore, insomma, ecco. Io consiglio sempre di puntare sulla tavola basandosi su queste, ricercando un po' queste gratificazioni sia visive che sensoriali, ecco, a 360 gradi.
1: Io ad esempio, quando faccio l'insalata, per dirne una, metto la indivia, l'iceberg, la rucola e il songino. Metto tutte queste qui, poi magari ci metto dei pezzetti di mela.
2: Sì, la mela, la mela, la pera, le noci, ecco, sono comunque dei frutti che stanno molto bene, come alcuni tipi di verdura sposano bene anche le fragole.
1: Buono,
2: anche
1: vero.
2: Le fragole, i mirtilli, poi potete utilizzare i semi.
1: Io le fragole le mangio quando faccio il salmone, lo sai?
2: Anche,
1: mi piacciono
2: anche
1: così.
2: Però si può giocare, ecco, con le associazioni, con i gusti, bisogna essere un po' meno tradizionalisti, sperimentare.
1: Tanto
2: anche
1: possiamo usare,
2: possiamo usare, sì, possiamo usare, non essere troppo chiusi, ecco, mentalmente, perché le combinazioni di sapore talvolta che possiamo scoprire e che non avremmo mai immaginato possono regalarci invece
1: momenti
2: estremo.
1: Che buono, io ho fame, io non so
2: sì,
1: tu,
2: quando finiamo questa puntata abbiamo sempre un
1: quell'acquolina in bocca, quella cosa lì che non sono le farfalle nello stomaco per amore, ma anzi
2: sono i succhi gastrici che ci stanno consumando, secondo me.
1: È importante per noi italiani la cucina. Allora amici, detto questo, io ringrazio la dottoressa Fabiana
2: Grazie
1: Olivetti.
2: A voi.
1: Ci rivediamo prossima settimana con Cibo che cura, e niente, grazie Fabiana.
2: Grazie a voi per l'ospitalità, come sempre.
1: Alla prossima,
2: ciao.

0: Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco viveva una Kaliak. Una strega.
3: Prima volta in Irlanda?
4: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
5: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
6: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
2: Fado. Molto tempo fa.
7: Chi c'è?
8: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
2: Fado.
7: Che succede? Fammi uscire da qui!
2: Molto tempo fa.
7: Riesci a sentirmi?
2: Viveva una strega.
9: Mas, grazie.
10: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
9: Grazie mille, l'apprezzo molto.
10: Dovrebbero fare un reboot.
9: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
10: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
9: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
11: Vuoi venire o no?
9: Dove diavolo siamo?
11: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
9: Fanculo!
10: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
12: Cazzoni, ci state o no?
9: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.

0: sei davvero irritante.
1: Non in faccia!
0: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Get over here!
4: Only the strong survive.
3: Freeze him!
5: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
9: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
10: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
11: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
12: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto, torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale.

internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di oggi, 28 luglio di Cittadella TV. Dopo 18 anni di occupazione viene sgomberato Palazzo De Bellis nella città vecchia di Taranto. Vediamo.
1: Lo lasciamo qua in giudiziale custodia al comune.
2: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in Via Duomo 161 che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi 2 decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra Via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni solo a voce in via provvisoria avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino, lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusivismo. Ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis per trasformarlo in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari, un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su Via Paesiello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena
0: sociale. Parliamo della vertenza Ilva perché mentre andiamo in onda è ancora in corso il confronto a Palazzo Chigi tra governo e organizzazioni sindacali. Intanto è stato confermato nelle ultime ore l'interesse da parte del gruppo Jindal, appunto conferma l'interesse per l'ex Ilva di Taranto. Il gruppo conferma il proprio impegno a portare avanti l'acquisizione nel perimetro dell'ex Ilva di Taranto e Acciaierie d'Italia, inclusivo

0: sia dell'aria a freddo che dell'aria a caldo, subordinatamente alla definizione dei relativi accordi, inclusa la realizzazione del nuovo forno carbon free a Taranto. Il gruppo Jindal auspica, in una definizione dell'operazione, ed è pronto a definire i termini per risolvere questa situazione estremamente complessa anche nell'interesse dell'industria siderurgica italiana, ma anche di quella europea. Ieri sera il governo, che ha tenuto anche un vertice presieduto dalla Premier, nel prendere atto del provvedimento della magistratura, ha deliberato anche un ulteriore intervento da 100 milioni per l'azienda. Si tratta, ha spiegato Palazzo Chigi, di un'ulteriore tranche del prestito necessario ad assicurare la continuità operativa dell'azienda in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento dell'area a freddo. E intanto nel prossimo servizio sentiamo quali sono gli auspici dei sindacati, cosa si aspettano i sindacati dall'incontro che è appunto partito alle 11:30 di questa mattina.
1: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali al di là della siderurgia. Questa è un'opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro 3 settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano scaricabarile istituzionale come è avvenuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1 per il problema del Comune di Taranto, adesso è di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto, responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti e questa è la nostra unica e assoluta priorità.
2: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro. Quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti. Mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. Una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare la industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
0: E adesso andiamo avanti con il decreto della Corte d'Appello di Milano, ma soprattutto con le reazioni di Regione, Provincia, Comune, ma anche delle associazioni degli industriali.
3: Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il presidente di Confindustria a Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una realtà che rischia di diventare irreversibile.

0: Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale, un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie e sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire, abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
1: Tavolo istituzionale questa mattina in prefettura sulla sicurezza della viabilità attorno all'ENI, in particolare con riferimento alla zona davanti alla Varco 1. Bocciata l'idea di realizzare una sola rotatoria anziché le due previste, originariamente con lavori che tra l'altro non partirebbero prima del 2027. Giudicata del tutto inadeguata anche la soluzione provvisoria di far deviare il traffico pesante sino alla zona del porto prima di poter rientrare verso il sito industriale. Dunque i sindacati che vi hanno preso parte definiscono queste soluzioni tampone del tutto inefficaci per il tratto della statale 106 che si trova proprio davanti all'ingresso dell'ENI, considerato che da anni si tratta di una zona ad altissimo rischio. I sindacati promettono battaglie, annunciano possibili iniziative di protesta se non arriveranno delle risposte adeguate, ma sentiamo.
2: A valle della riunione di tre giorni fa, oggi eravamo qui per ci attendevamo delle risposte, ahimè queste risposte non sono purtroppo arrivate. ANES ci ha comunicato che il progetto delle due rotatorie è ormai decaduto, cercheranno di attuare e di riprendere la progettazione per una sola rotatoria con un inizio lavoro previsto nel 2027. Nel frattempo, nel breve, cercheranno di attuare delle misure che cercherà per attenuare appunto la pericolosità dell'uscita del sito della raffineria. Queste proposte a noi non sono piaciute, sono proposte che sinceramente non piacciono alle organizzazioni sindacali, quali il cambio di viabilità, addirittura si era pensato di far girare le persone provenienti da Reggio Calabria in zona porto per poi farle rientrare nell'altro senso di marcia nella raffineria. Ribadisco che le organizzazioni sindacali sono sul pezzo, le organizzazioni sindacali chiedono con fermezza di risolvere le problematiche della sicurezza stradale nei pressi della raffineria di Taranto e attueranno, qualora non venissero meno queste rivendicazioni, ci proporremo azioni a noi concesse, insomma. Quindi saremo sul pezzo e vi vigileremo. Attendiamo un rinnovo del tavolo che avverrà a settembre per poi prendere eventuali decisioni.
1: Giochi del Mediterraneo, ascoltiamo l'intervista realizzata da Valentina Castellaneta all'organizzatore della logistica.
3: Hai imparato però a conoscere Taranto come
4: ci
3: città?
4: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi conosco abbastanza bene la realtà tarantina.
3: E ha studiato tutte le nostre abitudini.
4: Assolutamente sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
5: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
4: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
5: Ma i Giochi del Mediterraneo

0: Mediterraneo non sono solo questo, l'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
1: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
0: E poi c'è la collaborazione con la protezione civile, perché non può mancare.
1: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria, è iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città. Ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città, che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà
0: I
1: ad
0: cittadini intende.
1: agosto. Sì.
0: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
1: I tarantini sono fortunati, ma ancora non l'hanno capito.
2: Parte intanto la vendita dei biglietti per gli eventi che si terranno nel Palasport di Grottaglie.
3: È possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie, lo comunica il comune. La struttura ospiterà 2 discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica dal 30 agosto al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket, dedicata ai giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
2: Intanto sui previsti aumenti della Tari in città si registra un intervento di Confcommercio Taranto.
3: Confcommercio Taranto chiede con urgenza la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo del piano economico-finanziario, un confronto pubblico con le associazioni di categoria per illustrare le motivazioni dell'aumento, un piano di riprogrammazione del servizio che consenta di contenere i costi nei prossimi anni. Questo con riferimento ai previsti aumenti della Tari a Taranto, che secondo Confcommercio, che pure riconosce la necessità di una rideterminazione della stessa, non può essere tradotto semplicisticamente come un obbligo di legge. Questo incremento, dichiara il presidente provinciale di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, rappresenta il chiaro fallimento di una politica dei rifiuti che negli anni non è stata capace di programmare interventi seri per abbattere la percentuale di indifferenziata, ancorata a livelli vicini al 60%, con costi di conferimento in discarica vertiginosamente aumentati nel tempo. Le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno determinato un incremento medio della tariffa e di comprendere quali azioni saranno intraprese per ridurre il peso della Tari negli anni futuri. Atari. Dall'analisi della documentazione, dice Spadafino, emerge che tra le componenti economiche più rilevanti figurano i costi per la raccolta differenziata, lo spazzamento, il lavaggio delle strade e soprattutto i costi generali di gestione, che ammontano a circa 7,85 milioni di euro. La documentazione pubblicata però non riporta il dettaglio analitico delle singole spese comprese in questa voce. A preoccupare ulteriormente il

0: tessuto produttivo sono le prospettive future e quindi la situazione in cui versa clima ambiente.
1: Comincia intanto ad arrivare qualche notizia da Roma per quel che riguarda l'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. Sono le dichiarazioni di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che sta prendendo parte all'incontro a Palazzo Chigi. Ieri in particolare dice Mantovano,

0: pubblicata poco fa da ANSA Puglia e noi andiamo avanti, lo facciamo parlando della conferenza dei sindaci della ASL di Taranto che si è tenuta a Palazzo di Città, dunque cambiamo argomento. Sono stati illustrati i principali dati relativi allo stato di salute della popolazione, numeri che confermano la necessità di mantenere alta l'attenzione sul territorio ionico e proseguire con determinazione nel percorso di rafforzamento del sistema sanitario locale. La conferenza ha condiviso l'esigenza di accelerare le attività già programmate riguardo il nuovo ospedale San Cataldo, il recupero dei posti letto, il riordino della rete ospedaliera, il potenziamento dei servizi territoriali, comprese le case di comunità. La conferenza dei sindaci ha infine concordato di aggiornare i propri lavori con scadenza mensile. Il prossimo incontro è stato già fissato per il 14 settembre prossimo. Intanto per la cronaca si sono intensificati i controlli dei carabinieri, soprattutto lungo la litoranea. Vediamo.
1: Intensa attività posta in essere negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Manduria, soprattutto lungo le principali vie della litoranea, particolarmente frequentata in questo periodo. Attenzione rivolta al contrasto del consumo e della detenzione di droga, al rispetto delle norme del codice della strada e alla verifica dell'osservanza delle misure restrittive imposte dall'autorità giudiziaria. I militari dell'arma hanno eseguito numerose perquisizioni personali e veicolari che hanno permesso di rinvenire e sequestrare diverse dosi di droga, tra cui hashish, cocaina e marijuana, oltre ad alcuni spinelli già confezionati. Le persone trovate in possesso della sostanza per uso esclusivamente personale sono state segnalate alla prefettura. I carabinieri hanno sottoposto a controllo numerosi veicoli, identificato diversi cittadini e elevato sanzioni nei confronti degli automobilisti ritenuti responsabili di violazioni al codice della strada. L'attività di vigilanza ha interessato anche persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, nei cui confronti sono state effettuate le previste verifiche per accertare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.
0: È stata intanto istituita la conferenza permanente della provincia, una nuova rete d'azione a tutela del ruolo della donna all'interno dei contesti lavorativi, ma non solo. Sentiamo Federica Pompamea.
2: Una nuova rete d'azione per contrastare il divario di genere e l'istituzione di un osservatorio per la raccolta dati e l'analisi delle criticità che ancora oggi ricadono sulla figura femminile all'interno di diversi contesti lavorativi. Sono queste le principali azioni che verranno messe in campo attraverso la conferenza permanente, un tavolo costituito dalle assessore e dalle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto. Nato con l'obiettivo di promuovere le politiche di conciliazione vita-lavoro, la tutela dei diritti e la prevenzione della violenza contro le donne, per Sabrina Pontrelli, consigliera parità di genere, questo strumento diventa anche opportunità per co-costruire un futuro sociale e culturale diverso ed equo.
3: E andremo sicuramente a rilevare quelle che sono le criticità e le difficoltà in tema di parità di genere nell'ambito di ciascun comune, e quindi faremo tesoro di questi dati raccolti per poter appunto sviluppare una progettualità più mirata.
2: Tanti comuni che hanno aderito all'iniziativa e approvato il regolamento interno, tra questi Taranto, Grottaglie, Manduria, Monteiasi, Montemesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio, Rocca Forzata e Carosino, pronti a lavorare per tutelare i diritti delle donne sul territorio ionico.
3: Ovviamente l'obiettivo sarà quello sempre di diffondere la parità di genere, le politiche legate alla parità di genere da far proprie nel territorio provinciale, favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e ancora favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, valorizzare il ruolo delle donne nei diversi comuni e ovviamente tanta progettualità condivisa. È un modo per fare rete, credo fortemente nella rete, quindi si parte per un nuovo progetto e per un grande lavoro di squadra. Ci ritroveremo a metà settembre per la calendarizzazione dei nostri incontri e soprattutto delle attività. Vorrei ricordare che ottobre è il mese della prevenzione, novembre è il mese dedicato appunto alla violenza di genere, quindi sicuramente saranno due appuntamenti a cui non mancheremo.
0: La Puglia è tra i territori con maggiori società benefit attivate nell'ultimo anno, un bilancio positivo per il panorama economico non solo regionale ma addirittura nazionale.
2: Sono 281 le imprese benefit attive nella regione Puglia che sono state capaci di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente pari al

0: 4,71% in più rispetto al 2025. E quanto emerge dall'osservatorio realizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto insieme ad Infocamere, che mostra una crescita costante delle aziende all'interno del panorama economico italiano, dove si registra al 31 giugno 2026 più di 5.000 unità iscritte al registro imprese, segnando un incremento del 15,64% su base annua. Il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesari ha evidenziato come integrare la finalità sociale nel business generi valore economico reale e duraturo, rappresentando una leva fondamentale per la competitività. Lo conferma anche la segretaria generale Claudia Sanesi, che ha sottolineato come la forma benefit agisca da catalizzatore per competenze qualificate e occupazione, offrendo uno strumento chiave per orientare le politiche di sviluppo e attrarre giovani talenti. Il comparto si conferma solido e strutturato in tutta l'Italia. Le società di capitale rappresentano infatti quasi la totalità con il 96,65%, mentre il tasso di aziende attive si attesta al 90,32%, superando complessivamente i 259.000 addetti. Il valore della produzione invece sfiora i 71,37 miliardi di euro. Dal punto di vista dimensionale, il 34,69% delle aziende si colloca nella fascia fino a 250.000 euro, mentre le realtà di maggiori dimensioni costituiscono il 5,25%. Si confermano inoltre rilevanti le imprese femminili, pari a 988 unità. Sul fronte dei settori economici guidano le attività professionali, scientifiche e tecniche, seguite dalle telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, oltre alle attività manifatturiere. Territorialmente, la Lombardia concentra quasi un terzo delle società benefit, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, mentre nel Mezzogiorno spiccano Campania e Puglia.
1: Presentazione di libri e incontri con gli autori a Grottaglie con Pagine di Puglia.
2: Torna Pagine di Puglia, la rassegna dedicata ai libri e al piacere della lettura, promossa dall'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Grottaglie. Gli appuntamenti sono per incontrare scrittrici, scrittori, saggiste e saggisti in una delle cornici più suggestive della città, che è proprio l'atrio del Castello Episcopio. E allora io ne voglio parlare proprio insieme all'assessore alla Cultura e Turismo, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno Anna, buongiorno a te e ai nostri telespettatori e ascoltatori della radio, grazie per questa opportunità. Sì, torna Pagine di Puglia in versione estate, seconda edizione, dopo il successo avuto in primavera con la prima edizione di questa rassegna letteraria e libraria che si è svolta nella biblioteca comunale e nella sala interna del Castello Episcopio. Abbiamo deciso, vista l'ampia partecipazione e il gradimento da parte del pubblico e degli utenti, di promuovere altri appuntamenti durante l'estate, e quindi una seconda edizione che è iniziata venerdì scorso con la presentazione di un romanzo giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie, scritto da Claudia Girardi, autrice tarantina, e continuiamo questo pomeriggio con un saggio, anche questo scritto da un'autrice originaria di Taranto, Controsenso, usi e abusi delle parole, saggio di Michela Conte, edito da Gruppo Albatros Il Filo, pubblicato nel 2026. Tutti i libri che abbiamo scelto anche in questa edizione, come nella precedente, sono di recente pubblicazione, 2026, qualcuno del 2025, per presentare appunto le novità del nostro territorio con autori pugliesi o che raccontano la Puglia e il territorio. E poi vogliamo valorizzare anche i luoghi, in questo caso abbiamo scelto l'atrio del nostro Castello Episcopio, che come sapete è questa struttura simbolo di Grottaglie, con le fondamenta medievali e poi tutta la sua storia nell'età moderna, nel 400, nel 500, Castello Episcopio che ospita anche, come sai, il concorso Mostra di Ceramica Contemporanea Internazionale Mediterraneo, che è visitabile fino al 18 ottobre.
1: Passiamo allo sport, in particolare al Taranto Calcio.
4: Inizia il ritiro del Taranto a Chianciano, tra novità di mercato e cambi di programma è stato ufficializzato l'ingaggio di Cristian Semilia, esterno, classe 2008 proveniente dal settore giovanile dell'Empoli. Per assicurarsi il giovane talento il club ha superato la concorrenza di diverse società di Serie D. Nel suo percorso di crescita Semilia ha vestito anche la maglia delle giovanili del Cosenza ed è già a disposizione di mister Giuliatto. Intanto modifica

0: modifica al calendario pre-campionato che ancora il Taranto non ha ufficializzato. Annullata l'amichevole contro l'Ancona del 5 di agosto, la decisione è stata assunta dalla prefettura per motivi di ordine pubblico. La società è al lavoro per definire un nuovo avversario e definire soprattutto i test estivi fondamentali per consentire all'allenatore di valutare le condizioni della squadra, l'inserimento dei nuovi arrivati ed eventuali puntelli di mercato.
1: Seguiamo ora il prossimo servizio e parliamo di pallavolo.
0: Attesa finita, il Volley Taranto 2025 conosce le squadre per affrontare il campionato di Serie B nazionale. La composizione dei gironi, ufficializzata dalla federazione, ha inserito la formazione del presidente Francesco Scarnera nel girone G, composto da 12 squadre tra Puglia, Basilicata e Campania. Un girone che si preannuncia equilibrato e competitivo, nel quale ogni punto potrà fare la differenza. Per la società Ionica si apre così una nuova fase. Dopo settimane dedicate alla costruzione dell'organico, l'attenzione si sposta ora alla preparazione atletica e tecnica in vista dell'inizio del campionato. Nelle prossime settimane sarà reso noto anche il calendario che definirà il cammino della Volley Taranto 2025 nella prossima stagione. È entusiasmo quindi in casa Ionica che cresce giorno dopo giorno. La città è pronta a sostenere la squadra in una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.
1: Questa sera alle 18:20 nel programma Driving condotto da Paolo D'Andria sarà ospite Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato il produttore alla fine degli anni 90. Ha aperto concerti di giganti della musica italiana del calibro di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi. Le sue musiche hanno vestito serie TV di culto internazionale del calibro di The Kardashians e ha firmato successi per l'infanzia. Pensate, i suoi brani per coccole sonore superano i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questa sera presenterà il nuovo singolo, Il bisogno d'amare.

0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore degli anni 90. Con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale, naturalmente, di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Il mio, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi. Mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, ha questa una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune. E Samuele, molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa e ci fai ascoltare?
1: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
0: Bene, grazie.

C'è ancora sempre la possibilità di inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo di posta segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Intanto, nel Golfo di Taranto, in un'area di 7 ettari protetta dall'isola di San Paolo, prende vita il rifugio San Paolo Dolphin, nato da un'idea della Ionian Dolphin Conservation e frutto della collaborazione con un team internazionale di esperti. Noi parleremo proprio di questo rifugio tra poco nel nostro spazio dopo il TG Oltre la Notizia con Monica Barnaba, che è il medico veterinario della Ionian Dolphin Conservation. A tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Squalo!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con Dopo il TG. Oltre alla notizia, il nostro spazio di approfondimento quest'oggi abbiamo come ospite in videocollegamento Monica Barnaba, che è il medico veterinario della Union Dolphin Conservation. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio e grazie a voi.
0: Parliamo innanzitutto del rifugio, del San Paolo Dolphin Rifugio. Di che cosa stiamo parlando esattamente?
1: Sì, allora il San Paolo Dolphin Refuge è praticamente la prima struttura all'interno dell'area mediterranea ed in Europa che avrà lo scopo di accogliere quei delfini attualmente ospitati all'interno di strutture zoologiche, di cui alcune sono già in dismissione, alcune sono già chiuse a livello europeo, e quindi lo scopo è appunto di accogliere questi animali in un ambiente un po' più naturale, sempre un ambiente controllato, perché ovviamente animali che sono stati per tanti anni a stretto contatto con l'uomo, sono stati seguiti, curati, non possono essere rilasciati in natura per varie implicazioni. Però il nostro obiettivo è quello appunto di permettergli di vivere gli anni, insomma, che continueranno a essere presenti in un ambiente un po' più naturale, quindi senza vasche di muratura o di vetro, ma una zona di mare dove potranno interagire con i fondali marino, con la fauna marina normalmente presente.
0: Esattamente di cosa parliamo? Di stenelle e cos'altro?
1: No, parliamo esclusivamente di tursiopi,
0: Ok.
1: perché le stenelle sono belle da vedersi, sono sempre tanto numerose, però fortunatamente sono animali che vivono a profondità importanti, dai 200 metri di profondità in poi, e mal si adattano alla presenza dell'uomo. Per cui in queste strutture zoologiche da sempre sono stati mantenuti esemplari di tursiope. Che invece ha abitudini totalmente differenti, sono animali più costieri, quindi che si adattano a profondità inferiori e quindi sono stati quelli da sempre, perlomeno in Europa, mantenuti in ambiente controllato. Poi ci sono altre specie, ad esempio le orche, ma non sono assolutamente, non rientrano nei nostri piani anche perché non sono presenti nell'area mediterranea e quindi mal si adatterebbero a un ambiente del genere.
0: Parliamo di un approccio certamente etico a queste specie, qualcosa che può essere colto come esempio, ma secondo lei, dal suo punto di vista, a che punto siamo in questa operazione che voi, come Union Dolphin Conservation, con il vostro esempio state portando avanti ormai da anni, un'operazione di sensibilizzazione e di rispetto?
1: Allora, sì, il nostro, diciamo, nostro obiettivo fondamentalmente da quando siamo nati come associazione è quello di studiare, di osservare le condizioni degli animali che vivono liberi nel loro ambiente. Quindi non parliamo solo di tursiopi, ma un po' di tutte quante le specie di cetacei presenti nel Golfo di Taranto. Questo lo abbiamo fatto con azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, nostri associati, che hanno la possibilità appunto di

0: di vedere da vicino le nostre attività, partecipare alle nostre attività e quindi rendersi proprio conto della bellezza della vita in natura di questi animali.
1: Quante figure professionali ci sono nel vostro gruppo? Quante persone ci lavorano?
0: Allora, il nostro è un gruppo abbastanza variegato, dove io come veterinaria, biologi marini, esperti di acustica, etologi e poi c'è lo staff che ci permette di uscire in barca, tutto il gruppo delle manutenzioni, perché è dello stesso staff che ha contribuito nettamente alla realizzazione della struttura in mare, diciamo, di fronte all'isola di San Paolo, nel Mar Grande di Taranto, il San Paolo Dolphin Refuge. Quindi saremo circa una quindicina di persone, ecco. E poi c'è ovviamente il reparto amministrativo.
1: Bene, e lei ha fatto riferimento alle uscite in mare che sono nel pieno dell'attività, siamo nel pieno di questa estate 2026, immagino che ci sia tanto fermento per quel che riguarda appunto le uscite mirate all'avvistamento.
0: Esatto, questo ovviamente siamo già alla fine di luglio e la maggior parte delle nostre uscite, quelle quotidiane, si concentrano nei mesi estivi, tutti i giorni, però diciamo che durante tutto l'anno noi effettuiamo queste attività di ricerca proprio perché il nostro intento è raccogliere costantemente dati riguardo la presenza, la frequenza delle differenti specie e la cosa più bella è da un anno all'altro altro poter osservare i nuovi nati, nuovi cuccioli che quindi ci fanno comprendere sempre più che l'area del Golfo di Taranto è una nursery adatta a tanti animali, anche perché insomma, se degli animali selvatici decidono di potersi riprodurre e dar vita a nuovi esemplari, vuol dire che le condizioni alimentari, le condizioni ambientali sono abbastanza idonee.
1: Noi siamo assolutamente contenti di questo, anche e soprattutto per il messaggio che ci viene dal mondo del mare, che è un messaggio di benessere, un messaggio di rinascita e la nostra città, il nostro territorio ha assolutamente bisogno di questi input, di input positivi che ci permettono di guardare alla vita, nonostante tutte le problematiche e le criticità con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Ma qual è la reazione di chi esce in mare? E non mi riferisco soltanto a coloro che non vivono in questo territorio, mi riferisco anche agli stessi tarantini. Io immagino che sia una reazione di sorpresa, di meraviglia anche da parte degli stessi tarantini, appunto.
0: Beh sì, quello è quello che viviamo ogni giorno, è tanto stupore negli occhi effettivamente di tutti i nostri soci, perché molto spesso non si può raccontare, si possono raccontare le cose, però viverle è un'altra emozione, un'emozione differente. Quindi si possono vedere tante immagini, documentari, ma quando poi si è in barca e si avvicinano questi animali, si osservano, restiamo nel silenzio, ecco, noi facciamo rispettare il loro comportamento, facciamo osservare anche determinati comportamenti che possono avere, però c'è tanta emozione soprattutto da parte dei bambini, perché molto spesso loro li disegnano, li osservano sui libri, però vedere un delfino, una stenella o un'altra specie sotto l'imbarcazione, in prossimità dell'imbarcazione e osservarli in silenzio, vederli nuotare, sentire il loro respiro, beh, è qualcosa di impagabile. Le
1: Credo sia
0: cose
1: anche
0: più belle che ci
1: terapeutico,
0: vengono.
1: vero? Credo possa essere
0: Anche,
1: terapeutico
0: anche.
1: in un mondo caratterizzato dallo stress, insomma, dalla fretta, da ritmi particolarmente intensi, fermarsi ad ascoltare, a guardare, fermarsi in silenzio, a guardare, tutto quello che, ha raccontato, credo che sia appunto terapeutico.
0: Sì, è un momento in cui molto spesso vediamo anche scendere lacrime di gioia, di emozione, ecco, di commozione, proprio perché non siamo più.

0: abituati a vedere gli animali nel loro habitat naturale, andiamo sempre troppo di fretta, quindi anche quei tempi lunghi di attesa, di ricerca, di osservazione sono importanti, sono momenti rilassanti, ecco.
1: Io vorrei ricordare che questa realtà esiste, mi riferisco alla Ionian Dolphin Conservation, dal 2009, è partita piano piano, oggi ha una sua assoluta autorevolezza che è riconosciuta. Ricordo appunto i punti di riferimento, Carmelo Fanizza, Vittorio Polazzon, che peraltro si sono formati proprio a Taranto, quando a Taranto c'era ancora il corso di maricoltura, è così.
0: Esatto, sì. Loro hanno avuto la fortuna, il piacere di studiare nella propria città, e anche questo è un valore aggiunto della nostra associazione, perché ci sono persone, ci sono tarantini diciamo alla guida di tutto il gruppo, che continuano a credere, a investire in questa città. È tutto nato pian piano, man mano siamo cresciuti. Adesso vediamo arrivare qui da noi ragazzi che studiano fuori, ragazzi che non sono tarantini, che si avvicinano alla nostra realtà, che stanno approfondendo alcuni temi, quindi abbiamo tirocinanti, tesisti, e questo a mio avviso, a nostro avviso, è una cosa importantissima. Noi siamo stati purtroppo abituati a dover lasciare la città per studiare, magari cercare il lavoro. Tanti hanno trovato lavoro fuori, invece noi siamo fortunati, ecco, a essere rimasti, e aver
1: Grazie.
0: creato quello che adesso
1: Grazie a
0: abbiamo.
1: Monica Barnaba, medico veterinario della Ionian Dolphin Conservation, per questo intervento prezioso e aggiungo anche molto piacevole. Grazie per essere stata con
0: Grazie.
1: noi.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Un saluto ai nostri telespettatori e a voi ancora una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
9: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Si chiama Someone's Ready, la canzone nuova di questa bella formazione. Si chiamano Human. A rappresentare oggi questo gruppo c'è Jacopo Di Giuseppe, voce naturalmente di questa bella formazione che abbiamo sentito in apertura col nuovo singolo, e poi naturalmente lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Jacopo, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi di questa opportunità e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
0: Allora, nuovo singolo per voi, si chiama Someone's Ready, che poi risentiremo, come detto prima, anche in chiusura di questa nostra piccola chiacchierata. Beh, cinque amici d'infanzia che poi sono legati dalla stessa passione per la musica, 15 anni fa hanno deciso di riunirsi e trasformare il loro sogno in quella che è una pop rock band, diciamo. È nato tutto lì in pratica, Jacopo.
1: Sì, è nato tutto lì all'epoca, prendemmo questa decisione e quindi ricordo che mettemmo su un piccolo studio di registrazione dove scrivemmo molte canzoni, insomma, quindi abbiamo prodotto parecchie demo. Poi dopo, ovviamente, sai, la vita fa delle strade particolari, quindi ci siamo fermati e poi per caso ci siamo rincontrati un anno fa, e quindi è come se tutti questi anni non fossero mai passati di base.
0: Senti Jacopo, presentiamo anche gli altri componenti del gruppo.
1: Il gruppo è formato da Luca Fareri alla batteria, Sebastian Marino al pianoforte e tastiere, abbiamo Fabio Penna al basso e Alessandro Borgocaratti alla chitarra.
0: Bene, allora naturalmente domanda di rito riguarda anche il vostro nome, Human, che richiama poi tra l'altro inevitabilmente l'umanità, no? Le relazioni, a volte anche l'imperfezione. Quanto è importante per voi trasmettere, insomma, questo lato umano e autentico un po' della vostra musica, un po' il significato anche di questo termine Human in pratica?
1: Ma guarda, nasce un po' proprio tutto da questo tipo di valutazione da parte nostra, specialmente nella scrittura dei pezzi. E, cerchiamo con Someone's Ready più che altro di raccontare, diciamo, delle situazioni che in qualche modo tutti quanti ci troviamo a vivere, no? Che sono a volte dei momenti di stallo, dei momenti dove abbiamo paura a prendere delle decisioni, quindi abbiamo bisogno di questo. Quello che diciamo raccontiamo in questo pezzo è molto legato quindi poi al nome del gruppo, come poi anche altre canzoni che abbiamo messo su, insomma, quindi questa un po' è il messaggio che cerchiamo di raccontare, che poi sono tutte situazioni che prima di tutto abbiamo vissuto in prima persona noi, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi Jacopo Di Giuseppe, voce di questa bella formazione Human. Vi ricordo il singolo, si chiama Someone's Ready. Beh, circa un anno fa vi siete insomma ritrovati, è ripartito questo bel progetto. Avete ripreso esattamente da dove eravate oppure avete cercato una nuova identità di gruppo in pratica?
1: Ma diciamo che allora è stato un po' un mix delle due.

0: cose, perché noi siamo sicuramente ripartiti dal lavoro fatto all'epoca. Oggi chiaramente l'abbiamo modellato un po' più maturo, insomma, diciamo è stato un po' più lo specchio dell'evoluzione che abbiamo avuto poi come persone, no? Quindi siamo rimasti fedeli all'idea che avevamo all'epoca di come volevamo che venissero fuori le canzoni. Chiaramente poi insomma gli anni in qualche modo in questo ci hanno aiutato a probabilmente a rendere i pezzi più più moderni, più giusti in relazione a quella che era l'idea che avevamo di base, insomma. Ci abbiamo più esperienza.
1: Certo. Senti, Jacopo, insomma, tanti anni fa naturalmente sa le prove improvvisate, poi queste notti passate anche a scrivere testi, melodie e soprattutto l'energia, insomma, di chi crede davvero in qualcosa, in un progetto. Cosa ricordate di quei tempi e cosa vi manca?
0: Ma guarda, di quei tempi noi abbiamo un bellissimo ricordo, perché c'era comunque ovviamente una spensieratezza che oggi non dico che non c'è più, però ovviamente crescendo ovviamente cambiano le responsabilità e tutto quanto, insomma le vite sono completamente stravolte rispetto a quelle che però diciamo la cosa che abbiamo notato che succede è che nel riunirci e nel rimettere mano in qualche modo è stato un po' come un ponte temporale con l'epoca, quindi abbiamo riassaporato un po' quella leggerezza e quella freschezza di quegli anni, quindi è stato diciamo anche a livello umano l'esperienza, insomma.
1: Voi siete nati poi tra l'altro come band con la voglia anche di suonare insieme, no? E condividere anche palchi. Come state vivendo questo ritorno anche in un'ottica live, Jacopo?
0: Ma allora guarda, noi in un'ottica live diciamo siamo pronti, ecco uso questo termine, e volenterosi insomma nel cercare di ottenere grazie all'uscita di questa canzone e poi anche di quelle che seguiranno probabilmente degli spazi per poterci esibire, anche perché comunque poi le canzoni in studio hanno un'anima, dal vivo è un po' come se avessero una versione a parte, no? Quindi vorremmo anche ecco, far ascoltare ciò che siamo andati a fare dal vivo.
1: Bene, allora Human con noi in diretta questa sera, vi ricordo naturalmente sempre la canzone Someone's Ready che sentiremo tra pochissimo, con noi Jacopo Di Giuseppe che voce naturalmente di questo bel gruppo. Adesso parliamo naturalmente di questo singolo che è un brano poi Jacopo insomma che racconta quella che è la rinascita personale, no? Il coraggio di rialzarsi, la volontà di tornare a inseguire ciò che poi sembrava perduto. Questa è un po' la linea, il senso di questa canzone.
0: Sì, è un po', hai colto perfettamente un po' la storia della canzone, nel senso che, sai, era un sogno che messo lì, no? Accantonato. E quindi dopo tanti anni ovviamente ha corso il rischio di diventare un rimpianto, no? E diciamo che noi siamo arrivati l'attimo prima sufficiente per poter riprendere mano la situazione, quindi la storia della canzone è un po' questa. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare quell'attimo dove alla fine uno prende il coraggio di fare quello che casomai per anni non si sentiva pronto ad affrontare, di fatto.
1: Senti, poi c'è anche una bella clip accompagnata, naturalmente, che accompagna questa canzone, che poi vedremo sulla nostra TV, Città della TV. Due parole, naturalmente, su questa clip, Jacopo.
0: Guarda, la clip, intanto ringrazio Visionary Lab, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato nella parte della realizzazione del video, che devo dire sono stati fantastici, ma diciamo di comune accordo abbiamo deciso di mettere diciamo sul video un'esibizione, diciamo come potrebbe essere un nostro live, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e diciamo il risultato, noi siamo molto soddisfatti del risultato, che secondo noi è la perfetta cornice per esprimere al meglio la canzone.
1: Bene, che sentiremo tra pochissimo e guarderemo naturalmente sulla nostra TV. Allora, noi siamo in chiusura di questa piccola chiacchierata con questa bella formazione Human, a rappresentarla c'è Jacopo Di Giuseppe. Senti Jacopo, un sogno degli Human.
0: Ma il sogno degli Human intanto, no? Il primo è quello di non interrompere più, di lunghe pause, ma soprattutto di, diciamo, la cosa che a noi preme non è tanto un traguardo attualmente, ma è quello di poter costruire un percorso con tutto il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e quel lavoro che stiamo facendo adesso, insomma. Cioè abbiamo tante canzoni nel cassetto, insomma, il nostro obiettivo è quello di farle ascoltare il più possibile, poi le conseguenze di questo, insomma, le aspettiamo, però attualmente, ti ho detto, è più importante l'aver iniziato il percorso. un obiettivo specifico.
1: Bene, iniziato bene con questa Someone's Ready che sentiremo adesso, insomma, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Ringraziamo Jacopo Di Giuseppe a rappresentare questa bella formazione Human. In chiusura noi riascoltiamo il singolo, si chiama Someone's Ready. Grazie a Jacopo e naturalmente grazie agli Human.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
0: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
7: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: notizie è Driving.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid

0: zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
1: Mi sono tutti.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Taranto, torna a Mediterraneo, Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monre, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
8: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio,

0: Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Il mio, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci. Perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
1: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
0: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
1: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere, Stefano, che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
0: Allora, guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli, grazie alla sua produzione, hanno girato un po' l'Italia. Poi ho iniziato un percorso indipendente, che devo dire però anche grazie alla rete, al web, delle etichette indipendenti, mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la gente, sentendo le canzoni da queste serie, se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi vieni ascoltato attraverso Spotify in quasi 80 paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando avviene attraverso le immagini, assolutamente.
1: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità un po' di cantautore in evoluzione con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
0: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa. Mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto, e diciamo magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo, ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nelle interpretazioni, cercando di metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande e la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012. È partita questa cosa del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo, e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica, che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
1: Bene, allora Stefano Fucili questa sera con noi in diretta, insomma artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio far riferimento a...

0: quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma numeri importanti e soprattutto progetto interessante questo, Stefano.
1: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che alcuni anni fa mi ha coinvolto perché avevo scritto una ninna nanna per il coro dell'Antoniano che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore, e devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme eccetera, è un grande piacere, insomma, quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
0: Bene, Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo? Un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa e ci fai ascoltare?
1: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì. Il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
0: Bene, grazie.

0: Grande tributo a Lucio Dalla da parte di Stefano Fucili in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma 25 anni l'ho scritta, però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori, Giordano Donati e all'etichetta RNC Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà. Una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà. Questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio a quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto a questa donna dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione, insomma, in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
0: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
1: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre. E il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava. Il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi, diciamo, c'è in cantiere questa cosa. Speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
0: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili, che è stato con noi questa sera. Abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico, naturalmente, viaggio artistico nel suo mondo. E in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
1: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate. Ciao.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in 4 nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano

0: Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda.

0: Vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore e generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
9: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
10: Taranto torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
11: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image, Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO

0: Io Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine,

0: si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

ask yourself this. What are you doing it for?

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di un croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in via Duomo 161 che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi 2 decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni solo a voce in via provvisoria avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino, lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusivismo, turismo, ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis per trasformarlo in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari. Un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paisello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali, al di là della siderurgia. Questa è una opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro 3 settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano a scaricabarile istituzionale come è avvenuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1 per il problema del Comune di Taranto, adesso di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto, responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti, e questa è la nostra unica e assoluta priorità.
6: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro, quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti, mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. Una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare la industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il presidente di Confindustria a Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una realtà che rischia di diventare irreversibile. Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale, un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie e sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire. Abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Hai imparato però a conoscere Taranto come le città?
9: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi, quindi conosco abbastanza bene la realtà tarantina.
8: E ha studiato tutte le nostre abitudini.
9: Assolutamente sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
4: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
9: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
4: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo. L'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
9: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
8: E poi c'è la collaborazione con la Protezione Civile, perché non può mancare.
9: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria. È iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città. Ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà ad agosto. Sì.
4: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo,

0: quanto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
1: I tarantini sono fortunati, ma ancora non l'hanno capito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie, lo comunica il Comune. La struttura ospiterà due discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica, dal 30 agosto al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket, dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio su 96.5, chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti, sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto,
5: ciao,
4: Angelo Conte.
5: Ciao a tutti, ciao.
4: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché si chiama Angelo Xonte con la X.
5: X, sì.
4: Ed è un giovane tarantino, TikToker. Ti posso dire,
5: sì,
4: definire,
5: sì,
4: così?
5: Vabbè, TikTok, un content creator, mettiamola
4: content
5: così più...
4: creator. E ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita e insomma tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
5: Sì, sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto... cioè, capito, trattare questi temi sempre in tema un po' superficiale, diciamo, no? Sempre con simpatia, sempre
4: leggera,
5: con allegria. Esatto, esatto. Infatti, diciamo che un tema molto recente è stato quello degli autobus.
4: Perché
5: che c'è stato un tema viralissimo su questo.
4: Partiamo da te. Tu abiti dove?
5: Sui tamburi.
4: Sui tamburi.
5: Sui tamburi.
4: E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre ai conti?
5: Io... Sopravvivi. Oddio.
4: Studi?
5: Studio? No. Io lavoro, ok? Faccio cameriere, barista,
4: okay.
5: Comunque quindi...
4: E ti sposti con i mezzi?
5: Mi sposto con i mezzi. Al momento, per essere molto più comodo, ho una bicicletta.
4: Ok.
5: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
4: Però non si può prendere sempre la bicicletta,
5: però,
4: mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi
5: Vai.
4: È piuttosto isolato, come Paolo VI e le
5: sì.
4: altre
5: sì, sì.
4: periferie.
5: Si è parlato di Tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti, sempre Taranto e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose ora.
4: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso
5: dato
4: noi
5: voce.
4: Ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro Angelo. Siamo con un giovane 22enne, Angelo
5: ciao,
4: Conte,
5: ciao a tutti.
4: Che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator, e racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, diciamo le vicissitudini dei giovani come lui.
5: Esatto.
4: Com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
5: Allora, è bello, ok? Cioè... perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento, è, diciamo, no, molte cose che rendono Taranto

0: po' meno bella di come lo è.
1: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu sei invece sei rimasto.
0: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci qui tu non riesci, ok,
1: a stare fuori troppo tempo.
0: No.
1: Quindi sei voluto ritornare.
0: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho gli amici di una vita e non potrei mai, l'ho fatto, non riesco.
1: Sei arrivato anche a un sacco di follower.
0: Sì. Sì.
1: Da quanti siamo arrivati su TikTok?
0: Ora siamo quasi 71.000.
1: Alla miseria, complimenti.
0: Grazie.
1: 71.000, sì, tratta temi leggeri, ma come vi ho detto, tratta anche le difficoltà di un giovane ragazzo,
0: esatto.
1: Soprattutto di chi vive in periferia. Com'è la vita in periferia, ai tamburi?
0: Guarda, la differenza che noto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi cioè credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, se qualcuno non sente parlare di Taranto fa ah no, che c'è l'Ilva là. Ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto.
1: Purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro,
0: esatto,
1: direi io.
0: C'è tantissimo altro. E soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito? Di Taranto, sia per i modi che hanno, di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene. Non ho mai ricevuto offese, capito, qua, da Taranto. Anzi, solo complimenti, da grandi e piccoli, sempre.
1: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel profilo e per questo abbiamo avuto la voglia di sentirti dal vivo e di raccontarti e insomma diventiamo amici come Radio Cittadella.
0: Speriamo, cioè, sarebbe un onore grandissimo per me, cioè, assolutamente.
1: Va bene, allora Angelo magari lo risentiamo nelle prossime settimane.
0: Molto
1: vediamo
0: volentieri.
1: Come. Perché grazie per essere venuto fino a Paolo Sesto. Ma sei venuto in bicicletta o con
0: no?
1: Sarei
0: morto piuttosto. No, sarei morto piuttosto. Mi ha accompagnato mio padre.
1: Ah, perfetto.
0: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
1: Allora ringraziamo anche il papà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Confcommercio Taranto chiede con urgenza la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo del piano economico-finanziario, un confronto pubblico con le associazioni di categoria per illustrare le motivazioni dell'aumento, un piano di riprogrammazione del servizio che consenta di contenere i costi nei prossimi anni. Questo con riferimento ai previsti aumenti della TARI a Taranto, che secondo Confcommercio, che pure riconosce la necessità di una rideterminazione della stessa, non può essere tradotto semplicisticamente come un obbligo di legge. Questo incremento, dichiara il presidente provinciale di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, rappresenta il chiaro fallimento di una politica dei rifiuti che negli anni non è stata capace di programmare interventi seri per abbattere la percentuale di indifferenziata, ancorata a livelli vicini al 60%, con costi di conferimento in discarica vertiginosamente aumentati nel tempo. Le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno determinato un incremento medio della tariffa e di comprendere quali azioni saranno intraprese per ridurre il peso della TARI negli anni futuri. Dall'analisi della documentazione, dice Spadafino, emerge che tra le componenti economiche più rilevanti figurano i costi per la raccolta differenziata, lo spazzamento, il lavaggio delle strade e soprattutto i costi generali di gestione, che ammontano a circa 7,85 milioni di euro. La documentazione pubblicata però non riporta il dettaglio analitico delle singole spese comprese in questa voce. A preoccupare ulteriormente il tessuto produttivo sono le prospettive future e quindi la situazione in cui versa chi ma ambiente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: una nuova rete d'azione per contrastare il divario di genere e l'istituzione di un osservatorio per la raccolta dati e l'analisi delle criticità che ancora oggi ricadono sulla figura femminile all'interno di diversi contesti lavorativi. Sono queste le principali azioni che verranno messe in campo attraverso la conferenza permanente, un tavolo costituito dalle assessore e dalle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto. Nato con l'obiettivo di promuovere le politiche di conciliazione vita-lavoro, la tutela dei diritti e la prevenzione della violenza contro le donne, per Sabrina Pontrelli, consigliera parità di genere, questo strumento diventa anche opportunità per co-costruire un futuro sociale e culturale diverso ed equo.
5: E andremo sicuramente a rilevare quelle che sono le criticità e le difficoltà in tema di parità di genere nell'ambito di ciascun comune, e quindi faremo tesoro di

0: Statte, San Giorgio, Rocca Forzata e Carosino, pronti a lavorare per tutelare i diritti delle donne sul territorio ionico.
1: Ovviamente l'obiettivo sarà quello sempre di diffondere la parità di genere, le politiche legate alla parità di genere da far proprie nel territorio provinciale, favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e ancora favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, valorizzare il ruolo delle donne nei diversi comuni e ovviamente tanta progettualità condivisa. È un modo per fare rete, credo fortemente nella rete, e quindi si parte per un nuovo progetto e per un grande lavoro di squadra. Ci ritroveremo a metà settembre per la calendarizzazione dei nostri incontri e soprattutto delle attività. Vorrei ricordare che ottobre è il mese della prevenzione, novembre è il mese dedicato appunto alla violenza di genere, quindi sicuramente saranno due appuntamenti a cui non mancheremo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono 281 le imprese benefit attive nella regione Puglia che sono state capaci di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente pari al 4,71% in più rispetto al 2025. E quanto emerge dall'osservatorio realizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto insieme ad Infocamere, che mostra una crescita costante delle aziende all'interno del panorama economico italiano, dove si registra al 31 giugno 2026 più di 5.000 unità iscritte al registro imprese, segnando un incremento del 15,64% su base annua. Il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesario ha evidenziato come integrare la finalità sociale nel business generi valore economico reale e duraturo, rappresentando una leva fondamentale per la competitività. Lo conferma anche la segretaria generale Claudia Sanesi, che ha sottolineato come la forma benefit agisca da catalizzatore per competenze qualificate e occupazione, offrendo uno strumento chiave per orientare le politiche di sviluppo e attrarre giovani talenti. Il comparto si conferma solido e strutturato in tutta l'Italia. Le società di capitale rappresentano infatti quasi la totalità con il 96,65%, mentre il tasso di aziende attive si attesta al 90,32%, superando complessivamente i 259.000 addetti. Il valore della produzione invece sfiora i 71,37 miliardi di euro. Dal punto di vista dimensionale, il 34,69% delle aziende si colloca nella fascia fino a 250.000 euro, mentre le realtà di maggiori dimensioni costituiscono il 5,25%. Si confermano inoltre rilevanti le imprese femminili, pari a 988 unità. Sul fronte dei settori economici guidano le attività professionali, scientifiche e tecniche, seguite dalle telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, oltre alle attività manifatturiere. Territorialmente, la Lombardia concentra quasi un terzo delle società benefit, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, mentre nel Mezzogiorno spiccano Campania e Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Torna a Pagine di Puglia la rassegna dedicata ai libri e al piacere della lettura, promossa dall'assessorato alla cultura e pubblica istruzione del comune di Grottaglie. Gli appuntamenti sono per incontrare scrittrici, scrittori, saggiste e saggisti in una delle cornici più suggestive della città, che è proprio l'atrio del Castello Episcopio. E allora io ne voglio parlare proprio insieme all'assessore alla cultura e turismo, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno Anna, buongiorno a te e ai nostri telespettatori e ascoltatori della radio, grazie per questa opportunità. Sì, torna Pagine di Puglia in versione estate, seconda edizione, dopo il successo avuto in primavera con la prima edizione di questa rassegna letteraria e libraria che si è svolta nella biblioteca comunale e nella sala interna del Castello Episcopio. Abbiamo deciso, vista l'ampia partecipazione e il gradimento da parte del pubblico e degli utenti, di promuovere altri appuntamenti durante l'estate, e quindi una seconda edizione che è iniziata venerdì scorso con la presentazione di un romanzo giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie, scritto da Claudia Girardi, autrice tarantina, e continuiamo questo pomeriggio con un saggio, anche questo scritto da un'autrice originaria di Taranto, Controsenso, usi e abusi delle parole, saggio di Michela Conte, edito dal gruppo Albatros Il Filo, pubblicato nel 2026.

0: Tutti i libri che abbiamo scelto anche in questa edizione, come nella precedente, sono di recente pubblicazione, 2026, qualcuno del 2025, per presentare appunto le novità del nostro territorio con autori pugliesi o che raccontano la Puglia e il territorio. E poi vogliamo valorizzare anche i luoghi, in questo caso abbiamo scelto l'atrio del nostro castello episcopio, che come sapete è questa struttura simbolo di Grottaglie, con le fondamenta medievali e poi tutta la sua storia nell'età moderna, nel 400, nel 500, Castello Episcopio che ospita anche, come sai, il concorso Mostra di Ceramica Contemporanea Internazionale Mediterraneo che è visitabile fino al 18 ottobre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso entriamo in collegamento con Rossana Giannetta, che è la vicepresidente dell'associazione Fox G1, nonché mamma di Francesco Paolo, che è proprio un bimbo, un ragazzo, adesso lo chiederemo a lei, affetto dalla sindrome di Fox G1. Ciao Rossana, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora Rossana, partiamo dal fatto dell'appuntamento. Ci sarà un appuntamento, dici dove e quando e l'orario.
3: Sì, allora venerdì mattina sarò presente al mercato rionale della Salinella con il nostro stand di prodotti solidali gastronomici, perché la nostra associazione nasce con due intenti: raccolta fondi per la ricerca e anche l'aiuto per le famiglie, insomma, un po' più disagiate, perché siamo 50 famiglie in Italia ad avere bambini, ragazzi con questa sindrome, con la mancanza del gene Fox G1.
2: È una rara malattia genetica, giusto, del neurosviluppo?
3: Sì, è una malattia genetica rara che è stata diagnosticata e diciamo confermata come malattia rara nel 2009. In poche parole, in ogni mattoncino del nostro DNA si trova questo Fox G1, questa volpe numero uno. Ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, al momento del concepimento si è staccato e non si è più riattaccato. Quindi porta ad avere un ritardo psicomotorio notevole. Francesco Paolo, mio figlio, ha 14 anni e non parla, non cammina, non sta seduto da solo, si alimenta tramite alimentazione parenterale, cioè il sondino, la PEG, ecco, e soffrono tantissimo anche di crisi epilettiche.
2: Capisco. Allora, voi fate questi appuntamenti intanto per sensibilizzare le persone su questa malattia rara e poi anche perché bisogna raccogliere dei fondi per portare avanti la ricerca, è corretto?
3: Certo. Come dico sempre, io cerco di unire l'utile al dilettevole. Ripeto, è stata confermata come malattia rara nel 2009, quindi c'è, diciamo, non c'è uno studio approfondito di quel poco conosciuta. È una variante della sindrome di Rett, quindi la sindrome di Rett è molto più conosciuta.
2: Okay.
3: E quindi noi cerchiamo di dar voce, di farci conoscere, di sensibilizzare soprattutto le persone con le donazioni, perché la ricerca americana ci ha dato una speranza. Hanno insomma cercato di togliere questo gene sugli animali, quindi hanno fatto una ricerca, hanno depotenziato un virus, quindi da cattivo è diventato buono, a cui hanno iniettato il gene Fox1, è stata fatta un'inoculazione, prima i topi e poi le scimmie. A quanto pare, diciamo, questo metodo è risultato positivo e adesso stiamo aspettando che queste cure devono arrivare sui nostri bambini. Però tutto questo succede in America, quindi noi dobbiamo essere pronti, preparati. Innanzitutto aiutiamo la ricerca americana con la raccolta fondi e poi, se per caso questa cura non dovesse arrivare in Italia, noi siamo, ripeto, circa 50 famiglie in Italia, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questo viaggio e a soggiornare negli Stati Uniti almeno per 3 o 4 mesi.
2: Assolutamente.
3: E quindi noi mamme, di là di me che sono la mamma di Francesco Paolo, vicepresidente, ma anche le altre mamme sono molto attive nella vendita di questi prodotti, perché grazie al ricavato riusciamo insomma a evolvere questi soldi alla ricerca, certo, americana, certo, e a dare anche un aiuto alle famiglie un po' più disagiate.
2: Assolutamente. Allora, abbiamo bisogno di un supporto economico per arrivare a organizzare il viaggio in America, per il supporto a questi bambini e alle loro famiglie, e sarà possibile incontrarvi questo venerdì, hai detto, al mercato.

0: della Salinella?
1: Sì, saremo presenti dalle 7.30 fino alle 12.30, dove anche con una donazione minima di 5 euro una persona può scegliere uno dei nostri prodotti gastronomici DOP tra prodotti pugliesi e prodotti siciliani, e quindi viene unito l'utile al dilettevole, ecco, un incentivo per poter donare. E ricordiamoci che la vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente.
0: È vero, assolutamente così. Rossana, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, auguro a te e a tutti quanti voi dell'associazione,
1: grazie,
0: ragazzi.
1: A voi.
0: Un grande in bocca al lupo, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Se tu volesse fare una donazione, noi abbiamo il nostro sito web che è foxg1italia.org.
0: Benissimo, foxg1italia.org, questo è il sito. Benissimo.
1: Sì, c'è il nostro sito dove lì potete leggere chi siamo, se volete fare una donazione. Grazie a tutti.
0: Grazie a te, Rossana. Un abbraccio forte a te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore degli anni 90. Con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Il mio, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi. Mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono, le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa ci fai ascoltare?
1: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
0: Bene, grazie.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Inizia il ritiro del Taranto a Chianciano, tra novità di mercato e cambi di programma è stato ufficializzato l'ingaggio di Christian Semilia, esterno, classe 2008, proveniente dal settore giovanile dell'Empoli. Per assicurarsi il giovane talento, il club ha superato la concorrenza di diverse società di Serie D. Nel suo percorso di crescita, Semilia ha vestito anche la maglia delle giovanili del Cosenza ed è già a disposizione di mister Giuliatto. Intanto modifica al calendario pre-campionato che ancora il Taranto non ha ufficializzato. Annullata l'amichevole contro l'Ancona del 5 di agosto, la decisione è stata assunta dalla prefettura per motivi di ordine pubblico. La società è al lavoro per definire un nuovo avversario e definire soprattutto i test estivi fondamentali per consentire all'allenatore di valutare le condizioni della squadra, l'inserimento dei nuovi arrivati ed eventuali puntelli di mercato.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Attesa finita, il Volley Taranto 2025 conosce le squadre per affrontare il campionato di Serie B nazionale. La composizione dei gironi, ufficializzata dalla federazione, ha inserito la formazione del presidente Francesco Scarnera nel girone G, composto da 12 squadre tra Puglia, Basilicata e Campania. Un girone che si preannuncia equilibrato e competitivo, nel quale ogni punto potrà fare la differenza. Per la società ionica si apre così una nuova fase, dopo settimane dedicate alla costruzione dell'organico, l'attenzione si sposta ora alla preparazione atletica e tecnica in vista dell'inizio del campionato. Nelle prossime settimane sarà reso noto anche il calendario, che definirà il cammino della Volley Taranto 2025 nella prossima stagione. Entusiasmo quindi in casa ionica, che cresce giorno dopo giorno. La città è pronta a sostenere la squadra in una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: pomeriggio, ben ritrovati con Dopo il TG. Oltre alla notizia, il nostro spazio di approfondimento quest'oggi abbiamo come ospite in videocollegamento Monica Barnaba, che è il medico veterinario della Union Dolphin Conservation. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio e grazie a voi.
0: Parliamo innanzitutto del rifugio, del San Paolo Dolphin Rifugio. Di che cosa stiamo parlando esattamente?
1: Sì, allora il San Paolo Dolphin Refuge è praticamente la prima struttura all'interno dell'area mediterranea ed in Europa che avrà lo scopo di accogliere quei delfini attualmente ospitati all'interno di strutture zoologiche. E, di cui alcune sono già in dismissione, alcune sono già chiuse a livello europeo, e quindi lo scopo è appunto di accogliere questi animali in un ambiente un po' più naturale, sempre un ambiente controllato, perché ovviamente animali che sono stati per tanti anni a stretto contatto con l'uomo, sono stati seguiti, curati, non possono essere rilasciati in natura per varie implicazioni. Però il nostro obiettivo è quello appunto di permettergli di vivere gli anni, insomma, che continueranno a essere presenti in un ambiente un po' più naturale, quindi senza vasche di muratura o di vetro, ma una zona di mare dove potranno interagire con i fondali marino, con la fauna marina normalmente presente.
0: Esattamente di cosa parliamo? Di stenelle e cos'altro?
1: No, parliamo esclusivamente di tursiopi,
0: okay.
1: Perché le stenelle sono belle da vedersi, sono sempre tanto numerose, però fortunatamente sono animali che vivono a profondità importanti, dai 200 metri di profondità in poi, e mal si adattano alla presenza dell'uomo, per cui in queste strutture zoologiche da sempre sono stati mantenuti esemplari di tursiope. Che invece ha abitudini totalmente differenti, sono animali più costieri, quindi che si adattano a profondità inferiori e quindi sono stati quelli da sempre, perlomeno in Europa, mantenuti in ambiente controllato. Poi ci sono altre specie, ad esempio le orche, ma non sono assolutamente, non rientrano nei nostri piani, anche perché non sono presenti nell'area mediterranea e quindi mal si adatterebbero a un ambiente del genere.
0: Parliamo di un approccio

0: approccio certamente etico a queste specie, qualcosa che può essere colto come esempio, ma secondo lei, dal suo punto di vista, a che punto siamo in questa operazione che voi, come Ionian Dolphin Conservation, con il vostro esempio state portando avanti ormai da anni, un'operazione di sensibilizzazione e di rispetto?
1: Allora, sì, il nostro, diciamo, nostro obiettivo fondamentalmente da quando siamo nati come associazione è quello di studiare, di osservare le condizioni degli animali che vivono liberi nel loro ambiente. Quindi non parliamo solo di tursiopi, ma un po' di tutte quante le specie di cetacei presenti nel Golfo di Taranto. Questo lo abbiamo fatto con azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, i nostri associati, che hanno la possibilità appunto di vedere da vicino le nostre attività, partecipare alle nostre attività e quindi rendersi proprio conto della bellezza della vita in natura di questi animali.
0: Quante figure professionali ci sono nel vostro gruppo? Quante persone ci lavorano?
1: Allora, il nostro è un gruppo abbastanza variegato, dove io come veterinaria, biologi, biologi marini, esperti di acustica, etologi e poi c'è lo staff che ci permette di uscire in barca, tutto il gruppo delle manutenzioni, perché è dello stesso staff che ha contribuito nettamente alla realizzazione della struttura in mare, diciamo, di fronte all'isola di San Paolo, nel Mar Grande di Taranto, il San Paolo Dolphin Refuge. Quindi saremo circa una quindicina di persone, ecco, e poi c'è ovviamente il reparto amministrativo.
0: Bene, e lei ha fatto riferimento alle uscite in mare che sono nel pieno dell'attività, siamo nel pieno di questa estate 2026, immagino che ci sia tanto fermento per quel che riguarda appunto le uscite mirate all'avvistamento.
1: Esatto, questo ovviamente siamo già alla fine di luglio e la maggior parte delle nostre uscite, quelle quotidiane, si concentrano nei mesi estivi, tutti i giorni, però diciamo che durante tutto l'anno noi effettuiamo queste attività di ricerca proprio perché il nostro intento è raccogliere costantemente dati riguardo la presenza, la frequenza delle differenti specie e la cosa più bella è da un anno all'altro poter osservare i nuovi nati, nuovi cuccioli che quindi ci fanno comprendere sempre più che l'area del Golfo di Taranto è una nursery adatta a tanti animali, anche perché insomma, se degli animali selvatici decidono di potersi riprodurre e dar vita a nuovi esemplari, vuol dire che le condizioni alimentari, le condizioni ambientali sono abbastanza idonee.
0: Noi siamo assolutamente contenti di questo, anche e soprattutto per il messaggio che ci viene dal mondo del mare, che è un messaggio di benessere, un messaggio di rinascita e la nostra città, il nostro territorio ha assolutamente bisogno di questi input, di input positivi che ci permettono di guardare alla vita, nonostante tutte le problematiche e le criticità con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Ma qual è la reazione, di chi esce in mare? E non mi riferisco soltanto a coloro che non vivono in questo territorio, mi riferisco anche agli stessi tarantini. Io immagino che sia una reazione di sorpresa, di meraviglia anche da parte degli stessi tarantini, appunto.
1: Beh sì, quello è quello che viviamo ogni giorno, è tanto stupore negli occhi effettivamente di tutti i nostri soci, perché molto spesso non si può raccontare, si possono raccontare le cose, però viverle è un'altra emozione, un'emozione differente. Quindi si possono vedere tante immagini, documentari, ma quando poi si è in barca e si avvicinano questi animali, si osservano, restiamo nel silenzio, ecco, noi facciamo rispettare il loro comportamento, facciamo osservare anche determinati comportamenti che possono avere, però c'è tanta emozione soprattutto da parte

0: carte dei bambini, perché molto spesso loro li disegnano, li osservano sui libri, però vedere un delfino, una stenella o un'altra specie sotto l'imbarcazione, in prossimità dell'imbarcazione, e osservarli in silenzio, vederli nuotare, sentire il loro respiro, beh, è qualcosa di impagabile.
1: Credo
0: Le
1: sia
0: cose
1: anche
0: più belle che ti
1: terapeutico,
0: vengono.
1: vero? Credo possa essere
0: Anche,
1: terapeutico
0: anche.
1: in un mondo caratterizzato dallo stress, insomma, dalla fretta, da ritmi particolarmente intensi, fermarsi ad ascoltare, a guardare, fermarsi in silenzio, a guardare tutto quello che ha raccontato, credo che sia appunto terapeutico.
0: Sì, è un momento in cui molto spesso vediamo anche scendere lacrime di gioia, di emozione, ecco, di commozione, proprio perché non siamo più abituati a vedere gli animali nel loro habitat naturale, andiamo sempre troppo di fretta, quindi anche quei tempi lunghi di attesa, di ricerca, di osservazione sono importanti, sono momenti rilassanti, ecco.
1: Io vorrei ricordare che questa realtà esiste, mi riferisco alla Ionian Dolphin Conservation, dal 2009, è partita piano piano, oggi ha una sua assoluta autorevolezza che è riconosciuta, ricordo appunto i punti di riferimento, Carmelo Fanizza, Vittorio Polazzon, che peraltro si sono formati proprio a Taranto, quando a Taranto c'era ancora il corso di maricoltura, è così.
0: Esatto, sì. Loro hanno avuto la fortuna, il piacere di studiare nella propria città e anche questo è un valore aggiunto della nostra associazione perché ci sono persone, ci sono tarantini diciamo alla guida di tutto il gruppo che continuano a credere, a investire in questa città. È tutto nato pian piano, man mano siamo cresciuti. Adesso vediamo arrivare qui da noi ragazzi che studiano fuori, ragazzi che non sono tarantini, che si avvicinano alla nostra realtà, che stanno approfondendo alcuni temi, quindi abbiamo tirocinanti, tesisti, e questo a mio avviso, a nostro avviso, è una cosa importantissima. Noi siamo stati purtroppo abituati a dover lasciare la città per studiare, magari cercare lavoro, tanti hanno trovato lavoro fuori, invece noi siamo fortunati, ecco, a essere rimasti, e aver
1: Grazie.
0: creato quello che adesso
1: Grazie
0: abbiamo.
1: Monica Barnaba, medico veterinario della Ionian Dolphin Conservation, per questo intervento prezioso e aggiungo anche molto piacevole. Grazie per essere stata con
0: Grazie.
1: noi.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Un saluto ai nostri telespettatori e a voi ancora una buona giornata.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
2: Manchi da un po'.
3: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
4: Decollo autorizzato.
3: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
5: Che facciamo?
1: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
5: Papà!
1: Andiamo!
6: Dov'è il mio fratellino?
7: Tranquillo, andrà tutto bene.
8: Lo sai che non è vero!
1: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
1: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
0: Il re di Ithaca sta per tornare.
1: No, non tornerà.
2: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
1: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
2: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
1: Mi riprenderò tutto.

0: voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
5: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
6: Siete ancora poveri, stronzi!
5: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
4: Chi sarà il prossimo?
7: Sono dell'FBI. Come sta?
5: Bene.
8: Sai come andrà a finire.
4: Avevamo un accordo.
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
4: Sarai ricco da morire.
5: Dicevamo. Chi è il prossimo?
10: Non ci credo, primo giorno all'MIT!
11: Oh, MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
12: Non ci riesco.
10: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cari amici e amiche, benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere il nostro amministratore delegato di TP Italy Group, Diego Pisa. Buongiorno,
1: Buongiorno,
0: bentrovato.
1: buongiorno.
0: E Rosellina Palebianco, vabbè, siamo abituati alla
2: Ospite fisso ormai.
0: presenza di Rosellina perché ci guida, ci ha guidato, no, in questo format. È possibile che questa sia la puntata di chiusura per il momento, per questa stagione? E proprio per questo abbiamo voluto una presenza maschile, diversamente da tutto il resto, da tutto quello che poi ha caratterizzato, no, il nostro messaggio di forza, di inclusione. Abbiamo parlato di tante cose, Diego, di
2: Di
0: bellezza, di età, di
2: fragilità, di
0: fragilità,
2: fisicità,
0: di fisicità, di
2: violenza
0: aspetti,
2: economica, ad
0: violenza
2: esempio, ultima
0: economica, di
2: puntata.
0: aspetti finanziari. Poi abbiamo parlato di socialità, di amministrazioni pubbliche, di medicina, di tante cose. Oggi invece parliamo da un punto di vista diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato fino ad ora, e quindi è questo: la leadership è come affronta un uomo la sua vita, la sua carriera, la sua famiglia, il suo modo di vedere la vita. E quindi questo sarà un po' il nostro percorso di quello che faremo oggi. E come al solito, Rosellina mi
2: Diciamo il
0: aiuterà.
2: Diego istituzionale e il
0: Sì.
2: Diego privato, il Diego famiglia.
1: È prevista la presenza di un avvocato per me?
2: No, Diego, fidati,
1: No?
2: non ce ne sarà
1: Ok.
2: bisogno.
1: Sono molto timoroso.
0: Bene,
2: No, nessun problema.
0: sarà una cosa molto, molto informale, così come l'abbiamo fatto
2: Sino adesso.
0: precedentemente con le nostre ospiti, che sono state veramente un punto di riferimento e una partenza per uno spunto di riflessione, perché poi alla fine noi trattiamo della nostra vita, e questo è un salotto, e lo è proprio per questo motivo, perché in maniera informale noi affrontiamo tutto quello che poi nella quotidianità ci spinge a diventare un leader. Ad esempio, TP Italy Group, tu sei qui in Italia, ma anche in Albania ci sono oltre 5.000, o addirittura sì.
1: Quasi 6.000.
0: Ecco, questo è importante perché come si fa, cioè, c'è un momento preciso, no, in cui tu nella tua vita, ad esempio, hai capito che quella doveva essere la tua direzione, che quella doveva essere la strada, di una strada così veramente grande, così lunga, e suppongo che sia anche non facile, no?
1: Ma io non credo che siano delle decisioni prese a tavolino, nel senso che la vita ti mette di fronte a delle opportunità che tu decidi di cogliere o non cogliere. Io non ho mai visto grandi successi nella vita che vengono da una pianificazione razionale. Molto spesso c'è una scelta di pancia, ma perché la sensibilità umana arriva magari prima di quella che è la capacità cognitiva di quella
0: È
1: scelta.
0: vero.
1: Io entro in TP nel 2007, quando stavo avendo una trasformazione globale della mia vita, volevo cambiare lavoro, volevo cambiare tipologia di lavoro, facevo il consulente strategico, quindi parlavo tanto di come le cose dovrebbero essere fatte, ma non come poi non le ero io a farle fisicamente, non avevo voglia di cambiare e si è palesata questa opportunità con Teleperformance, cercavano qualcuno che andasse all'estero a sviluppare le sedi estere del gruppo TP Italia e quindi ho deciso di, con un po' di incoscienza, di abbracciare questa opportunità. Sono partito fisicamente perché sono andato in Argentina, in Romania, in Albania e ci sono stato poi per più di 10 anni, continuo ad esserci. Sapevo che sarebbe stata la scelta migliore della mia vita? No.
0: No.
1: Cosa sapevo? Che amavo avere relazioni con le persone, che una delle mie caratteristiche principali era quella di tirar fuori il meglio dalle persone, lo facevo anche nelle mie precedenti esperienze lavorative e quindi quello era un contesto che non conoscevo, non era il mio, non era il mio, la mia industria, non conoscevo in alcun modo, ma sentivo che c'erano delle attitudini similari, c'erano delle sovrapposizioni e ho abbracciato l'esperienza. Devo dire che ci sono stato per 18 anni con ruoli differenti contro tutte le mie aspettative.
0: Questo è importante. Hai detto, io poi voglio sentire Rosellina che ha
2: Sì.
0: delle domande, e la cosa bella di cui vorrei chiederti questo: quando hai detto, no, sono stata in Argentina, in Albania, in Italia, in vari luoghi, no, del mondo, quanto questa conoscenza dell'altro, anche con una cultura diversa, ti ha formato anche rispetto a tutto quello che c'è oggi all'interno della tua azienda?
1: Mi ha formato come uomo, perché io sono stato in Romania, in Argentina, in Albania, in Kosovo, e poi per ruoli istituzionali all'interno di questo gruppo ho viaggiato molto e sono stato in tantissimi paesi. E, culture diverse, lingue diverse, storie diverse, ma alla fine la componente comune a tutti è che stiamo parlando di esseri umani. E la capacità di gestire esseri umani differenti.

0: diversi, con culture diverse, religioni differenti, parte da una forte attitudine al rispetto della diversità, al rispetto delle culture differenti e all'ascolto, quindi. Ed è quello che poi mi è servito quando sono rientrato in Italia, anche se non definitivamente, perché io dal 2017 gestisco anche la società italiana, ma passo molto maggior parte del mio tempo fuori dall'Italia. Ho dovuto gestire la situazione di TP Italia e quindi fare un turnaround aziendale molto importante, e tutto è partito proprio dall'attitudine all'ascolto e a capire ancora una volta una differente cultura. Strano pensare un italiano parli di differente di cultura all'interno della sede dello stesso paese, ma è così. Noi siamo un paese con 20 regioni, 20 dialetti, 20 di cibi
1: Sì,
0: differenti, e
1: va
0: ogni
1: bene.
0: posto in Italia ha una cultura del lavoro, della famiglia, dell'inclusione differente. La capacità di ascoltare le persone è il punto di partenza e poi valorizzarle.
1: Bellissimo, sono d'accordo. Adesso penso che
2: Sì,
1: Rosellina
2: no, perché io
1: abbia.
2: ascoltavo attentamente il racconto di Diego, 18 anni nel gruppo Teleperformance oggi TP. Mi domandavo, c'è qualche episodio che ha caratterizzato un po' la tua formazione? Qualcosa di quello che gestisci in azienda ti porti poi a casa in famiglia? Perché tu sei papà, sei il compagno, e quindi mi domando se, cosa ti porti a casa poi? Perché poi ognuno di noi la sera torna a casa e si confronta, no, con i propri familiari. Allora, c'è qualcosa in particolare che tu vuoi trasferire alla tua famiglia rispetto a quello che hai costruito in questi anni?
0: Allora, in questo momento a me ne viene un in particolare, però quello che mi sento dire è che io in questo momento gestisco un gruppo di 6.000 persone. Nei 18 anni, 19 anni, quasi 19 anni che sono nel gruppo, sono passato all'interno dell'azienda più di 20.000 persone, quindi ho interagito non con tutti, ma con tantissime storie umane. Io quello che porto a casa è veramente la storia di ognuna delle persone che ho incontrato e ho dovuto gestire per delle criticità.
2: Il valore delle
0: Ma il valore
2: persone.
0: delle persone, ma da partire dalla voglia di rivalsa che ho incontrato in un paese come l'Albania, che usciva dal comunismo e che mi ha fatto incontrare dei giovani con un livello culturale incredibile, addirittura conoscitori della storia italiana maggiore di quella della maggior parte dei non italiani, al Kosovo, dove ho visto un paese molto più duro, con una cultura molto più balcanica rispetto ad esempio all'Albania, l'Argentina, un paese molto vicino a noi, non so se lo sapete, ma Buenos Aires è la seconda città al mondo con più italiani
2: Sì, molti
0: fuori
2: emigrati.
0: dall'Italia, e quindi una cultura sudamericana ma molto italiana, anche nell'architettura. Alcuni quartieri di Buenos Aires sono simili ai centri storici, ai centri delle nostre città. E ogni posto mi ha dato delle esperienze che ho portato a casa, che ho raccontato e continuo a raccontare ai miei figli, che nascono in un ambiente, che è quello italiano, che sebbene in difficoltà è un ambiente ovattato, un ambiente benestante, un paese che comunque in tutte le sue difficoltà, se paragonato a molti di quei paesi emergenti, è comunque in una condizione molto
2: È
0: migliore.
2: una cosa di felicità, è vero,
1: Assolutamente, ma
2: assolutamente.
1: poi parliamo anche, come tu ci hai detto, di 18 anni fa, di un periodo storico diverso, di un Diego diverso anche, di un'età diversa.
0: Sì, quello era un Diego giovanissimo che è ambizioso e
1: È
0: che
1: importante.
0: provava a scalare all'interno del gruppo in cui lavorava, e lo faceva attraverso i risultati che doveva ottenere, i risultati che sono arrivati nel tempo e che quindi mi hanno portato poi alla crescita che ho avuto nel gruppo.
1: Questo essere, come dire, attento, no? Come hai detto tu, alle tradizioni e alle culture degli altri popoli, suppongo che tu abbia anche incontrato dei momenti anche in cui hai visto che la fede delle persone, no? Rispetto alla propria, come hai detto, religione fosse importante. All'interno della tua azienda, quando parliamo di vulnerabilità, quando parliamo di inclusione, quando parliamo di empatia, quanto valore hai dato a questo all'interno del tuo luogo di lavoro?
0: Ma io ho provato, poi non sempre ci sono riuscito e spero poi di poter recuperare nel tempo. Io ho provato a dare dei punti di vista differenti. Cioè, ho provato a smontare il preconcetto che purtroppo è molto spesso radicato nelle aziende, che porta le persone a dire abbiamo sempre fatto così. Io quando sono arrivato in Italia, al mio management dissi io sogno che questa azienda diventi un great place to work, e diciamo, attirai ilarità da parte di molti dei miei colleghi. Alcuni dissero è una società che non potrà mai essere great place to work. In realtà poi il management ha abbracciato questo sogno, l'ha fatto suo e ha fatto molto meglio di quanto io avrei potuto fare

0: da solo. E questa è la testimonianza che alla fine la volontà degli individui all'interno dell'azienda fa molto più del nome dell'azienda, dei prodotti che vende, dei servizi che vende. Alla fine, soprattutto le società come la nostra, di servizi che sono basate sull'outcome, sul delivery delle persone, se riesce a motivare le persone, ne viene da sé che il risultato aziendale è una conseguenza positiva di quell'approccio.
1: Assolutamente. Diego, noi andiamo sempre di corsa. Prima facevamo una chiacchierata fuori, diciamo, dalla registrazione e ci siamo detti, no? Sei un uomo molto impegnato, sei una persona che vuole tenere, o meglio, questa è l'idea che dai, no? Di tenere tutto sotto controllo. Sei uno molto attento, ascolti molto. E ti sei dedicato tantissimo al lavoro, anche perché gestire tantissime risorse non è semplice, ti porta via anche tanto tempo. In questa folle corsa che tu appunto hai intrapreso ormai 18 anni fa, hai perso qualche pezzo nella tua vita e soprattutto ti è capitato, ti sei mai sentito in colpa per aver, diciamo, magari essersi dedicato troppo al lavoro e poche, magari, e poco tempo invece alle tue cose personali? Come trovi un equilibrio?
0: Allora, partiamo dalla parte finale, il senso di colpa. Io credo che il senso di colpa sia il male della nostra generazione, della mia generazione. Io sono nel 75, cioè, ho
1: Assolutamente.
0: fatto da poco 50 anni, e credo che la nostra generazione sia una delle peggiori nella storia degli ultimi 200 anni, perché è forse la prima generazione in cui lavorano uomo e donna, quindi le famiglie hanno due persone in famiglia che lavorano, l'attenzione verso i figli è minore, e quindi credo che sia un male comune quello di poi voler recuperare in altro modo, riempendo di
1: Di
0: attenzioni,
1: attenzione, infatti.
0: riempendo di ansia, avendo un'ansia continua, il fatto di sentirsi in colpa perché magari non si riesce a dedicare il tempo ai figli. Ecco, io penso che sia sbagliato. Lo dico chiaramente, i figli hanno bisogno di fare la loro strada, di prendere la loro vita, e quello che tu metti nell'educazione dei figli vale fino ad un certo punto, poi diventano delle individualità, a questo punto sempre
1: Assolutamente.
0: più verso i 10, 9, 8 anni. Tutto quello che fai dopo, non dici dopo, non serve più a niente. Quello che dai loro è l'esempio, i valori, come ti comporti nel mondo, come interagisci con le persone. Quindi dare modo a loro di vedere come tu interagisci con le persone è fondamentale. Sì, noi ci sentiamo in colpa perché corriamo, perché proviamo ad affermarci come persone nel mondo del lavoro, nella società, e quindi pensiamo che dedicare meno tempo ai figli sia un modo sbagliato di educarli. Io anche penso sia così. Quello che conta è la qualità del tempo che si dedica ai figli, e quello che ho cercato di fare sempre è sempre di dedicare il mio tempo libero a loro, facendo cose con loro, quindi facendo esperienze insieme, condividendo insieme quell'esperienza e dando un valore a quelle esperienze. Poi il tempo mi dirà se ho avuto
1: No, no.
0: successo, perché sono piccoli, ho 13 e 11 anni,
1: Beh, sono
0: però
1: preadolescenti, però dai,
0: sono
1: diciamo, sono
0: preadolescenti.
1: adolescenti,
0: Adesso
1: quindi
0: andiamo
1: un po' più
0: nella
1: complessa.
0: fase complessa, però io ricordo sempre, è una delle frasi che dice uno di questi psicologi, non mi ricordo il nome, quindi non lo citerò, dice che uccidi tuo padre, no?
1: Ah,
0: Cioè
1: vero.
0: c'è un momento in cui i figli devono tagliare il cordone del genitore, e quindi devono andare addirittura in contrasto con i genitori per poter prendere la loro strada. E arriva
1: È
0: quel
1: giusto
0: momento,
1: così.
0: vedremo se quanto abbiamo seminato
1: Raccoglierai.
0: sì.
1: Però parlando appunto di impegni, vita personale, vita privata, mi piace pensare che non soltanto le donne in realtà hanno la necessità e l'obbligo di riuscire a conciliare, no, il lavoro, quindi riuscire a fare carriera, a pagare le proprie ambizioni e fare in maniera corretta la mamma, ma anche appunto essere dei caregiver, perché appunto l'età avanza e quindi c'è anche necessità di prendersi cura dei propri genitori o dei familiari che hanno più necessità. Quindi mi piace che riversare, no, non soltanto alla donna i carichi di cura, ma come abbiamo sentito, Diego, anche alla volontà, no, di gestire la famiglia, di occuparsi e preoccuparsi dei propri figli. Quindi questo è un tema che sradichiamo, non è solo un tema femminile, ma un tema anche prettamente maschile. E mi fa molto
0: Assolutamente.
1: piacere
0: Io
1: perché.
0: recrimino fortemente la diversità del ruolo genitoriale fra
1: Oh,
0: madre
1: finalmente,
0: e
1: noi quello
0: padre.
1: vogliamo
0: Cioè
1: sentire.
0: il fatto di dover pensare che la parità di genere si manifesti nel tutti fanno tutto, secondo me è totalmente sbagliato. Ci sono delle differenze che vanno valorizzate e vanno utilizzate proprio nell'educazione dei figli. In una famiglia in cui ci sono due persone che lavorano, se noi facciamo il paragone con quelle delle famiglie di 30-40 anni fa, in cui c'era una donna casalinga che si occupava dei figli, un uomo che andava a lavorare e tornava a casa la sera, allora c'era una pragmatica differenziazione dei ruoli, ma in una società come quella di oggi, che viviamo, aperta, due persone in famiglia che lavorano, tempo a disposizione ridotto, anche in quel caso, in maniera molto pragmatica, la condivisione dell'educazione,
1: una genitorialità condivisa, che è la cosa più corretta, no? Che dovrebbe accadere in tutte le famiglie, anche se ricordiamoci, in Italia una donna su due non lavora. E quindi sì, questo è un altro tema, no? Importante, perché
0: è un tema importante.
1: Come dire, tu hai pensato alla tua ambizione, alla tua voglia di crescere, diventare l'uomo professionista che sei diventato adesso, ma hai anche consentito alla tua compagna di crescere anche lei, quindi riuscire a gestire non solo la famiglia, ma anche la sua ambizione, certo, dal punto di vista della carriera. Ecco, quindi
0: una mia collega mi avrebbe sgridato per questa frase che hai appena detto, perché non è stata la mia compagna, io non ho consentito la mia compagna di...
1: No, io ho detto hai consentito.
0: Non ho consentito io, è stata una normale, libera e nella totale
1: equa
0: parità di generi, quella di svilupparsi entrambi come individui e quindi svilupparsi come professionisti, come genitori, come compagni.
1: Ma questo è bellissimo, però non è la normalità, Diego, era questo che provavo a dire, no? Non è la normalità il fatto che sempre hai un compagno, un marito che ti sostiene e fa dei sacrifici. Ci sono anche persone che non riescono a realizzarsi nella propria vita professionale proprio perché non hanno il supporto, e quindi ahimè molte volte si trovano a dover rinunciare al loro lavoro, alla loro carriera.
0: Sì, è un tema molto complesso, perché è un tema molto complesso perché si potrebbe semplicemente risolverlo dicendo è un tema culturale, e quindi dici più vai al sud più la cultura impone che sia l'uomo ad affermarsi lavorativamente più della donna. Io non credo che sia, credo che sia una matassa da sbrogliare, perché molto spesso le famiglie poi sono costrette a fare i conti con costi e ricavi, e quindi in un mondo del lavoro che ancora ha un salary gap molto importante e con costi del, chiaramente se due persone che lavorano devi farti aiutare da qualcuno in casa per la gestione dei figli, allora si fanno dei conti, quanto guadagni, quanto spendi, molto spesso le famiglie sono costrette
1: la a donna fare rinuncia
0: e con la rinuncia che evidentemente è sempre della donna. È una questione molto complicata che non, diciamo, secondo me ci sarà bisogno ancora di almeno 10 anni per
1: sappiamo
0: per dare
1: che per la parità di genere occorrono più di 130 anni, quindi insomma nulla è cambiato, abbiamo anche tantissimo lavoro da fare, però insomma se abbiamo delle menti illuminate secondo me riusciremo ad andare un po' più avanti su queste tematiche.
2: Annette, io mi permetto di entrare un attimo in questo argomento più privato per chiederti una mia curiosità personale. Qual è l'esempio, no? Perché tu porti esempio nella tua vita personale, ispiri i tuoi figli che sono giovanissimi, anche la tua compagna. Penso che questo accada anche reciprocamente, no? Qual è quella cosa che tu dici? Io vorrei che i miei figli acquisissero questo, che imparassero questo dal mio esempio.
0: Il rispetto per le persone. Il rispetto per le persone è fondamentale, perché nasce sempre da quello. Io dico sempre ai miei figli: utilizzate il condizionale, anche quando una cosa pensate di saperla bene, utilizzate il condizionale, perché molto spesso le persone si barricano dietro le proprie convinzioni, e magari credono di aver ragione, e magari hanno anche ragione dal loro punto di vista, ma qualunque tema, che sia un tema personale, sia un tema di relazioni con un amico, un'amica, un partner o in ufficio, sono sempre figlie di punti di vista che non sono mai totali. Quindi porsi sempre in maniera empatica la domanda su il tuo interlocutore perché ha quella posizione, e quindi rispettarlo, può portare ad una soluzione, ad un accordo, ad un considerare quella tematica in un modo differente. Quindi io ai miei figli cerco di dire: ma sei sicuro? Usa il condizionale.
2: Bello.
0: Anche mostrando che molto spesso ho torto io rispetto a quello che loro pensano, e chiedendo scusa per aver detto una cosa sbagliata.
2: Assolutamente. E in un'azienda il cui 70% è formato e composto da donne, c'è stata un feedback maggiore rispetto all'empatia, alla capacità di dover accogliere un po' un ventaglio un po' più aperto di problemi o di problematiche o di richieste da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
1: Come ti trovi a lavorare con tantissime donne? Questo un po', no? È quello che volevamo
0: Allora, anche
1: sapere.
0: qui non vorrei sembrare impopolare, io non riesco a fare differenze tra uomini e donne. Io penso che le persone messe nelle condizioni migliori per operare ottengono i migliori
2: Giusto.
0: risultati che possono.

0: Però anche lì, guai a categorizzare la leadership femminile e la leadership maschile,
1: Esatto.
0: perché noi guardiamo al nostro contesto tarantino, romano, milanese, italiano, poi esci dal contesto italiano, vai in un paese con una cultura differente e ti rendi conto che quelle caratteristiche di leadership sono opposte. Io opero in Albania dal 2007, passo la maggior parte del mio tempo in Albania e ho una leadership femminile. Perché a differenza dell'Italia è nata una società con una percentuale di donne molto maggiore di quelle di uomini, anche nei ruoli di executive, e vi posso dire che utilizzando quindi label, le etichette, la leadership femminile albanese è molto simile alla leadership maschile italiana.
1: Wow.
0: Autoritaria, dura, poco empatica, perché è un tema culturale. Il popolo balcanico è più duro e empatico, ma lo dimostra diversamente. Quindi ritrovi delle caratteristiche che in Italia non le definiresti femminili, ma le definiresti maschili. Quindi anche lì bisogna vedere le cose sempre da punti di vista differenti.
1: No, è molto soggettiva, possiamo dire molto soggettiva
0: Esattamente.
1: e fine a se stessa, no? Perché quindi ognuno di noi è fatto in maniera diversa, ognuno di noi ha un
0: Provate.
1: modo di agire, no? Anche di come rispondere alle problematiche e anche e soprattutto, no? Di valorizzarsi, no? Io trovo che
0: Provate
1: poi.
0: ai molti di talk show o delle tavole rotonde che si fanno sulla parità di genere, si dice sempre che ecco, le donne cercano di simulare la leadership maschile ed è sbagliato. Non è sbagliato. È sbagliato che voler etichettare come maschile o femminile leadership. Ci
1: O
0: sono
1: volere anche
0: delle
1: imitare, no?
0: caratteristiche, c'è il leader gentile, c'è il leader autoritario, c'è il leader, non uomo, leader. Che poi sia uomo, che poi sia donna, sono caratteristiche di leadership, non sono caratteristiche legate al gender.
1: Diego, parliamo di Diego Papà di nuovo, no? In famiglia, se ti potessero descrivere con tre aggettivi, quali sarebbero questi aggettivi che utilizzerebbero per descrivere il Diego che noi conosciamo in maniera più istituzionale? Quindi io potrei dire che ne so, molto attento, ascolto attivo, molto preciso, sembra, no, che non ascolti in un momento lo vedi distratto, ma poi in realtà ti sa ripetere esattamente tutto quello che è stato detto. Ma a casa, come ti vedono?
0: Allora, dipende dai punti di vista, perché per tutto quello che riguarda l'educazione io sono quello severo. Quindi la mia compagna è quella più accomodante, più empatica, io sono quello severo. Però poi se c'è da fare delle esperienze, delle cose, io sono quello giovane e la mia compagna è quella vecchia. La musica che ascolti, papà è quello
1: Vecchia.
0: giovane, mamma dice
1: Ok.
0: andiamo a divertirci. Papà è quello giovane, mamma è quella più rigida. Allora, libertà di uscite e di fare esperienze, mamma è più quella più chiusa, papà è quello più aperto. Quindi non c'è un ruolo definito. Sull'educazione, sul rispetto, su come si sta a tavola, su come ci si comporta con gli amici, io sono quello severo e sull'utilizzo del cellulare.
1: Ecco, quello è un
0: Ah,
1: altro
0: quella è una cosa di cui
1: tema.
0: non proprio io ecco.
1: E quello è un tema comune.
0: L'80% dei litigi con i miei figli è sull'utilizzo del cellulare, non della PlayStation, del cellulare.
1: A tavola o tra amici o quando si deve passare un momento di condivisione, no?
0: A tavolo è bandito.
1: Anche
0: A tavolo è bandito, vola
1: la
0: bandita
1: TV, Diego?
0: anche quella.
1: Oh,
0: A
1: benissimo.
0: tavola è il momento per parlare, per raccontarsi. No, l'utilizzo dei cellulari è critico perché questi ragazzi ogni momento libero lo colmano andando sul cellulare, che non è di per sé qualcosa di errato, è errato quello che vanno i contenuti che vanno a vedere sui cellulari, e che sono contenuti che li pone in condizione passiva con uno scrolling continuo. E io non sono molto contento dell'utilizzo che ne fanno.
1: Capisco. Anche rispetto all'utilizzo proprio dei giovani, rispetto ai social, tutto quello che accade, scrollando, ma non solo per tra virgolette noia, no? Ci sono degli incontri barra scontri che si possono fare sui social e non avere mezzi, no, adatti per affrontarli a seconda dell'età o della Esatto,
0: preparazione o
1: quello è il di
0: problema.
1: semplicemente del pensiero. Ma tornando al lavoro e ai giovani che frequentano la tua azienda, cosa pensi che sia cambiato alla luce anche di quello che loro vivono in una fase adolescenziale, poi arrivano sul luogo di lavoro? Cosa chiedono, cosa vorrebbero, cosa vogliono i giovani lavoratori?
0: Allora,

0: giovani hanno un approccio al lavoro totalmente differente dalla mia generazione. Noi avevamo un'ambizione professionale molto spinta, indotta dal fatto che il mondo del lavoro creava delle opportunità di carriera nelle aziende, intendo, che oggi invece non ci sono più. Basti pensare alle grandi società di consulenza, no? Le Big Four erano un bacino di formazione, entravi, facevi una gavetta durissima, però poi dopo quell'esperienza avevi delle opportunità importanti o all'interno della stessa azienda o in altre aziende di ricollocarti e di proseguire un percorso di carriera che ti dava la sensazione di poter essere percorso. Oggi lo stesso si va in quelle società, si fa lo stesso tipo di gavetta, ma le opportunità non ci sono più. Ma non ci sono più non per il contesto economico, è perché sta cambiando il mondo del lavoro, sta cambiando l'importanza che la grande azienda ha nel percorso formativo e nel tessuto industriale. Stanno aumentando le piccolissime aziende legate al digital, legate ai social, che danno la sensazione a questi ragazzi di poter fare tipi di carriera differenti, soprattutto di poter investire il loro tempo non totalmente nel mondo del lavoro. Quindi, se dovessi paragonare un giovane di oggi, un giovane di 20 anni fa, quello che la grossa differenza è il valore, l'importanza che nella loro vita danno al balance tra vita personale e vita e lavoro. Quello è totalmente diverso. Secondo me, indotto al fatto che hanno anche visto il nostro esempio di persone che hanno dedicato la loro vita totalmente al lavoro e che quindi poi arrivano nella seconda fase stanchi, non necessariamente hanno fatto carriera, quindi iniziano a dire: ma vale la pena? Molti iniziano a dire non vale la pena. E quindi c'è un'attitudine, una propensione differente. Non ne farei come molti fanno, i giovani di oggi non c'hanno voglia, no,
1: No,
0: non è così
1: assolutamente.
0: assolutamente. Sono più veloci, hanno nativi digitali, quindi hanno accesso alle informazioni in maniera esponenziale rispetto a noi, riescono a costruirti idee di business molto più velocemente. È differente solo il rapporto che loro danno nella vita personale al tempo dedicato in azienda e al tempo dedicato per loro stessi. E secondo me è sano, è sano.
1: Bene, allora noi facciamo una piccola pausa ascoltando un brano che tu hai scelto di Vasco Rossi, che è bellissimo, e poi dopo ti chiederemo perché ti piace, se hai voglia di dircelo, e lo ascoltiamo, ed è Vasco Rossi, stupendo.

0: Rientriamo fuori quota dopo questo brano e io vorrei sapere da Diego, Vasco Rossi, vabbè, la rockstar italiana che piace a tutti e anche un poeta, stupendo perché?
1: Parte è uno dei artisti italiani che ho sempre ascoltato quando ero un ragazzo. Questa canzone in particolare, proprio perché la leggo al periodo in cui ho cambiato lavoro, in cui sono andato fuori, ed è una canzone che cantavamo, insomma, insieme alle due persone più importanti della mia vita, che sono ancora la mia vita, che è la mia compagna Elena e un mio amico Lucio, il mio migliore amico. E abbiamo un sacco di ricordi legati a questa canzone, quindi nei momenti di buio io ecco in macchina, sparo a tutto volume e inizio a
0: Che
1: cantare
0: meraviglia, che meraviglia.
1: e scappano via i brutti pensieri.
0: Sappiamo che sei un appassionato di musica, che ti piace la musica. Mi ricordo una volta, una delle prime volte che ci siamo visti, che mi avevi detto che avevi visto questo sassofonista a un tramonto, che ti era piaciuta molto quell'immagine. È rimasta talmente impressa che ancora la ricordo dopo anni che mi hai raccontato questa cosa. Quindi la capisco, la tua sensibilità, no, alla musica musicale. Quindi per questo ti ringraziamo che ci hai fatto sentire questo pezzo. Tornando a noi, a questa chiacchierata che ha un grande valore, un grande senso, perché noi ti vediamo, no? E tu sei, no? L'amministratore delegato. Abbiamo visto prima che tu sei stato anche ragazzo, vero Diego? Ci confermi che sei stato un
1: Ma
0: ragazzo?
1: così dicono.
0: Infatti, Annette, adesso credo,
1: Capito?
0: usciamo dal Diego istituzionale, facciamoci raccontare un po' di più della
1: Eh
0: sua vita privata, di quando era
1: sì.
0: giovane, di quando era un ragazzo.
1: Perché la forza, no? Come così noi spesso parliamo, è l'ambizione, il coraggio, anche il coraggio di andare avanti, di fare scelte. Non penso che, che sia una strada facile da intraprendere e da anche portare avanti, da mantenere, no? Non è facile tutto questo. No, soprattutto quando non nasci da un contesto abituato a questo tipo di velocità. Mia madre mi dice sempre: tu mi dai sempre problemi. Dice il napoletano, non lo posso dire, tu mi dai sempre problemi. Io non dormo per colpa tua. Mia madre ha 76 anni, del 50, e continua a non dormire perché suo figlio è cinquantenne. Io ho fatto 50 anni lo scorso ottobre. Gli crea pensieri, insomma,
0: Sì.
1: sono padre ormai, ma gli continua a dare pensieri.
0: Sei sempre figlio, però, ricordati, Diego.
1: Sono sempre figlio. Sì, allora io ho sempre avuto questa voglia di avere di più, di fare di più. Poi bisognerebbe contestualizzare che cosa significa avere di più, perché ogni fase della vita è una fase differente. Quando ero un giovane ambizioso, volevo il pantalone in più, volevo l'albito firmato che non potevo permettermi, quindi andavo a lavorare nei pub per poter guadagnare qualcosa, per potermi vestire come volevo io, per potermi fare la vacanza che volevo io. Poi ho studiato, ho scelto un'università che non era quello che amavo, ho fatto ingegneria elettronica. Con orientamento biomedicale e ho fatto la tesi in ospedale perché dovevo lavorare un apparecchio di radiologia e il primo intervento in sala operatoria sono svenuto,
0: Mamma mia,
1: rendendomi conto che non poteva mai essere quella la storia della
0: il
1: mia
0: tuo
1: vita,
0: lavoro,
1: insomma il mio
0: diciamo.
1: lavoro. Quindi ho fatto ingegneria perché quello era quello che dava più opportunità di lavoro, perché io pensavo che volevo fare carriera, volevo raggiungere certi risultati. E poi nella vita, con grandissima fatica, grandissimo sforzo, ho raggiunto. Però poi c'è una fase in cui dici: ok, ma poi la macchina l'hai avuta, la carriera l'hai fatta, la casa l'hai. Ma quindi adesso cosa vuoi? Ogni fase della
0: Esatto.
1: vita, però quello spirito ad voler sempre di più, a voler sempre qualcosa di diverso, anche indotto da una fortissima curiosità, è quello che poi ti fa correre, ti fa spingere, ti fa fare cose nuove e ti fa buttare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Senti Diego, però adesso sei molto serio, dobbiamo rilassarci un pochino. Raccontaci invece del Diego giovane che faceva anche delle stupidaggini con i suoi amici, no? C'è un fatto, un qualcosa che è accaduta nel tempo e che tu, ad esempio, che non avresti mai voluto che i tuoi figli facessero adesso? Io, quando parlo con mio marito, mi dice
1: Penso il
0: sempre, no?
1: 90% delle cose che
0: No, ma mi
1: abbiamo
0: dice sempre, io andavo
1: fatto
0: al mare con il motorino 50 di notte, no, a Ostia per passare
1: era
0: la serata, no?
1: diverso.
0: Delle cose che se dovesse fare, ad esempio, mio figlio, io rimarrei veramente attecchita e
1: Beh,
0: probabilmente,
1: con tutte le
0: insomma, rimarrei
1: macchine
0: molto
1: anche che
0: sconvolta.
1: circolano
0: Allora,
1: oggi.
0: siccome tutti in gioventù abbiamo fatto delle cose che non vorremmo mai che i nostri figli replicassero, tu diccelo, magari non vedranno mai la puntata, oppure magari spiegherai perché non farlo.
1: Allora, per replicare la cosa del motorino, allora, a casa mia il motorino era bandito, vietato, cioè i miei il motorino non volevano proprio che entrasse in casa. Hanno scoperto che io avevo un motorino perché il portiere del parco gli diceva: Franco, ma puoi dire a Diego di non
0: Di non
1: parcheggiare
0: parcheggiare,
1: il
0: ma
1: motorino
0: Diego non ce l'ha.
1: sotto? Ma io, ma Diego non c'ha il motorino, ma come? Quello lo parcheggia sotto le scale ogni volta. Avevo comprato questo motorino, lo parcheggiavo sotto le scale per non farlo vedere fuori, perché altrimenti avrebbero potuto pensare che era mio, e quindi io uscivo di nascosto e uscivo col motorino. Quindi pensate, mi ero comprato il motorino nascosto, era questo, è anche un po' il mio carattere. Ma io ho fatto una marea di cose sbagliate, perché ho sempre pensato che, ho sempre avuto grande curiosità, ho sempre voluto fare nuove esperienze, ho sempre. Siamo in condizionale perché poi non è tutto illecito, ma ho sempre pensato che dovessi prima provare una cosa prima di poterne
0: Esatto,
1: parlare.
0: certo,
1: Poi non ho
0: assolutamente.
1: provato tutto, non mi sono mai drogato, quindi insomma, chiariamo.

0: questo concetto.
1: Assolutamente.
0: Però le esperienze ne ho fatte. E cose che non vorrei che facessero i miei figli. Allora, io sono caduto da un primo piano di un balcone giocando a nascondino. Sono finito sotto una macchina in una stazione di servizio perché scappavo da un mio amico con cui giocavo. Ho fatto un incidente a 30 anni che mi ha tenuto un anno in ospedale. Insomma, spero che i miei figli non facciano quel tipo di esperienza che ho fatto io, certo, di ragazzo scapestrato. Poi il resto le esperienze devono fare, la vita la devono vivere, è la loro vita, e faranno le esperienze che riterranno giusto fare. Spero che non paghino un conto troppo salato, perché a volte gli errori si pagano, a volte, quasi sempre.
2: Cioè, beh, le mille vite di Diego, no?
0: Sì, ah,
2: gatto, te l'avresti aspettato, insomma.
0: Sette vite, esatto. Tre me ne sono giocate.
2: Noi lo vediamo come un professionista tutto d'un pezzo, no? Che gestisce, cerca di fare al meglio le sue capacità ogni volta, tantissime risorse. Invece poi dietro c'è un uomo, c'è stato un ragazzo, c'è un padre di famiglia, c'è un compagno, quindi è bellissimo oggi, come dire, che le persone che ci ascoltano in realtà abbiano un'altra visione, no? Di quello che è una persona che sul territorio poi, diciamo, rappresenta un'azienda molto importante.
1: Sì. Senti... Ma perché io penso che ci sia sempre un perché dietro alle cose, no?
2: Ce lo siamo detti prima, no? Alle volte ognuno di noi ha una missione nella vita, e probabilmente la tua è quella, vedi, di stare insieme alle persone, di ascoltarle, di relazionarsi con loro. Lo fai in maniera, se posso dire, io sono una tua risorsa d'altronde, no? In maniera molto, molto efficace, devo dire. La cosa che io apprezzo tantissimo in Diego è il fatto che non senti mai la vera pressione, no?
1: Allora io voglio colgo questa palla che mi ha lanciato, siccome lei è una tua risorsa.
0: Che brutta cosa, lei è una tua risorsa,
1: intanto io ho un'immagine adesso che è quella di un Diego curioso, di un Diego esploratore, di un Diego anche certe volte un po' avanti rispetto agli altri, no? Che è possibile quello che poi tu hai svolto nella tua attività aziendale. Quando tu scegli una persona con cui vivere il tuo mondo lavorativo, ad esempio una Rosellina, Alessandro o altre persone, Gianluca o altre persone che lavorano con te, cos'è che vuoi, cos'è che vedi queste persone?
0: Allora, io prima di tutto voglio persone che ne sappiano più di me, perché un leader, un amministratore delegato, un direttore generale, un capo azienda non può avere tutto sotto controllo, non deve avere tutto sotto controllo, non può essere tuttologo, non può essere quello che ne sa di più dell'azienda, altrimenti l'azienda è morta. Quindi prima di tutto voglio persone che abbiano più conoscenza, molta più conoscenza di me di quel settore, di quell'argomento, e soprattutto che abbiano punti di vista differenti dal mio, perché se io mi circondo di persone che la pensano esattamente come me, poi non rimango sempre su quel punto di vista e non riesco a vedere minacce, evoluzioni, trasformazioni di cui l'azienda ha bisogno, e questo inevitabilmente provoca continuamente contrasto, perché i punti di vista
2: guarda,
0: differenti,
2: l'ho accennato che però detto prima
0: ci sta. e penso che sia l'anima della trasformazione, il contrasto.
1: Sì, sì.
0: È faticosissimo per una persona come me che augura pace e amore continuamente, ed è faticoso il contrasto, però io credo che dal contrasto poi nascono opportunità trasformative, e quella curiosità di cui parlavi, anche quella di cercare punti di vista differenti. Io non mi innamoro mai delle mie idee, sono sempre pronto a cambiare. Molto spesso mi sono molto rigoroso invece su quello che gli altri non vedono, perché provo a dire, così come io ascolto voi e provate a vedere le cose da un punto di vista diverso dal vostro, quindi cerco di essere sempre un passo avanti rispetto a quello che l'esiste, cioè la situazione attuale dell'azienda. Non è semplice far vedere alle persone qualcosa che non vedono attualmente, cioè di pensare come può essere il futuro. Pensiamo a cosa sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale. Uno dei temi di questo momento è quello di far superare la paura alle persone di questa tecnologia, fargliela abbracciare totalmente, per capire come attraverso questa tecnologia possono essere delle persone migliori, professionisti migliori, e quindi essere protagonisti di quello che sarà il mondo del lavoro nei prossimi 10 anni.
1: Mamma mia, è vero.
2: Io posso testimoniare tutto quello che ha detto, nel senso
1: confermi.
2: Che è assolutamente vero, massima libertà di espressione, questo per me in un'azienda in cui si lavora bene è fondamentale, perché la possibilità di dire un pensiero divergente da quello che dice la persona che rappresenta l'azienda, quindi comunque la figura più importante in azienda, è fondamentale, e dalle criticità che possono emergere in realtà poi si ha un'altra visione, quindi io trovo questo un aspetto fondamentale. Sui contrasti, io e Diego

0: spesso insomma, ci troviamo in disaccordo su alcune cose, ma poi l'obiettivo comune e il fine comune è lo stesso, quindi ricercare sempre cose nuove ed è quello che proviamo a fare anche ad esempio a Taranto con tutte le iniziative che noi approcciamo sia sul sociale ma su tutto quello che riguarda la diversity e quindi inclusion, sul quale, su un tema che noi siamo fortemente, come dire, sensibili e che proviamo a portare avanti in un territorio non semplice. E adesso parliamo invece dei tuoi hobby, no? Io ad esempio ti ho detto prima che piace tantissimo la musica elettronica, se magari hai percorso anche chilometri per avere dei concerti pazzeschi, ma gli altri hobby di Diego Pisa quali sono?
1: Allora, io ho una passione che è il calcio Napoli. Allora, i miei hobby sono legati al
0: Adesso.
1: tempo che ho a disposizione. Come vi dicevo prima, io provo a dedicare il mio tempo libero ai miei figli, proprio perché ci sono molto poco. Io la maggior parte della settimana non sono a casa, quindi alla fine sono con i miei figli solo il fine settimana. E quindi quel tempo lo dedico a loro. Quindi levo in questa fase della mia vita tempo agli hobby. Ho una passione per il calcio Napoli che cerco di mantenere, quindi vado a vedere la partita a Napoli in casa, a Napoli, da Tirana vado a Napoli, da Roma, se sono a Roma vado a Napoli e lo faccio con i miei figli in modo tale da poter condividere quella passione insieme. Andrea è il primo a questa passione, Gianluca il piccolo no, quindi lo facciamo insieme. Poi i miei hobby sono legati alla musica elettronica, io adoro la musica elettronica, quindi cerco di capire come scaricarmi playlist, come farmene di nuove. E dedico un po' di tempo allo sport perché devo stare in
0: Esatto.
1: forma.
0: Esatto, parliamo anche di quello, Diego, della tua trasformazione anche nel tempo, no? Nel senso che poi tutti quanti, noi abbiamo parlato tante volte, no? Dell'attenzione che noi donne poniamo all'aspetto fisico, al fatto di essere sempre belle, sempre performanti, la ruga ci destabilizza, no? Andare anche andare avanti con l'età un po' ci crea, come dire, delle problematiche interiori, no? Non, nel senso non accettiamo l'età, il tempo che passa. Però io penso che la stessa cosa può accadere in un uomo, no? C'è una trasformazione fisica che arriva nel tempo, c'è anche a volte, no? Un momento in cui ci si lascia andare, non per forza si è sempre sul pezzo, si è sempre il tempo di prestare attenzione alla propria fisicità. Magari, ecco, tu dicevi che sei sempre molto fuori, no? Sei fuori casa, per cui io lo testimonio anch'io che spesso andare in trasferta ti porta anche a non mangiare secondo che ne so, una dieta specifica. Il fatto che molto spesso si abusa anche perché mangi un pasto frugale. Allora, Diego, nel tuo percorso, diciamo, in questi anni c'è stata anche una trasformazione, no? Però magari c'è anche una rinascita, no?
2: Una bella volontà anche in questo.
1: Allora, quando sei fuori e mangi male, è perché tu ti dai un premio, no? Sei fuori, sei da solo, quindi lavori fino a tardi, vai al ristorante, non puoi dedicare tempo a te stesso, vai al ristorante e trovi beneficio nel mangiare, no? Quindi mangi una cosa, mangi il piatto più condito, è un premio che ti dai, psicologico. Questo è il motivo per cui chi vive fuori molto spesso si lascia andare, ma è una giustificazione. È solo una giustificazione. Alla fine, il rapporto col proprio corpo non è solo un tema estetico,
0: Non
1: dovrebbe
0: più.
1: essere un tema di salute. Il
0: Esatto.
1: tema estetico è importante, è fondamentale in una società che dà moltissimo all'apparenza, inutile che lo neghiamo. Però la priorità dovrebbe essere quella della salute.
0: Assolutamente.
1: Allora, il mio percorso trasformativo è un percorso che passa da una persona estremamente in forma, atletica, muscolosa, sportiva, che era il Diego fino a 30 anni. Poi, nella mia vita avviene un episodio traumatico, un incidente che mi ha tenuto un anno in ospedale ricoverato, dal quale sono uscito magrissimo, perché immaginate essere un anno in ospedale, quindi quasi ai limiti dell'anoressia, però con 14 ossa in meno perché ho
0: Mamma
1: dovuto
0: mia.
1: sostituirle con delle protesi e con due organi in meno che hanno
0: Quindi.
1: totalmente cambiato il mio percorso
0: No, anche buon funzionamento del. Esatto.
1: metabolico e insulino resistenza e quindi ingrassato. Sport non lo potevo fare, 6 anni con i bastoni, prima 6 rotelle, poi i bastoni, quindi il processo metabolico non più funzionante bene, si sono ingrassato. Però sono ingrassato perché lo sport che potevo fare non lo facevo, perché comunque la piscina, la bicicletta, potevo fare, ma non lo facevo. Molto tempo dedicato al lavoro, quindi
0: Anche
1: poco a
0: una
1: me
0: vita molto
1: stesso,
0: sedentaria, no?
1: alimentazione non corretta, ingrassi. Poi a un certo punto ti rendi conto che hai esagerato e ritorni, cerchi di ritornare.
0: Sulla retta via.
1: La vita delle persone è

0: un dondolo, passi
1: Non si
0: sempre
1: può mai
0: dagli
1: sapere, no,
0: estremi
1: dove ci porterà.
0: e cerchi, diciamo, la bontà di una persona, secondo me, la capacità di una persona è quella di rendere questo arco di dondolo quanto più breve possibile, in modo di stare intorno al suo punto medio più possibile, perché più invece si va verso gli estremi, più poi le conseguenze, soprattutto con l'aumento dell'età,
1: Si
0: sono
1: sentono anche di
0: evidenti,
1: più.
0: cioè perdere dei chili a 60 anni, a 50, a 40, a 30 non è la stessa cosa,
1: Non lo
0: mettersi
1: dire a
0: in
1: noi donne,
0: forma.
1: però, è ancora
0: No, ma quello poi c'è
1: peggio.
0: un invecchiamento che è naturale. Io penso che una
1: Certo.
0: delle cose sane delle persone è quella anche di accettare l'avanzamento dell'età e quindi legare ad ogni momento della propria vita quelle che sono le cose che ti fanno stare bene. Non si può pensare a 50 anni di essere nella società come a 30 anni, almeno dal punto di vista
1: Però è role
0: estetico.
1: model che abbiamo adesso anche sui social, no? Sono tutti quelli che dicono a 50, a 60, in realtà sei come una trentenne, puoi mangiare bene, puoi, che ne so, fare tanta palestra, curarti, farti qualsiasi cosa, perché la società ti porta a dover essere, no? Una donna sempre
0: È
1: performante,
0: un'anomalia dei
1: sempre.
0: social e quello che dicevo prima nell'intervista, che noi siamo una generazione fallimentare. E chi l'ha detto che dobbiamo stare sugli stessi social dei nostri figli?
1: No, no, non lo
0: Se
1: dice nessuno, ma lo
0: noi
1: facciamo
0: siamo
1: in
0: sulle
1: tanti,
0: stesse
1: però.
0: piattaforme, dove sono i trentenni,
1: Lo
0: ventenni, i
1: so.
0: trentenni, ventenni che sono una fase della vita in cui l'aspetto fisico è molto importante, quindi si vendono sui social dal punto di vista della loro immagine. Un cinquantenne non dovrebbe vendere la propria immagine, ma dovrebbe vendere la propria competenza, la propria professionalità, quello che ha fatto, la propria
1: E
0: esperienza.
1: quello in un mondo ideale sarebbe bellissimo,
0: Lo
1: però.
0: dico
1: Come ci ha
0: anche.
1: spiegato Di Frese tra LinkedIn e
0: Ogni social ha la
1: TikTok.
0: sua ragione
1: Sì.
0: d'essere per quelli che sono gli utenti, dovrebbe averla. Per quelli che sono i creatori delle piattaforme, è sempre la stessa, quella di avere
1: Esatto.
0: movimento e poi vendere pubblicità. Non ci sono altri motivi.
1: Quando prima hai parlato di, hai detto la bontà di una persona, no? Mi è venuta in mente proprio questa parola che si sente sempre meno, che bontà. Secondo te quanto è importante e quanto c'è ancora nelle aziende di bontà all'interno dei consigli di amministrazione, insomma, della gente che ha il potere di cambiare le cose in un territorio come questo o come altri territori?
0: La risposta è articolata perché dipende dal tipo di azienda, dalla storia dell'azienda. È ovvio che se si parla di multinazionali o si parla di piccole aziende familiari
1: Certo.
0: e legate al territorio, l'approccio è diverso. Noi qui abbiamo cercato di portare questa anima territoriale all'interno di un concetto multinazionale. Le aziende, dobbiamo sempre dircelo. Le aziende hanno come fine ultimo il profitto. L'investitore investe dei soldi, molto spesso, la maggior parte delle volte propri, e deve creare ricchezza per sé, per l'azienda, in modo tale da poter offrire lavoro. Questa è la dinamica del mondo, del lavoro nel mondo capitalistico, ma non solo, perché se guardiamo l'esempio della Cina, dove c'è un capitalismo di Stato, e si legge la storia dei vari socialismi e comunismi cinesi, ci si rende conto che anche in quel caso lo grande sviluppo della Cina c'è stato nel momento in cui si è aperto il socialismo alla creazione di benessere in modo da creare benessere per tutta la popolazione. Quindi la bontà è negli individui, non è nelle aziende. Ogni azienda produce reddito, produce per il territorio a seconda di quali sono le persone che la gestiscono e le persone che ci lavorano. Un'azienda oggi può essere buona, un'azienda domani può essere, la stessa azienda può essere cattiva a seconda di qual è la strategia e il modo di gestirla delle persone, non sono algoritmi, che ci sono all'interno dell'azienda. La storia ITP ne è un chiaro esempio, dei 20 anni di storia qui sul territorio ha avuto fasi alternanti, positive, molto negative, molto spesso correlate col tipo di management che c'era. Che non significa che quel management fosse buono o cattivo. I risultati economici condizionano le scelte, poi ognuno può affrontare quelle scelte con la propria etica in un modo o
1: Certo.
0: nell'altro.
1: Molto bene. Parliamo del futuro, Diego, anche perché siamo quasi arrivati alla fine di questa trasmissione. Tra 10 anni, 15 anni, come ti vedi? Dove ti vedi?
2: Io so che tu sei appassionato anche diciamo, del vivere in un posto un po' più circoscritto, di avere rapporti sociali e umani con le persone, no? Magari con il fruttivendolo piuttosto che con il bar, il barista, piuttosto che avere una dimensione un po' più umana, no? Noi viviamo in una città come Roma che ovviamente ti porta e ti spinge a correre, quindi non ti soffermi neanche mai troppo, no? Sul dare un valore ai rapporti della quotidianità. Allora mi domando, fra 20 anni, 15 anni, Diego Pisa, dove si vede?
0: Allora, mi verrebbe in pensione.
2: Vabbè, quello lo vedremo, però
1: Intanto,
2: insomma, intanto
1: partiamo da
2: mi
1: quello. Partiamo
0: piacerebbe. dal concetto della mia pensione. Allora, la mia pensione non è non lavorare più. Io non mi immagino senza lavoro. Mi immagino in un contesto diverso da quello delle grandi multinazionali, perché ne ho fatto tanto di questo tipo di lavoro. E quindi mi immagino in futuro in ambienti più piccoli. Ecco, tu sai che io adoro la montagna,
2: Esatto.
0: adoro l'Abruzzo, quindi immagino solamente in un contesto, ma non per fare il pensionato, ma mi immagino di lavorare fino a quando il Padre Eterno vorrà che io sia su questa terra. Vorrei fare tesoro di tutta quell'esperienza che ho fatto fino adesso per portarla alle aziende del futuro. Aziende del futuro sono totalmente diverse perché, soprattutto in un contesto come quello italiano, già oggi il numero di aziende che hanno più di 50 dipendenti sono meno del 2% in Italia. Quindi già l'Italia è un contesto di piccole e medie imprese, ma con la trasformazione del mondo del lavoro sarà sempre più formata da micro aziende fatte da poche persone, magari supportate da tanta tecnologia. Funzioneranno? Per me sì. Se non si perde di vista quello che è il concetto e il purpose di un'azienda. Ecco, uno come me che ha fatto tante esperienze nelle grandi aziende può dare tanto alle aziende del futuro, quindi mi aspetto nel futuro dei ritmi di vita più
2: Umani.
0: umani, ma dare il mio supporto ad aziende più piccole che hanno bisogno di trasformarsi, di lanciarsi
2: Quindi
0: sull'internazionalizzazione.
2: sentiremo ancora parlare di un Diego, no?
1: Sì,
2: Professionista,
1: io me
2: però in
1: lo
2: contesti
1: immagino in
2: diversi.
1: montagna a creare con il suo passato da ingegnere elettrobiomedico, a cogliere la rugiada e a creare da quello energia attraverso un passaggio di calcolo dell'intelligenza artificiale. Quindi lui fa:
2: Sicuro.
1: va bene, ragazzi, avete bisogno di energia in montagna? Vengo.
0: C'è chi lo sta facendo, ma creando tantissima discussione. Non so se avete letto ultimamente di questi
1: No?
0: collari che stanno facendo per il bestiame da
1: Ah no,
0: pascolo.
1: no.
0: Stanno in Cina, l'hanno già sviluppato, adesso lo stanno cercando di portare anche in Italia per fare in modo di controllare il bestiame all'interno di zone protette, no? Quindi si lasciano liberi gli animali, poi quando superano la zona di pascolo si hanno dei segnali in modo che possano
1: Ah,
0: rientrare.
1: ok.
0: Sembra che abbiano delle conseguenze, si stanno facendo insomma sulla
1: Ah.
0: psicologia dell'animale. Insomma, c'è chi sta portando l'intelligenza artificiale in ogni caso
1: Sì.
0: all'agricoltura, ma ormai l'intelligenza artificiale è ovunque, quindi
1: Insomma, vero.
0: bisogna capire come usarla, non come non usarla.
1: È vero, è
2: Come
1: importante, un
2: trarre i
1: passaggio
2: frutti, no,
1: importante.
2: dall'esempio a
1: E il
2: questo
1: passaggio
2: strumento.
1: che ha fatto l'inizio, no? Quello di conoscerla per non avere paura, di
2: Sì,
1: capire
2: assolutamente.
1: un po' come tutte le cose della nostra vita. Rosellina, io come al solito chiedo al termine della puntata qual è un messaggio, una cosa che noi vogliamo lasciare al nostro pubblico, alle persone che ci ascoltano. E quindi chiedo a Diego qual è il messaggio che tu oggi vuoi lasciare a queste persone che hanno conosciuto un po' più Diego, sotto diversi aspetti.
0: Allora, dal punto di vista professionale, quello che mi viene da dire è siate curiosi perché la
2: Bello.
0: curiosità è quello che ti tiene giovane, allineato ai tempi e al passo che i tempi. Dal punto di vista umano è siate persone, siate sempre persone perché indipendentemente da quello che sarà il futuro, la persona è quello che farà la differenza.
2: Beh, anche il nostro Papa, no? In questa ultima enciclica ha detto proprio questo: riscopriamo il valore dell'umano, cioè nel senso che bilanciamo l'intelligenza artificiale, quindi la parte diciamo, più macchina rispetto a quello che è il valore anche dell'uomo, no? Tutte le cose positive che può portare l'essere umano. Quindi non dimentichiamoci che noi siamo delle persone e quindi cerchiamo di valorizzarle queste persone, di dare, come dire, di trarre tutte le cose positive, di essere curiosi, come diceva Diego. Questo è un messaggio bellissimo che io lascerei proprio alle nuove generazioni, l'importanza di essere curiosi, perché la curiosità poi ti spinge sempre oltre, ti spinge a fare
0: Anche
2: di più.
0: perché quando si tratta di intelligenza artificiale, essere curiosi e utilizzarla, ci si rende conto che se ne parla troppo e
2: È
0: male.
2: male, e sono d'accordo.
0: E quello che ognuno può fare utilizzando questa tecnologia è incredibile, ma più la si usa, quindi più la si fa entrare nella propria vita, portando vantaggio alla propria vita, più ci si rende conto che senza l'essere umano non c'è.

0: non
1: duro.
0: Esisterebbe.
1: E questo è un messaggio
0: Certo.
1: positivo.
0: E questo è il messaggio che vogliamo lanciare, no? E lasciare ai nostri ascoltatori.
2: Bene, io Rosellina ringrazio intanto te per aver ideato, creato questo format bellissimo che ha parlato alle persone e con le persone, perché abbiamo avuto fino ad oggi tanti ospiti meravigliosi che ancora ringraziamo e che salutiamo. Abbiamo fatto questo percorso insieme, no? In cui abbiamo raccontato la possibilità di, come così è emerso, no? Incredibilmente anche dal racconto di Diego oggi, dall'ultima storia, no? Di avere la possibilità di essere forti, di essere curiosi, di essere ambiziosi, ma anche di essere fragili, anche di trovare delle nuove opportunità in momenti e fasi della vita, no? In cui magari poteva sembrare tutto un po' più difficile. E quindi non conoscevo, almeno io non conoscevo la storia di Diego, però oggi è stato un po' un riassunto di tutte le puntate precedenti, non so come
0: Ma
2: tu
0: sì,
2: abbia
0: abbiamo
2: fatto.
0: toccato tutte le tematiche partendo dalla fragilità, dalla
2: Sì,
0: fisicità delle
2: tutto,
0: persone, tutto,
2: tutto.
0: tutto. Quindi diciamo Diego è stato come dire
2: Sì,
0: un recap di
2: incredibilmente,
0: queste 4-5 puntate che abbiamo realizzato ed è come dire ha incarnato un po' quello che è anche l'essenza dell'essere persona, dell'essere professionista, di tutte le, anche le criticità, no? E le fragilità che ci caratterizzano. Quindi sicuramente è stata una bellissima scoperta. Diego si è anche, come dire, lo ringraziamo perché soprattutto si è messo un po' a nudo, nel senso che ha
2: E si è
0: voluto,
2: messo
0: come
2: in gioco
0: dire,
2: ancora una
0: si è
2: volta,
0: messo in gioco, non
2: perché
0: sapendo
2: possiamo dire che non
0: cosa sarebbe
2: sapeva
0: successo, non sapeva nulla,
2: niente, non sapeva il
0: però
2: numero di persone presenti nella trasmissione, non
0: non
2: sapeva
0: sapeva
2: le
0: nulla.
2: domande,
0: Però
2: non
0: lui l'ha
2: sapeva.
0: detto, io sono una persona curiosa e mi piace, no? Mi piace anche lanciarmi nuove esperienze, lo ha fatto benissimo, quindi
2: Mi auguro
0: complimenti a
2: ti sia
0: Diego.
2: divertito un po',
1: Ma
2: Diego.
1: sì, vogliamo continuare?
0: Lui
2: Chissà,
0: continuerebbe.
2: chissà, non lo sappiamo, potremmo continuare. Sicuramente grazie per essere stato qua, fuori quota, perché è questo che ci caratterizza e che ha caratterizzato questa
1: E grazie a
2: bella.
1: voi per organizzare questi eventi così carini, perché immagino che le persone che ci seguono possano scoprire anche un po' meglio di quella che è una realtà come TP sul territorio.
0: Assolutamente,
2: Sì.
0: e soprattutto i messaggi che noi vogliamo lasciare, no, alle persone, quindi assolutamente il coraggio, la forza, la resistenza, la curiosità, sono tantissimi messaggi che sono passati in queste 5 puntate e noi siamo felici anche di aver aiutato una sola persona, cioè già comunque ha smosso qualcosa. Grazie
2: Assolutamente, grazie Diego, grazie Rosellina, grazie a
0: a te, Annette.
2: questa splendida realtà che porta anche consapevolezza rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi all'interno del nostro territorio, perché quello è il taglio, no, che abbiamo dato anche persone che arrivavano da fuori rispetto al nostro territorio, che però hanno portato il contributo qui all'interno del luogo in cui noi siamo, viviamo e speriamo e crediamo di poter crescere, di poter sviluppare ancora delle sinergie, delle reti, così come poi spontaneamente, naturalmente, sono nate all'interno proprio di Fuori Quota. Grazie ancora, grazie per essere stati qua e grazie a voi per averci seguito e probabilmente ci rivedremo al momento. Questo è un arrivederci.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Ma lo lasciamo qua in giudiziale custodia al comune. Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in via Duomo 161 che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni solo a voce in via provvisoria avrebbero

0: avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino, lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusivismo, ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis, per trasformarlo in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari. Un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio, 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paisiello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali, al di là della siderurgia. Questa è una opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo, dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro 3 settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano a scarica barile istituzionale, come è avvenuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1, per il problema del Comune di Taranto, adesso è di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto, responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti, e questa è la nostra unica e assoluta priorità.
3: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro, quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti, mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. Una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare l'industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il Presidente di Confindustria a Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una realtà che rischia di diventare irreversibile. Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale, un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie e sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire. Abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Hai imparato però a conoscere Taranto come le città?
5: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi, quindi conosco abbastanza bene la realtà tarantina.
0: E ha studiato tutte le nostre abitudini.
5: Assolutamente sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
0: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
5: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo e non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
0: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo. L'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
5: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
0: E poi c'è la collaborazione con la Protezione Civile, perché non può mancare.
5: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria. È iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città. Ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà ad agosto. Sì.
0: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
5: I tarantini sono fortunati, ma ancora non lo hanno capito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie, lo comunica il Comune. La struttura ospiterà due discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica dal 30 agosto al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket, dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio sui 96.5, chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti, sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto,
6: ciao,
0: Angelo
6: ciao
0: Conte.
6: Ciao a tutti, ciao.
0: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché si chiama Angelo Xonte con la X.
6: X, sì.
0: Ed è un giovane tarantino, TikToker. Ti posso definire così?
6: Vabbè, TikTok, un content creator, mettiamola
0: content
6: così più.
0: Creator. E ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita e insomma tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
6: Sì, sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto... cioè, capito, trattare questi temi sempre in tema un po' superficiale, diciamo, no? Sempre con simpatia, sempre
0: leggera.
6: Con allegria. Esatto, esatto. Infatti, diciamo che un tema molto recente è stato quello degli autobus.
0: Perché
6: che c'è stato un tema viralissimo su questo.
0: Partiamo da te. Tu abiti dove?
6: Sui tamburi.
0: E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre ai conti?
6: Io... Sopravvivi. Oddio.
0: Studi?
6: Studio? No. Io lavoro, ok? Faccio cameriere, barista, okay. Comunque quindi...
0: E ti sposti con i mezzi?
6: Mi sposto con i mezzi. Al momento, per essere molto più comodo, ho una bicicletta.
0: Ok.
6: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
0: Però non si può prendere sempre la bicicletta,
6: però,
0: mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi è piuttosto isolato, come Paolo VI e le altre periferie.
6: Si è parlato di Tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti sempre Taranto e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose ora.
0: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso noi ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro Angelo. Siamo con un giovane 22enne, Angelo Conte, che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator, e racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, le vicissitudini dei giovani come lui.
6: Esatto.
0: Com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
6: Allora, è bello, ok? Cioè, perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento, è molte cose che rendono Taranto un po' meno bella di come lo è.
0: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu sei rimasto.
6: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci qui tu non riesci, ok,
0: a stare fuori troppo tempo.
6: No.
0: Quindi sei voluto ritornare.
6: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho gli amici di una vita e non potrei mai, l'ho fatto, non riesco.
0: Sei arrivato anche a un sacco di follower.
6: Sì.
0: Da quanti siamo arrivati su TikTok?
6: Ora siamo

0: Guarda, la differenza che nuoto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi, cioè, credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, cioè, se qualcuno non sente parlare di Taranto, fa, ah no, che c'è l'Ilva là, ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto.
1: Purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro,
0: esatto,
1: direi io.
0: C'è tantissimo altro. E soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito, di Taranto, sia per i modi che hanno di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene, strabene. Non ho mai ricevuto offese, capito, da qua, da Taranto. Anzi, solo complimenti da grandi e piccoli, sempre, sempre.
1: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel profilo, e per questo abbiamo avuto la voglia di sentirti dal vivo e di raccontarti, e insomma diventiamo amici come Radio Cittadella.
0: Speriamo, cioè, sarebbe un onore grandissimo per me, cioè, assolutamente.
1: Va bene, allora Angelo magari lo risentiamo nelle prossime settimane.
0: Molto,
1: vediamo
0: volentieri.
1: Come. Perché grazie per essere venuto fino a Paolo Sesto. Ma sei venuto in bicicletta o come?
0: No. No, sarei morto piuttosto, mi ha accompagnato mio padre.
1: Ah, perfetto.
0: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
1: Allora ringraziamo anche il papà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Commercio Taranto chiede con urgenza la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo del piano economico-finanziario, un confronto pubblico con le associazioni di categoria per illustrare le motivazioni dell'aumento, un piano di riprogrammazione del servizio che consenta di contenere i costi nei prossimi anni. Questo con riferimento ai previsti aumenti della TARI a Taranto, che secondo Confcommercio, che pure riconosce la necessità di una rideterminazione della stessa, non può essere tradotto semplicisticamente come un obbligo di legge. Questo incremento, dichiara il presidente provinciale di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, rappresenta il chiaro fallimento di una politica dei rifiuti che negli anni non è stata capace di programmare interventi seri per abbattere la percentuale di indifferenziata, ancorata a livelli vicini al 60%, con costi di conferimento in discarica vertiginosamente aumentati nel tempo. Le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno determinato un incremento medio della tariffa e di comprendere quali azioni saranno intraprese per ridurre il peso della TARI negli anni futuri. Dall'analisi della documentazione, dice Spadafino, emerge che tra le componenti economiche più rilevanti figurano i costi per la raccolta differenziata, lo spazzamento, il lavaggio delle strade e soprattutto i costi generali di gestione, che ammontano a circa 7,85 milioni di euro. La documentazione pubblicata però non riporta il dettaglio analitico delle singole spese comprese in questa voce. A preoccupare ulteriormente il tessuto produttivo sono le prospettive future e quindi la situazione in cui versa chi ma ambiente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una nuova rete d'azione per contrastare il divario di genere e l'istituzione di un osservatorio per la raccolta dati e l'analisi delle criticità che ancora oggi ricadono sulla figura femminile all'interno di diversi contesti lavorativi. Sono queste le principali azioni che verranno messe in campo attraverso la conferenza permanente, un tavolo costituito dalle assessore e dalle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto. Nato con l'obiettivo di promuovere le politiche di conciliazione vita-lavoro, la tutela dei diritti e la prevenzione della violenza contro le donne, per Sabrina Pontrelli, consigliera parità di genere, questo strumento diventa anche opportunità per co-costruire un futuro sociale e culturale diverso ed equo.
5: E andremo sicuramente a rilevare quelle che sono le criticità e le difficoltà in tema di parità di genere nell'ambito di ciascun comune, e quindi faremo tesoro di questi dati raccolti per poter appunto sviluppare una progettualità più mirata.
4: Tanti comuni che hanno aderito all'iniziativa e approvato il regolamento interno, tra questi Taranto, Grottaglie, Manduria, Monteiasi, Montemesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio, Rocca Forzata e Carosino, pronti a lavorare per tutelare i diritti delle donne sul territorio ionico.
5: Ovviamente l'obiettivo sarà quello sempre di diffondere la parità di genere, le politiche legate alla parità di genere da far proprie nel territorio provinciale, favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e ancora favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, valorizzare il ruolo delle donne nei diversi comuni e ovviamente tanta progettualità condivisa.

0: un modo per fare rete, credo fortemente nella rete, quindi si parte per un nuovo progetto e per un grande lavoro di squadra. Ci ritroveremo a metà settembre per la calendarizzazione dei nostri incontri e soprattutto delle attività. Vorrei ricordare che ottobre è il mese della prevenzione, novembre è il mese dedicato appunto alla violenza di genere, quindi sicuramente saranno due appuntamenti a cui non mancheremo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono 281 le imprese benefit attive nella regione Puglia che sono state capaci di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente pari al 4,71% in più rispetto al 2025. E quanto emerge dall'osservatorio realizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto insieme ad Infocamere, che mostra una crescita costante delle aziende all'interno del panorama economico italiano, dove si registra al 31 giugno 2026 più di 5.000 unità iscritte al registro imprese, segnando un incremento del 15,64% su base annua. Il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesario ha evidenziato come integrare la finalità sociale nel business generi valore economico reale e duraturo, rappresentando una leva fondamentale per la competitività. Lo conferma anche la segretaria generale Claudia Sanesi, che ha sottolineato come la forma benefit agisca da catalizzatore per competenze qualificate e occupazione, offrendo uno strumento chiave per orientare le politiche di sviluppo e attrarre giovani talenti. Il comparto si conferma solido e strutturato in tutta l'Italia. Le società di capitale rappresentano infatti quasi la totalità con il 96,65%, mentre il tasso di aziende attive si attesta al 90,32%, superando complessivamente i 259.000 addetti. Il valore della produzione invece sfiora i 71,37 miliardi di euro. Dal punto di vista dimensionale, il 34,69% delle aziende si colloca nella fascia fino a 250.000 euro, mentre le realtà di maggiori dimensioni costituiscono il 5,25%. Si confermano inoltre rilevanti le imprese femminili, pari a 988 unità. Sul fronte dei settori economici guidano le attività professionali, scientifiche e tecniche, seguite dalle telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, oltre alle attività manifatturiere. Territorialmente, la Lombardia concentra quasi un terzo delle società benefit, seguita da Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, mentre nel Mezzogiorno spiccano Campania e Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Torna a Pagine di Puglia, la rassegna dedicata ai libri e al piacere della lettura, promossa dall'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di Grottaglie. Gli appuntamenti sono per incontrare scrittrici, scrittori, saggiste e saggisti in una delle cornici più suggestive della città, che è proprio l'atrio del Castello Episcopio. E allora io ne voglio parlare proprio insieme all'assessore alla Cultura e Turismo, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno Anna, buongiorno a te e ai nostri telespettatori e ascoltatori della radio, grazie per questa opportunità. Sì, torna Pagine di Puglia in versione estate, seconda edizione, dopo il successo avuto in primavera con la prima edizione di questa rassegna letteraria e libraria che si è svolta nella biblioteca comunale e nella sala interna del Castello Episcopio. Abbiamo deciso, vista l'ampia partecipazione e il gradimento da parte del pubblico e degli utenti, di promuovere altri appuntamenti durante l'estate, e quindi una seconda edizione che è iniziata venerdì scorso con la presentazione di un romanzo giallo ambientato tra Taranto e Grottaglie, scritto da Claudia Girardi, autrice tarantina, e continuiamo questo pomeriggio con un saggio, anche questo scritto da un'autrice originaria di Taranto, Controsenso, usi e abusi delle parole, saggio di Michela Conte, edito dal gruppo Albatros Il Filo, pubblicato nel 2026. Tutti i libri che abbiamo scelto anche in questa edizione, come nella precedente, sono di recente pubblicazione, 2026, qualcuno del 2025, per presentare appunto le novità del nostro territorio con autori pugliesi o che raccontano la Puglia e il territorio. E poi vogliamo valorizzare anche i luoghi, in questo caso abbiamo scelto l'atrio del nostro Castello Episcopio, che come sapete è questa struttura simbolo di Grottaglie, con le fondamenta medievali e poi tutta la sua storia nell'età moderna, nel

0: 400 nel 500, Castello Episcopio che ospita anche, come sai, il concorso Mostra di Ceramica Contemporanea Internazionale Mediterraneo, che è visitabile fino al 18 ottobre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso entriamo in collegamento con Rossana Giannetta, che è la vicepresidente dell'associazione Fox G1, nonché mamma di Francesco Paolo, che è proprio un bimbo, un ragazzo, adesso lo chiederemo a lei, affetto dalla sindrome di Fox G1. Ciao Rossana, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora Rossana, partiamo dal fatto dell'appuntamento. Ci sarà un appuntamento, dici dove e quando e l'orario.
3: Sì, allora, venerdì mattina sarò presente al mercato rinale della Salinella con il nostro stand di prodotti solidali gastronomici, perché la nostra associazione nasce con due intenti: raccolta fondi per la ricerca e anche l'aiuto per le famiglie, insomma, un po' più disagiate, perché siamo 50 famiglie in Italia ad avere bambini, ragazzi con questa sindrome, con la mancanza del gene Fox G1.
2: È una rara malattia genetica, giusto, del neurosviluppo?
3: Sì, è una malattia genetica rara che è stata diagnosticata e diciamo confermata come malattia rara nel 2009. In poche parole, in ogni mattoncino del nostro DNA si trova questo Fox G1, questa volpe numero uno. Ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, al momento del concepimento si è staccato e non si è più riattaccato. Quindi porta ad avere un ritardo psicomotorio notevole. Francesco Paolo, mio figlio, ha 14 anni e non parla, non cammina, non sta seduto da solo, si alimenta tramite alimentazione parenterale, cioè il sondino, la PEG, ecco, e soffrono tantissimo anche di crisi epilettiche.
2: Capisco. Allora, voi fate questi appuntamenti intanto per sensibilizzare le persone su questa malattia rara e poi anche perché bisogna raccogliere dei fondi per portare avanti la ricerca, è corretto?
3: Certo. Come dico sempre, io cerco di unire l'utile al dilettevole. Ripeto, è stata confermata come malattia rara nel 2009. Quindi c'è, diciamo, non c'è uno studio approfondito dietro, è poco conosciuta. È una variante della sindrome di Rett, quindi la sindrome di Rett è molto più conosciuta.
2: Okay.
3: E quindi noi cerchiamo di dar voce, di farci conoscere, di sensibilizzare soprattutto le persone con le donazioni, perché la ricerca americana ci ha dato una speranza. Hanno insomma cercato di togliere questo gene sugli animali, quindi hanno fatto una ricerca, hanno depotenziato un virus, quindi da cattivo è diventato buono, a cui hanno iniettato il gene FOX1. È stata fatta un'inoculazione, prima i topi e poi le scimmie. A quanto pare, diciamo, questo metodo è risultato positivo e adesso stiamo aspettando che queste cure devono arrivare sui nostri bambini. Però tutto questo succede in America, quindi noi dobbiamo essere pronti, preparati. Innanzitutto aiutiamo la ricerca americana con la raccolta fondi e poi, se per caso questa cura non dovesse arrivare in Italia, noi siamo, ripeto, circa 50 famiglie in Italia, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questo viaggio e a soggiornare negli Stati Uniti almeno per 3 o 4 mesi.
2: Assolutamente.
3: E quindi noi mamme, di là di me che sono la mamma di Francesco Paolo, il vicepresidente, ma anche le altre mamme sono molto attive nella vendita di questi prodotti, perché grazie al ricavato riusciamo insomma a evolvere questi soldi alla ricerca,
2: certo,
3: americana,
2: certo,
3: e a dare anche un aiuto alle famiglie un po' più disagiate.
2: Assolutamente. Allora, abbiamo bisogno di un supporto economico per arrivare a organizzare il viaggio in America, per il supporto a questi bambini e alle loro famiglie. E sarà possibile incontrarvi questo venerdì, hai detto, al mercato rionale della Salinella?
3: Sì, saremo presenti dalle 7:30 fino alle 12:30, dove anche con una donazione minima di 5 euro una persona può scegliere uno dei nostri prodotti gastronomici DOP, tra prodotti pugliesi e prodotti siciliani, e quindi viene unito l'utile al dilettevole, ecco, un incentivo per poter donare. E ricordiamoci che la vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente.
2: È vero, assolutamente così. Rossana, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, auguro a te e a tutti quanti voi dell'associazione,
3: grazie,
2: ragazzi.
3: A voi.
2: Un grande in bocca al lupo, a presto, buona giornata, buon lavoro.
3: Se tu volessi fare una donazione, noi abbiamo il nostro sito web che è foxg1italia.org.
2: Benissimo, foxg1italia.org, questo è il sito. Benissimo.
3: Sì, c'è il nostro sito dove lì potete leggere chi siamo, se volete fare una donazione. Grazie a tutti.
2: Grazie a te, Rossana. Un abbraccio forte a te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore degli anni 90. Con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album, Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci, perché lui accorciava i nomi. Mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune, e Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone. Abbiamo prima citato Dalla e vedo dietro di te una chitarra. Vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
1: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
0: Cosa ci fai ascoltare?
1: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
0: Bene, grazie.

0: hanno fame di mercanti come me. Qui non ce n'è.
1: Grazie a Stefano Fucili.
0: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate. Ciao. Forse

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Inizia il ritiro del Taranto a Chianciano, tra novità di mercato e cambi di programma è stato ufficializzato l'ingaggio di Christian Semilia, esterno, classe 2008 proveniente dal settore giovanile dell'Empoli. Per assicurarsi il giovane talento, il club ha superato la concorrenza di diverse società di Serie D. Nel suo percorso di crescita, Semilia ha vestito anche la maglia delle giovanili del Cosenza ed è già a disposizione di mister Giuliatto. Intanto modifica al calendario pre-campionato che ancora il Taranto non ha ufficializzato. Annullata l'amichevole contro l'Ancona del 5 di agosto, la decisione è stata assunta dalla prefettura per motivi di ordine pubblico. La società è al lavoro per definire un nuovo avversario e definire soprattutto i test estivi fondamentali per consentire all'allenatore di valutare le condizioni della squadra, l'inserimento dei nuovi arrivati ed eventuali puntelli di mercato.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Attesa finita, il Volley Taranto 2025 conosce le squadre per affrontare il campionato di Serie B nazionale.

0: La composizione dei gironi ufficializzata dalla federazione ha inserito la formazione del presidente Francesco Scarnera nel girone G, composto da 12 squadre tra Puglia, Basilicata e Campania. Un girone che si preannuncia equilibrato e competitivo, nel quale ogni punto potrà fare la differenza. Per la società ionica si apre così una nuova fase, dopo settimane dedicate alla costruzione dell'organico, l'attenzione si sposta ora alla preparazione atletica e tecnica in vista dell'inizio del campionato. Nelle prossime settimane sarà reso noto anche il calendario, che definirà il cammino della Volley Taranto 2025 nella prossima stagione. Entusiasmo quindi in casa ionica che cresce giorno dopo giorno. La città è pronta a sostenere la squadra in una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: pomeriggio, ben ritrovati con Dopo il TG. Oltre alla notizia, il nostro spazio di approfondimento quest'oggi abbiamo come ospite in videocollegamento Monica Barnaba, che è il medico veterinario della Union Dolphin Conservation. Buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio e grazie a voi.
0: Parliamo innanzitutto del rifugio, del San Paolo Dolphin Rifugio. Di che cosa stiamo parlando esattamente?
1: Sì, allora il San Paolo Dolphin Refuge è praticamente la prima struttura all'interno dell'area mediterranea ed in Europa che avrà lo scopo di accogliere quei delfini attualmente ospitati all'interno di strutture zoologiche, di cui alcune sono già in dismissione, alcune sono già chiuse a livello europeo, e quindi lo scopo è appunto di accogliere questi animali in un ambiente un po' più naturale, sempre un ambiente controllato, perché ovviamente animali che sono stati per tanti anni a stretto contatto con l'uomo, sono stati seguiti, curati, non possono essere rilasciati in natura per varie implicazioni. Però il nostro obiettivo è quello appunto di permettergli di vivere gli anni, insomma, che continueranno a essere presenti in un ambiente un po' più naturale, quindi senza vasche di muratura o di vetro, ma una zona di mare dove potranno interagire con i fondali marino, con la fauna marina normalmente presente.
0: Esattamente di cosa parliamo? Di stenelle e cos'altro?
1: No, parliamo esclusivamente di tursiopi, okay. Perché le stenelle sono belle da vedersi, sono sempre tanto numerose, però fortunatamente sono animali che vivono a profondità importanti, dai 200 metri di profondità in poi, e mal si adattano alla presenza dell'uomo, per cui in queste strutture zoologiche da sempre sono stati mantenuti esemplari di tursiopi. Che invece ha abitudini totalmente differenti, sono animali più costieri, quindi che si adattano a profondità inferiori, e quindi sono stati quelli da sempre, perlomeno in Europa, mantenuti in ambiente controllato. Poi ci sono altre specie, ad esempio le orche, ma non sono assolutamente, non rientrano nei nostri piani, anche perché non sono presenti nell'area mediterranea, e quindi mal si adatterebbero a un ambiente del genere.
0: Parliamo di un approccio certamente etico a queste specie, qualcosa che può essere colto come esempio, ma secondo lei, dal suo punto di vista, a che punto siamo in questa operazione che voi, come Union Dolphin Conservation, con il vostro esempio state portando avanti ormai da anni, un'operazione

0: un'operazione di sensibilizzazione e di rispetto.
1: Allora, sì, il nostro, diciamo, nostro obiettivo fondamentalmente da quando siamo nati come associazione è quello di studiare, di osservare le condizioni degli animali che vivono liberi nel loro ambiente. Quindi non parliamo solo di tursiopi, ma un po' di tutte quante le specie di cetacei presenti nel Golfo di Taranto. Questo lo abbiamo fatto con azioni di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, nostri associati, che hanno la possibilità appunto di vedere da vicino le nostre attività, partecipare alle nostre attività e quindi rendersi proprio conto della bellezza della vita in natura di questi animali.
0: Quante figure professionali ci sono nel vostro gruppo? Quante persone ci lavorano?
1: Allora, il nostro è un gruppo abbastanza variegato, dove io come veterinaria, biologi, biologi marini, esperti di acustica, etologi, e poi c'è lo staff che ci permette di uscire in barca, tutto il gruppo delle manutenzioni, perché è dello stesso staff che ha contribuito nettamente alla realizzazione della struttura in mare, diciamo, di fronte all'isola di San Paolo nel Mar Grande di Taranto, il San Paolo Dolphin Refuge. Quindi saremo circa una quindicina di persone, ecco. E poi c'è ovviamente il reparto amministrativo.
0: Bene, e lei ha fatto riferimento alle uscite in mare che sono nel pieno dell'attività, siamo nel pieno di questa estate 2026, immagino che ci sia tanto fermento per quel che riguarda appunto le uscite mirate all'avvistamento.
1: Esatto, questo ovviamente siamo già alla fine di luglio e la maggior parte delle nostre uscite, quelle quotidiane, si concentrano nei mesi estivi, tutti i giorni, però diciamo che durante tutto l'anno noi effettuiamo queste attività di ricerca, proprio perché il nostro intento è raccogliere costantemente dati riguardo la presenza, la frequenza delle differenti specie e la cosa più bella è da un anno all'altro altro poter osservare i nuovi nati, nuovi cuccioli che quindi ci fanno comprendere sempre più che l'area del Golfo di Taranto è una nursery adatta a tanti animali, anche perché insomma, se degli animali selvatici decidono di potersi riprodurre e dar vita a nuovi esemplari, vuol dire che le condizioni alimentari, le condizioni ambientali sono abbastanza idonee.
0: Noi siamo assolutamente contenti di questo, anche e soprattutto per il messaggio che ci viene dal mondo del mare, che è un messaggio di benessere, un messaggio di rinascita e la nostra città, il nostro territorio ha assolutamente bisogno di questi input, di input positivi che ci permettono di guardare alla vita, nonostante tutte le problematiche e le criticità con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Ma qual è la reazione di chi esce in mare? E non mi riferisco soltanto a coloro che non vivono in questo territorio, mi riferisco anche agli stessi tarantini. Io immagino che sia una reazione di sorpresa, di meraviglia anche da parte degli stessi tarantini, appunto.
1: Beh sì, quello è quello che viviamo ogni giorno, è tanto stupore negli occhi effettivamente di tutti i nostri soci, perché molto spesso non si può raccontare, si possono raccontare le cose, però viverle è un'altra emozione, un'emozione differente. Quindi si possono vedere tante immagini, documentari, ma quando poi si è in barca e si avvicinano questi animali, si osservano, restiamo nel silenzio, ecco, noi facciamo rispettare il loro comportamento, facciamo osservare anche determinati comportamenti che possono avere, però c'è tanta emozione soprattutto da parte dei bambini, perché molto spesso loro li disegnano, li osservano sui libri, però vedere un delfino, una stenella o un'altra specie sotto l'imbarcazione, in prossimità dell'imbarcazione e osservarli in silenzio, vederli nuotare, sentire il loro respiro, beh,

0: qualcosa di impagabile.
1: Credo
0: Le
1: sia
0: cose
1: anche
0: più belle che ti
1: terapeutico,
0: vengono.
1: vero? Credo possa essere
0: Anche,
1: terapeutico
0: anche.
1: in un mondo caratterizzato dallo stress, insomma, dalla fretta, da ritmi particolarmente intensi, fermarsi ad ascoltare, a guardare, fermarsi in silenzio, a guardare tutto quello che ha raccontato, credo che sia appunto terapeutico.
0: Sì, è un momento in cui molto spesso vediamo anche scendere lacrime di gioia, di emozione, ecco, di commozione, proprio perché non siamo più abituati a vedere gli animali nel loro habitat naturale, andiamo sempre troppo di fretta, quindi anche quei tempi lunghi di attesa, di ricerca, di osservazione sono importanti, sono momenti rilassanti, ecco.
1: Io vorrei ricordare che questa realtà esiste, mi riferisco alla Ionian Dolphin Conservation, dal 2009, è partita piano piano, oggi ha una sua assoluta autorevolezza che è riconosciuta, ricordo appunto i punti di riferimento, Carmelo Fanizza, Vittorio Polazzon, che peraltro si sono formati proprio a Taranto, quando a Taranto c'era ancora il corso di maricoltura, è così.
0: Esatto, sì. Loro hanno avuto la fortuna, il piacere di studiare nella propria città e anche questo è un valore aggiunto della nostra associazione perché ci sono persone, ci sono tarantini diciamo alla guida di tutto il gruppo che continuano a credere, a investire in questa città. È tutto nato pian piano, man mano siamo cresciuti. Adesso vediamo arrivare qui da noi ragazzi che studiano fuori, ragazzi che non sono tarantini, che si avvicinano alla nostra realtà, che stanno approfondendo alcuni temi, quindi abbiamo tirocinanti, tesisti, e questo a mio avviso, a nostro avviso, è una cosa importantissima. Noi siamo stati purtroppo abituati a dover lasciare la città per studiare, magari cercare lavoro, tanti hanno trovato lavoro fuori, invece noi siamo fortunati, ecco, a essere rimasti, e aver
1: Grazie.
0: creato quello che adesso
1: Grazie
0: abbiamo.
1: Monica Barnaba, medico veterinario della Ionian Dolphin Conservation, per questo intervento prezioso e aggiungo anche molto piacevole. Grazie per essere stata con
0: Grazie.
1: noi.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Un saluto ai nostri telespettatori e a voi ancora una buona giornata.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
2: Prima volta in Irlanda?
3: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
4: Quella è sempre chiusa.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
1: Fado, Fado, molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
1: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
1: Molto tempo fa.
5: Riesci a sentirmi?
1: Viveva una strega.
7: Io in smart working mi trovo veramente bene.
8: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
9: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
10: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
11: Con chi?
10: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
12: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
13: Che fate qua?
14: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
15: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha ritolto tutto.
15: Ah, avete lavorato insieme?
9: Pure oggi, eh.
7: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
16: Alla buon'ora!
7: Che a buon'ora cosa?
16: Aspetta, che devo pure pisciare.
7: Dai!
17: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
18: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
17: Rimpiange l'ufficio?
10: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
19: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
20: Teletravail.
19: Tele chi?
18: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
15: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
21: Uno mas, grazie.
22: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
21: Grazie mille, l'apprezzo molto.
22: Dovrebbero fare un reboot.
21: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
22: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
21: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
23: Vuoi venire o no?
21: Dove diavolo siamo?
23: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
21: Fanculo!
22: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
21: Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
22: Sei davvero irritante.
21: Non in faccia!
22: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
21: E va bene, orrendo bestione. si va in scena. Get over here!
0: Only the strong survive.
2: Freeze him!
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
21: Sono solo incredibilmente bello.
13: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
24: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
25: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Il bisogno d'amare, This is Love, la canzone nuova di Stefano Fucili, cantautore, chitarrista, compositore e arrangiatore, che con piacere insomma abbiamo con noi questa sera in diretta. Stefano, benvenuto.
1: Ciao, piacere essere con voi, ciao.
0: Allora, Stefano Fucili, una carriera, devo dire, solida, bella, forte, che poi unisce quella che è la grande scuola della canzone d'autore italiana a una fortissima vocazione internazionale, ne parleremo sicuramente tra pochissimo. Però Stefano è cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che è stato il produttore, il suo produttore negli anni 90, con lui ha scritto anche una canzone bellissima, Anni Luce, che faceva parte di un album Luna Matana. Senti Stefano, quanto c'è della lezione artistica e umana di Dalla nel tuo modo attuale naturalmente di scrivere e anche produrre musica?
1: Allora, sicuramente Lucio è stato un grande maestro, come hai detto giustamente tu, di vita, oltre che chiaramente è un maestro per quanto riguarda la scrittura delle canzoni, la gestione anche della propria attività musicale. E mi viene in mente una cosa che mi disse una volta Lucio. Lui, siccome dava i soprannomi a tutti quanti, accorciava i nomi. Il mio, io mi chiamo Stefano Fucili, il mio soprannome era Fucci. Perché lui accorciava i nomi, mi disse: Fucci, scrivere le canzoni non è difficile, l'importante è essere sinceri. Quindi sembra una cosa banale, ma la verità in quello che scrivi, in quello che dici, acquista una forza per cui non puoi non arrivare al cuore di qualcuno quando sei vero. Quindi questo è per dire uno dei tantissimi insegnamenti. Poi chiaro, lavorare in studio con lui anche lì è stata una grande scuola.
0: Senti Stefano, come sei arrivato tu a Dalla?
1: Allora, diciamo che io ho una certa età, quindi il mio percorso è iniziato tanti anni fa, e parliamo delle cassette, quindi molti magari giovani non si ricordano neanche, non sanno neanche cosa sono le music cassette, dove avevo registrato delle mie canzoni chitarra e voce. L'ho fatta arrivare a Samuele Bersani, perché io sono di Fano e lui di Cattolica, quindi siamo abbastanza vicini, tramite un'amica comune. E Samuele molto gentilmente, erano gli anni di Chicco e Spillo, lui era prodotto chiaramente da Lucio, portò la cassetta alla Pressing, la casa discografica di Lucio Dalla, dove c'era Marcello Balestra, un collaboratore di Lucio, che selezionava le cose. Rimase colpito da alcune cose e le fece sentire a Lucio, che mi chiamò, e da lì poi iniziò la nostra collaborazione.
0: Bene, allora Stefano Fucili, un percorso artistico devo dire pieno di tante cose belle, ne parleremo pian piano, andremo a sviluppare e a conoscere naturalmente questa tua grande vena artistica, che poi ha toccato vari punti, tra cui anche sei stato compositore per il cinema, no? E anche la televisione, perché le tue musiche hanno vestito poi serie TV di culto internazionale. Io volevo fare riferimento a The Kardashians, grande insomma serie TV. Che effetto fa sapere Stefano che la tua musica accompagna poi show globali di questo livello in pratica?
1: Allora, guarda, io mi definisco un artigiano della musica, nel senso che ho sempre portato avanti, appunto, l'inizio con Lucio è stato importante, i miei singoli, grazie alla sua produzione, hanno girato un po' l'Italia. Poi ho iniziato un percorso indipendente, che devo dire però anche grazie alla rete, al web, a delle etichette indipendenti, mi ha permesso di arrivare in queste serie americane, cosa incredibile insomma, no? Tramite degli editori inglesi. È chiaro che è molto bello sapere che le tue canzoni poi sono veicolate tramite questi tipi di percorsi alternativi in tutto il mondo. Chiaramente poi la

0: gente sentendo le canzoni da queste serie e se le va a cercare con Shazam, e quindi comunque poi viene ascoltato attraverso Spotify in quasi 80 paesi del mondo. Quindi questa cosa è sicuramente un modo bello per veicolare la musica, e mi piace poi quando viene attraverso le immagini, assolutamente.
1: Bene, attività naturalmente, dicevo, di compositore per il cinema e la televisione, ma non manca il live, perché tu poi hai aperto concerti importanti, insomma Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, i Nomadi, ma soprattutto c'è questa intensa attività di concerti in omaggio a Lucio Dalla, no? In teatri e anche piazze, con due progetti, c'è il progetto Piazza Grande e anche quello con la Temporary Band. Senti, come riesci un po' a bilanciare quella che è la tua identità un po' di cantautore in evoluzione con questa bella responsabilità, grossa responsabilità di custodire e divulgare un repertorio, quello di Dalla, così monumentale in pratica?
0: Allora, diciamo che io, essendo una persona curiosa, vivo la musica sempre in maniera diversa. Mi piace anche nella mia produzione testare diversi generi, però è chiaro che la fortuna di poter interpretare con rispetto, e diciamo magari avendo anche la fortuna di aver condiviso con Lucio diversi anni, aver respirato il suo mondo e la sua vita, mi permette di approcciarmi alle canzoni sicuramente non in una modalità di tributo, ma di omaggio vero e sincero, soprattutto nell'interpretazione, cercando di metterci il mio nelle sue canzoni, che sono dei capolavori che tuttora sono vivissimi, attualissimi. E quindi vivo questa cosa con grande gioia, responsabilità e piacere, che mi porta a fare concerti insieme ai progetti che hai citato, Piazza Grande e la Temporary Band, in giro per l'Italia da tanti anni, da quando purtroppo Lucio se n'è andato, come diceva lui, ha iniziato il suo secondo tempo nel 2012. È partita questa cosa del tutto in maniera spontanea, che però sta avendo e ha un grande riscontro, insomma, anche perché, come dicevo, Lucio è amatissimo, il suo repertorio è attualissimo, e quindi è un privilegio, diciamo, poter fare questa cosa. Poi è chiaro che ho anche la mia produzione artistica, che continua parallelamente, diversa sicuramente da quella di Lucio, ma sicuramente cantare le sue canzoni, entrare dentro i testi, le melodie, mi influenza anche nella mia scrittura, inevitabilmente, pur facendo un genere diverso dal suo.
1: Bene, allora Stefano Fucili questa sera con noi in diretta, insomma artista sicuramente poliedrico ma anche trasversale, devo dire, e voglio far riferimento a quella che è la firma importante che tu hai messo su quelli che sono i successi per l'infanzia, no? Perché i tuoi brani Coccole Sonore hanno superato 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, insomma numeri importanti e soprattutto un progetto interessante questo, Stefano.
0: Qui devo ringraziare Carlo Rossetti, che è proprio il manager, diciamo l'ideatore di Coccole Sonore, che alcuni anni fa mi ha coinvolto, perché avevo scritto una ninna nanna per il coro dell'Antoniano che si chiama Ninna Mamma, insieme a Salvatore De Pasquale, un grandissimo autore, e da lì abbiamo iniziato a fare dei video che loro già producevano per bambini su YouTube, che hanno un grandissimo riscontro grazie al canale Coccole Sonore, e devo dire che fortunatamente, insomma, la mia modalità di approcciarmi, che mi ha sempre affascinato, anche le colonne sonore di film di Walt Disney da piccolo mi piacevano tanto, e quindi scrivere canzoni per bambini, arrivare ai più piccoli, è per me una grande gioia, e insomma avere un bel riscontro, anche tanti messaggi da parte dei genitori, le mamme eccetera, è un grande piacere, insomma, quindi ogni tanto mi diletto nel produrre nuove canzoni per i bimbi.
1: Bene Stefano, senti, tra pochissimo noi parleremo e sentiremo nuovamente Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone, abbiamo prima citato Dalla, e vedo dietro di te una chitarra, vogliamo farlo un omaggio, Stefano, al grande Lucio?
0: Guarda, è sempre bello poter suonare le canzoni di Lucio, avendo poi tutta la vostra ampia platea, è un piacere farlo.
1: Cosa ci fai ascoltare?
0: Facciamo un accenno alla canzone che dà nome al nostro progetto, sì, il mio progetto live, che è appunto Piazza Grande.
1: Bene, grazie.

0: grande tributo a Lucio Dalla da parte di Stefano Fucili in diretta con noi questa sera. Stefano, allora, Il bisogno d'amare, This is Love, questa tua nuova canzone che racconta poi questa riflessione, no? La riflessione di un uomo nei confronti di una donna che non riesce a sciogliere quello che è il proprio dilemma interiore, cioè vivere pienamente la relazione o restare libera in pratica.
1: Sì, allora, questo è un testo che ho scritto tanti anni fa, in realtà dopo una delusione d'amore, tra l'altro, ma giovanile, insomma 25 anni l'ho scritta, però poi ho iniziato ultimamente a utilizzare anche le nuove tecnologie per scrivere nuove canzoni e ho sperimentato su questo brano, ho fatto una prova quasi per gioco ed è venuto fuori questo arrangiamento che ci è piaciuto subito tantissimo a me e ai miei collaboratori Giordano Donati e all'etichetta RSI Music. Di fatto il testo, come dici tu, tocca un tema secondo me comunque attuale, pur essendo un testo molto semplice. Oggi le possibilità nelle relazioni sono tantissime, no? C'è una grande libertà. Una volta c'erano dei percorsi un po' più definiti, oggi c'è una grande libertà. Questo però a volte crea confusione e questa canzone parla proprio a quest'uomo che si rivolge a una donna che è in questa relazione ma è combattuta tra vivere la propria libertà o buttarsi fino in fondo nella relazione. Però poi alla fine in fondo il messaggio di fondo è che tutti in fondo abbiamo bisogno non tanto d'amore ma d'amare, cioè di dare il nostro amore a qualcuno. E c'è anche il sottotitolo della canzone che è This is Love, perché tra virgolette c'è anche questa dimostrazione d'amore di quest'uomo che ha la pazienza di aspettare, di osservare, di stare accanto a questa donna dandole il tempo, tra virgolette, vivere questo suo momento e trovare la strada, la decisione insomma in qualche modo di percorrere, di approfondire o meno la relazione o di lasciarsi andare alla libertà.
0: Bene, Stefano, noi siamo quasi in chiusura della nostra piccola chiacchierata e tra pochissimo la risentiremo. Insomma, questo nuovo singolo si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Domanda di chiusura, un sogno di Stefano Fucili.
1: Allora, guarda, di recente abbiamo fatto un bellissimo concerto per il 10° anno consecutivo alle Isole Tremiti, luogo amato da Lucio, chiaramente, dove andava sin da piccolo con la madre. E il mio sogno, che da un po' che coltivo, è quello di creare un vero e proprio micro festival nelle sue amate Isole Tremiti, dove poter dare spazio, oltre alla musica, quindi ai concerti nostri ed eventualmente anche ad altri ospiti, anche alle altre arti che Lucio amava. Il cinema, la pittura, la fotografia, la poesia. Quindi diciamo c'è in cantiere questa cosa, speriamo che anche gli enti supportino questo progetto che porto avanti da tempo. Sicuramente il comune di Isole Tremiti cercherà di aiutarmi per realizzare questa cosa e speriamo, ecco, di essere sostenuti anche dagli altri enti che riguardano un po' tutte queste attività.
0: Bene, allora ti auguriamo naturalmente di dar vita a questo tuo progetto, questo tuo sogno. Intanto noi ringraziamo Stefano Fucili che è stato con noi questa sera, abbiamo vissuto con lui questo intenso e poliedrico naturalmente viaggio artistico nel suo mondo e in chiusura noi riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Il bisogno d'amare, This is Love. Grazie a Stefano Fucili.
1: Grazie a voi di cuore, ciao a tutti, buona estate, ciao.

0: saremmo storia da film.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, potremmo essere noi, il singolo di Raia che anche questa sera con piacere lo ritroviamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto modo di fare una bella chiacchierata con lui, conoscerlo artisticamente, ma lo ritroviamo con questo nuovo singolo. Raia, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Allora, ben ritrovato, insomma, con questa nuova canzone. Abbiamo sentito un minuto, insomma, in apertura di questo singolo. Poi lo risentiremo, naturalmente, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, Raia, parliamo di te, parliamo soprattutto del tuo percorso artistico. Ma tu poi, insomma, quando hai capito che la musica non sarebbe stata solo un hobby, ma diciamo un po' quella che è la tua voce principale nella vita?
2: Al conservatorio, l'ho capito al conservatorio, perché una volta entrato poi lì si sono aperte varie porte, si sono appunto create nuove situazioni, nuove collaborazioni, e da lì ho capito che quello voleva essere proprio il mio percorso principale nella vita.
1: Bene, noi ci siamo conosciuti con l'Astronauta, ma insomma hai sfornato tanti altri singoli. Rispetto al passato, cosa è cambiato un po' in questo tuo percorso, e soprattutto se c'è stata un'evoluzione sia come autore ma anche come interprete?
2: Parlando del discorso discografico, sicuramente ci sono state dei passi avanti, perché appunto c'è stata una ricerca del suono nel frattempo, perché comunque dal primo singolo sono passati 4 anni e sicuramente c'è una maturità diversa, c'è una voglia di ricercare la verità, di raccontare la verità soprattutto nelle canzoni, e perché appunto io prendo poi storie di persone, storie mie, guardo molto le persone per scrivere, e da lì poi prendo tutto e lo butto tutto quanto poi nelle canzoni. Infatti quello che dico sempre è che nelle canzoni che scrivo ci potrebbe essere anche la storia di chi sta ascoltando.
1: Bene, quindi c'è stata una bella evoluzione musicale e artistica, insomma, per Raia, che poi risentiremo con Potremmo essere noi, questa nuova canzone che chiuderà questa nostra piccola chiacchierata. Senti, se dovessi aprire la tua playlist Spotify, cosa troverei, Raia, all'interno? Oppure se c'è una canzone che quando sei in auto, insomma, alzi il volume al massimo per potertela godere, insomma. Qual è l'artista che porti con te, che vuoi ascoltare spesso anche per ricaricarti?
2: La canzone per eccellenza che io, diciamo, alzo il volume al massimo quando la sento in radio è Fix You dei Coldplay, perché quello è il mio brano preferito proprio in assoluto, penso che sia uno dei brani più belli mai scritti. E racchiude un po' tutto quello che è il mio stato d'animo che metto nella musica, proprio la mia anima musicale, quella là, proprio c'è tutto quello che mi piace. C'è tutto quello che io sento nella musica, tutte le emozioni, dal momento più basso e intimo della canzone al momento più alto dove c'è l'esploit di tutti gli strumenti, i cori, eccetera eccetera.
1: Hai avuto modo di guardare live i Coldplay?
2: Assolutamente sì, certo. In Francia e in Italia poi sì.
1: Senti, Raia, spesso, insomma, chi scrive canzoni passa molto tempo da solo. La solitudine, diciamo, spesso è un indice importante anche per sbloccare quelle che sono le emozioni da poi portare nei testi. Per te è importante? Quanto è importante la solitudine e qual è il tuo processo creativo, naturalmente, dei tuoi testi?
2: La solitudine è il punto per me fondamentale, ma di solito noi diamo alla solitudine un significato un po' cupo, no? Ma invece non è così, invece è molto bello andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, fare passeggiate da soli, perché ti apre la mente e perché non sei distratto da nulla. Non che uscire con persone sia una distrazione, ma sei molto concentrato su te stesso e esisti solo tu. È tutto molto più chiaro, molto più limpido, non

0: ci sono filtri, insomma, è verità, cioè la solitudine per me significa verità, almeno se lo mettiamo nella scrittura, nei pezzi e nella composizione.
1: Bene, senti, Potremmo essere noi, questa nuova canzone, che poi è un brano diciamo intimo e universale, perché parla d'amore, perdita, ma anche speranza, e dà voce a chi continua a credere un po' in quella che è la possibilità di ritrovarsi in pratica. Insomma, come nasce questa canzone, e soprattutto se c'è qualche riferimento anche personale nel testo di questo singolo?
0: Allora, questo brano in particolare è nato dalla storia che mi ha raccontato una persona a me molto molto molto cara. Stavamo andando a Roma, era un viaggio in auto di 2 ore e mezza più o meno, e questa persona, che non vedevo da un sacco di tempo, mi ha raccontato di questa sua storia d'amore estiva, che purtroppo è dovuta finire, ma mi ha colpito così tanto sentire questa persona parlare così intensamente di questa storia. Io non avevo mai sentito parlare questa persona in particolare così intensamente, no? Dell'amore, o comunque delle relazioni, e mi ha colpito così tanto la sua storia che a fine viaggio è nata la canzone.
1: Senti, c'è una frase a cui sei particolarmente legato nel testo di questo singolo, che poi riassume il cuore del pezzo.
0: Allora, la frase che che sento più mia è: pronto a mischiare tutti i sogni miei coi tuoi.
1: Bellissimo. Qui,
0: siamo lì.
1: Insomma, la risentiremo tra pochissimo, Pasquale. Allora, Raya, Potremmo essere noi, questa nuova canzone. Senti, questo farà parte di un progetto più ampio, questo singolo?
0: Assolutamente sì, è il singolo di lancio del nuovo album che uscirà il 15 maggio, quindi a brevissimo, che si intitola A cuore nudo.
1: Bene, invece parlando del live, Raya, date, stai suonando, insomma, come gira il live in questo periodo?
0: Allora, stiamo programmando alcune date. Ma ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi non ho informazioni su questo adesso, ma stiamo lavorando appunto per suonare live.
1: Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, insomma, una domanda che io poi vado a fare un po' a tutti gli artisti, per definire e chiudere naturalmente questo percorso che abbiamo fatto insieme in questi pochi minuti: un sogno di Raya.
0: Beh, il sogno è quello di suonare in tutta Italia tutte le canzoni che ho scritto fino ad ora, e sarebbe bellissimo fare un tour bello bello pieno di date, questo, ma più che altro per non per la fama, perché non è quello che mi interessa, ma mi interessa molto condividere appunto tutte le storie raccontate in questo album con le persone, perché durante il live si crea proprio un bel momento di condivisione. A me è quello che mi interessa principalmente.
1: Allora, noi ti auguriamo naturalmente tanto live, tanto contatto col pubblico, che è fondamentale naturalmente.
0: Grazie.
1: Per un artista, tanto successo. Noi intanto programmiamo e pubblicheremo, insomma, questo tuo nuovo singolo, si chiama Potremmo essere noi, che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Grazie a Raya.
0: Grazie a te.
2: Era lei che mi scopriva dentro tutti i miei silenzi.

0: siamo una storia da film.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla mia ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto.

0: però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura, quindi la parte di malinconia è sempre, no? A volte va inserita non in maniera scontata, ecco, e perché comunque è facile cadere, no? Nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
1: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no? Personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
0: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
1: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
0: Sì. Sì, sì, esattamente, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
1: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo.
0: Grazie.
1: Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
0: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
1: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
0: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata, grazie, con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna. Grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: Driving.
1: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere devo dire questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo insomma in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con Kemas, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica, alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti, e posso dire che oltre a essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bamburina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere, gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, eh. Hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente. Però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi avremo tanti ospiti, parleremo delle bellezze e delle notizie del nostro territorio. Mi raccomando, come al solito, scriveteci al 339-680-6868, redazione @radiocittadella.it per le vostre mail. Racconteremo le storie, racconteremo le bellezze, le informazioni e le notizie. Adesso partiamo subito con la New Hit.
0: Cittadella, Cittadella, New Hit. Everything fine.

Rock, Jennifer Lopez in diretta qui su Città della La Radio e la TV. Everything's Fine, questo il pezzo. Siete sintonizzati su 96.5 FM, streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Noi adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Los Lobos, la bamba per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso ci spostiamo alla Palude La Vela, perché ci sarà una bellissima escursione guidata tra le bellezze della natura con birdwatching e conoscenza della macchia mediterranea. Questo accadrà domenica 2 agosto e voglio parlarne e saperne di più con Gianni De Vincentis, presidente WWF Taranto. Buongiorno Gianni, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora, possono chiedere le informazioni e le prenotazioni al 371-58-18471 e adesso parlaci di questo appuntamento di domenica 2 agosto.
1: Sì, abbiamo spostato le visite in palude al pomeriggio, chiaramente un po' per contrastare quelli che sono gli aumenti di temperatura in questi giorni, e anche perché noi vogliamo mostrare un'immagine bellissima della palude, che è quella del tramonto. Il tramonto viene, il sole tramonta proprio alle spalle dell'ex Ilva, quindi noi lo prendiamo anche come un segnale premonitore, insomma. Speriamo che sia d'auspicio.
0: Un tramo metaforico, un tramonto metaforico.
1: Esattamente. Però è uno spettacolo decisamente molto bello. L'escursione si svolge chiaramente con un percorso botanico. Noi abbiamo fatto un grande lavoro per far ripopolare la palude dal punto di vista botanico con quelle che sono le piante autoctone, quindi la macchia mediterranea. Abbiamo allestito un apiario per far sì che questo

0: questo processo possa essere accelerato notevolmente. Quindi c'è questo percorso botanico e poi ovviamente si va nell'area antistante, le sponde della palude per fare del birdwatching. Sicuramente non è il periodo migliore per osservare le masse di migratori che arrivano in palude, però anche ieri, per esempio, abbiamo fatto una giornata dedicata a un gruppo organizzato e abbiamo potuto osservare dei fenicotteri, spatole, aironi, aironi cinerini, insomma, gli animali ormai sono diventati praticamente stanziali più che migratori.
1: Bellissimo, bellissimo. Poi si parlerà anche di orti didattici, giusto?
0: Assolutamente sì, proprio come dicevo poc'anzi, i nostri esperti stanno allestendo proprio una sorta di percorso, è già in allestimento ma è già visitabile, dove noi piantiamo delle piante autoctone, quindi del luogo, quindi non sono importate e che siano anche mellifere, quindi per dare la possibilità al nostro apiario di crescere e quindi di lavorare ancora meglio per la nostra palude.
1: Che bello, bellissimo. Allora, insomma, si parla di condivisione dei luoghi, del nostro territorio, delle bellezze, di osservare, insomma, la natura così e di rispettarla, come va fatto in una bella passeggiata al tramonto. Io penso che questa sarà veramente particolare come passeggiata, ecco. E una domanda: a che ora si arriva e quanto dura il percorso?
0: Allora, hai usato un termine esattissimo, osservare. Non ci si deve limitare solo a guardare, bisogna osservare, bisogna conoscere per poter apprezzare. Quindi
1: Certo.
0: questo è il nostro, diciamo, il nostro focus con questo tipo di attività. L'escursione inizia alle 17:30, quindi basta arrivare lì qualche minuto prima. Chiaramente la prenotazione è obbligatoria perché noi abbiamo degli ingressi contingentati con gli accordi del comune, sono questi. C'è da versare un piccolo contributo perché ci tengo a precisare che le nostre attività all'interno della palude sono senza costi per l'amministrazione, quindi ci occupiamo anche per esempio dello sfalcio dell'erba, lo stiamo facendo noi.
1: Assolutamente.
0: Evitiamo di tagliare un po' tutto, di magari sopprimere animali striscianti che invece sono assolutamente utili.
1: Assolutamente.
0: 17:30 è l'inizio, intorno alle 20, quindi quando il sole tramonta, si conclude la
1: Bellissimo,
0: passeggiata.
1: bellissimo, bellissimo. Allora, l'appuntamento è per domenica 2 agosto, palude La Vela al tramonto. Grazie Gianni per essere stato mio ospite. Buon lavoro a tutti quanti voi. A presto.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie. Bene amici, detto questo, sarà molto molto bello, quindi un incontro molto interessante. Non mancate perché è molto bello. Adesso noi continuiamo con la musica, diamo la linea alla regia e noi ci vediamo, ci risentiamo tra poco.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

Monaco, Los Angeles, questo è il pezzo. Amici ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Pierro Caffiò alla regia e alla parte tecnica. Adesso continuate a scriverci al 339-780-6868, ci state scrivendo? Sì, ci state scrivendo. Adesso mano a mano leggeremo i vostri messaggi, non vi preoccupate, voi continuate a scriverci. Adesso parliamo di una tendenza, e lo leggo da un articolo di Focus Psicologia, una tendenza che noi forse non ci accorgiamo, ma perché quando camminiamo senza una meta, senza quindi una direzione in cui andare, tendiamo quasi tutti ad andare verso sinistra? Non è una questione di convergenza. Adesso cerchiamo di

0: capire, grandi, bambini, destrimani, mancini, insomma, se siamo liberi di vagare a caso, la maggior parte di noi mostra una preferenza innata a virare a sinistra. Il motivo è un dilemma, adesso cerchiamo di capire. Che siamo destrimani o mancini, adulti o bambini, di paesi con usanze e culture diverse, gli esseri umani, lasciati liberi di camminare a piacere in una stanza o in un cortile, tenderanno a girare in senso antiorario. E se ne sono accorti, per puro caso, alcuni fisici applicati all'Università di Navarra in Spagna. Mentre stavano studiando in piena pandemia se le persone mantengano una certa distanza tra loro quando camminano. Nel corso di vari esperimenti, gli scienziati hanno notato che la maggior parte dei soggetti deviava spontaneamente verso sinistra. Quella che sembra essere una regola universale per la nostra specie è stata appena spiegata, quindi 6 anni e innumerevoli esperimenti più tardi, in un articolo che è stato pubblicato su Nature Communications. L'aspetto forse più interessante è che, per quanto riguarda gli scienziati e per quanto loro si siano scervellati, non è ancora stato possibile spiegare il perché di questa smaccata preferenza per la sinistra quando si deve scegliere da che parte girare. Comunque, dopo aver concluso che la preferenza per la camminata in senso antiorario dipendesse dall'architettura delle stanze in cui sono stati svolti i primi esperimenti, gli scienziati hanno testato, diciamo, l'ipotesi più ovvia, ossia che la maggior parte dei partecipanti preferisse girare a sinistra perché destrimane. Studi precedenti, infatti, avevano trovato che quando uno che è abituato, insomma, con la destra si trova davanti a un muro, tende ad andare a sinistra, mentre un mancino fa la scelta contraria. Così gli scienziati hanno suddiviso i soggetti in base alla preferenza tra destra e sinistra, mostrata davanti ad una parete che sbarra la strada. E poi hanno invitato i due gruppi a camminare liberamente in una piccola arena. La maggior parte di loro ha scelto di girare a sinistra, a prescindere dal lato preferito. Quindi la regola, tra virgolette, si è mantenuta costantemente valida in pedoni femmine e maschi, in adulti e bambini, che anzi la mostrano ancora in modo più pronunciato. Se si chiede semplicemente a qualcuno di iniziare a camminare, che si tratti di un museo, di un supermercato o addirittura di una stanza vuota, è sorprendentemente probabile che inizi a camminare in senso antiorario. Questo l'ha spiegato l'autore dello studio. La tendenza a girare verso sinistra ha resistito a tutte le condizioni sperimentali poste dai ricercatori. Quindi, sospettando che potesse trattarsi di un comportamento collettivo, come ad esempio la tendenza di una folla di pedoni divisi in due per camminare in direzioni opposte senza scontrarsi, gli scienziati hanno anche organizzato esperimenti individuali e anche in questo caso la camminata era più spesso in senso antiorario. Non capiamo il motivo, non si sono dati per vinti gli scienziati, non noi, perché loro fanno questi esperimenti, promettono di cercare nuove risposte sfruttando altre discipline della biomeccanica, che è la scienza che abbina i principi della fisica allo studio del movimento dei corpi, alle neuroscienze, arrivando alle scienze biologiche. Insomma, vedremo come proseguiranno questi studi. Del resto, noi, se adesso che abbiamo letto questo articolo ci faremo caso, vedrete più o meno che è così, probabilmente sarà così. Capiremo? Sì, lo capiremo con la prossima, col prossimo studio. Amici, detto questo, continuiamo. C'è Cioffi con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90.

0: Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

partecipi, ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Ianetto, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo della nostra città, Taranto, protagonista della tutela del mare. L'1 e 2 agosto, dalle 18 alle 22, Taranto sarà una delle 6 tappe italiane della campagna nazionale Piccoli Gesti, Grandi Crimini, promossa da Fondazione Mare Vivo Onlus in collaborazione con BAT Italia, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. È un'iniziativa che da nord a sud unisce cittadini, associazioni e istituzioni con un obiettivo comune: combattere il littering, cioè l'abbandono di mozziconi, di sigaretta e piccoli rifiuti che ogni giorno mettono a rischio il nostro mare e la biodiversità. A Taranto saranno presenti con attività di informazione, sensibilizzazione e distribuzione anche di porta

0: Con i tascabili in piazza Maria Immacolata. Io voglio parlare di questo proprio insieme al professore associato di zoologia dell'Università di Bari, il professor Dino Pierri. Ciao Dino, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao Dino. Allora, raccontaci di questo appuntamento importante, perché l'1 e 2 agosto dalle 18 alle 22 Taranto sarà proprio una delle tappe italiane, delle 6 tappe italiane di questa campagna nazionale Piccoli gesti, grandi crimini. Raccontaci tutto.
1: Sì, noi la facciamo da diversi anni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un evento condiviso a livello nazionale. Abbiamo città che si uniscono, l'1 e il 2 agosto stiamo a Taranto, in piazza Maria Immacolata, e parliamo di littering fondamentalmente.
0: Dobbiamo richiamarti perché non sentiamo niente, probabilmente non sei in un buon campo con internet. Allora lo recuperiamo telefonicamente, il professor Dino Pierri, il professore associato di zoologia all'Università di Bari. E una cosa molto importante, quindi voglio capire bene, come sempre, tutto quello che i miei ospiti raccontano. E a Taranto saranno presenti con attività di informazione, sensibilizzazione, distribuzione di portamozziconi tascabili. Ragazzi, i portamozziconi tascabili è una vita che si utilizzano, ma veramente tanto tempo, tanti anni. Come facciamo a non portarli dietro? Mi raccomando, ce ne sono di diversi modelli, cioè io ne ho diversi, quello con forma di gelato, col cono che si può puntare così, piazzare dentro la sabbia, ed è eccolo, ce l'abbiamo telefonicamente. Dino, eccoci.
2: Ecco, buongiorno, scusate, ma sono per attività in campo e quindi non ho una rete stabile, diciamo, una connessione stabile.
0: Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Allora, dicevamo che l'1 e 2 agosto...
2: Allora, facciamo questa grande manifestazione che abbiamo fatto tante volte in tutta la Puglia, quest'anno la facciamo a livello nazionale, la facciamo in 6 città contemporaneamente per mandare un messaggio chiaro: c'è bisogno della collaborazione di tutti per risolvere i problemi ambientali. Affronteremo con fermezza, con decisione, con una serie di esperti che verranno a trovarci, una questione ambientale che è sempre più emergente, sempre più incombente e che richiede appunto una partecipazione attiva da parte di tutti, perché anche un piccolo gesto, buttare una cicca di sigaretta, buttare il chewing gum per terra, rappresenta alla fine un grande crimine per l'ambiente, un ambiente che ormai, insomma, è allo stremo, e dobbiamo cercare di fare qualcosa perché possa garantire ancora tutto quello che ci dà benessere, che ci dà sollievo, non fosse altro andare in spiaggia e trovare un ambiente pulito, ad esempio.
0: Assolutamente. Io penso che questo sia proprio l'ABC. Io ho visto che saranno distribuiti dei portamozziconi tascabili, eccetera, ma ce ne sono, voglio dire, io pensavo che, forse stupidamente, che era da anni chiara questa cosa, a quanto pare non la è per niente.
2: Non lo è, però devo dire che sempre più frequentemente troviamo gente preparata in spiaggia. Noi di queste attività ne facciamo tante, i nostri associati, che sono un centinaio in tutta la Puglia, si recano spesso in spiaggia per parlare di abbandono di rifiuti, e devo dire che da qualche anno sempre più gente non si fa trovare impreparata e quindi ha portamozziconi, a volte ufficiali, diciamo così, a volte invece di fortuna, sì, per non lasciare proprio le cicche di sigaretta in spiaggia. Meglio sarebbe non fumare in spiaggia,
0: Certo, sarebbe meglio non fumare, però per i dipendenti. Insieme a voi ci saranno anche i volontari della Scuola Italiana Cani da Salvataggio, proprio per una testimonianza di una rete che funziona, vero?
2: Certo, assolutamente sì. Noi siamo reduci da una campagna che si chiama Sentinella del Mare, che abbiamo fatto insieme a tante altre associazioni su una spiaggia del Tarantino. Ci riproponiamo sempre come gruppo di associazioni, e questa volta si uniscono anche gli amici della Scuola Italiana di Cani del Salvataggio, per far comprendere che alla fine l'obiettivo è unico. Possono esserci diversi modi di portare avanti una campagna di sensibilizzazione, ma l'obiettivo è unico. E se l'obiettivo è unico per tutte le associazioni che si occupano di ambiente, diciamo così, allora perché non farlo in maniera congiunta?
0: Giusto.
2: Perché non farlo in maniera sinergica? perché poi si raggiungono e si ottengono risultati molto più importanti quando si lavora in gruppo, eh?
0: Assolutamente, assolutamente, c'è sempre quel valore aggiunto, il contributo che la condivisione offre, quindi questo è senza dubbio così. Dino, grazie per essere stato mio ospite, ricordiamo l'appuntamento 1 e 2 agosto dalle 18 alle 22 e la campagna nazionale
2: in Piazza Maria Immacolata.
0: In Piazza Maria Immacolata. Grazie al professor Dino Pierri, a presto, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie. Bene, adesso amici, noi continuiamo, do linea alla regia, tra poco.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella, Cittadella. New hit.
5: Encore 10 mots, je dis ça cher.

0: Se l'uscita della radio, amici, siamo in diretta su 96.5 FM, in streaming su siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV Puglia Basilicata. Si è svolto il primo incontro, siamo a Taranto, per la costituzione della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto, una nuova rete d'azione promossa per dare forza e coordinamento alla rappresentanza femminile sul territorio. Per questo motivo abbiamo proprio in collegamento in diretta la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica, ben trovata.
1: Ciao Annette, buongiorno a tutti.
0: Sì, benissimo.
1: Proprio come?
0: Raccontaci tutto.
1: Sì, mi trovo all'interno del palazzo della provincia a Taranto, dove in questo momento come hai detto tu, la prima riunione della conferenza permanente, che nasce proprio con l'obiettivo di valorizzare il ruolo politico della donna all'interno di diversi ambiti, non solo quello lavorativo, ma anche quello politico e soprattutto un'attenzione particolare. Questo tavolo ce l'avrà per le nuove generazioni.
0: Allora facciamo così, Federica, io non voglio interromperti ma ti sentiamo non benissimo, io direi di mandare un contributo, va bene? Vediamo l'intervista che tu hai fatto e ringrazio Federica Pompamea e vediamo l'intervista.
2: Si parte oggi per un impegno condiviso, delle buone prassi, delle buone pratiche da far divenire patrimonio comune e quindi trasferire in ognuno dei comuni della provincia di Taranto. Ovviamente l'obiettivo sarà quello sempre di diffondere la parità di genere, le politiche legate alla parità di genere da far proprie nel territorio provinciale, favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e ancora favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, valorizzare il ruolo

0: delle donne nei diversi comuni e ovviamente tanta progettualità condivisa. È un modo per fare rete, credo fortemente nella rete, quindi si parte per un nuovo progetto e per un grande lavoro di squadra.
1: E ringraziamo la nostra Federica Pompamea perché si trova appunto presso il Salone di rappresentanza della provincia di Taranto e ovviamente questa è un'iniziativa proposta dalla consigliera di parità Sabrina Pontrelli che abbiamo appena sentito. Il primo incontro appunto era finalizzato alla costituzione della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto, così come abbiamo sentito, e ci ha spiegato e hanno comunicato la propria adesione le rappresentanti istituzionali dei comuni Taranto Grottaglie, Manduria, Monteiasi, Montemesola, Crispiano, Pulsano Statte, San Giorgio Ionico e Roccaforzata. Buon lavoro a tutte e adesso continuiamo con un grande successo di quest'anno, un grande pezzo che ci ha fatto ballare ai mondiali, anche agli halftime soprattutto, c'è Shakira, Burna Boy, il pezzo è Dai Dai.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.
5: Sono le parole tue, no? Non bisticci mai.

San Giovanni Malibu per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net Piero Gaffio, alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di curiosità. Sapete che ci sono alcune lettere che nelle targhe delle automobili non è possibile, non vengono utilizzate? Lo sapevate questo? Lo sapevate? Piero, lo sapevi tu che sei un esperto? No, non lo sapeva Piero, vedete? C'è una spiegazione. Allora, in Italia 4 lettere dell'alfabeto sono state abolite nelle targhe per non ingannare autovelox e occhio umano. E adesso vediamo cosa dice il codice delle immatricolazioni. A seconda dei luoghi, l'omissione di alcune lettere o combinazioni di lettere è stata pensata sia per evitare confusione visiva con alcuni numeri, sia per scongiurare combinazioni potenzialmente offensive. Quindi perché le abbiamo abolite? In Italia, per esempio, le lettere I, O, Q di quadro e U non sono utilizzate nelle targhe odierne, in uso dal 94 nel formato a 7 caratteri, ossia 2 lettere più 3 cifre più 2 lettere, perché rispettivamente troppo simili a 1, 0 o V, soprattutto per i vecchi font, quindi facilmente confondibili all'occhio umano e anche quello dell'autovelox, in caso, non so, di targa sporca o addirittura di alta velocità. Oltre a questo, alcune combinazioni di lettere sono state escluse per non replicare sigle di specifiche categorie come CC, CD, riservate alle vetture del corpo consolare e dei corpi diplomatici. Quindi niente ambiguità. In altre nazioni vengono invece escluse combinazioni che potrebbero appunto formare parole ambigue, volgari e soprattutto sigle politiche sensibili in Italia. Sì, sensibili. In Germania, per esempio, sono vietate, ovviamente, le sigle che rimandano al nazismo, tra cui SS e SA. È chiaro che è così. Quindi queste sono delle piccole curiosità. Voi dite, Annette, ma cosa vai a cercare? Ecco, vado a cercare queste cose perché mi interessa. Sono queste. Allora, e poi cerchiamo di capire qual è, e quando parliamo di macchine appunto, qual è il posto più sicuro in auto, perché l'evoluzione dei sistemi di sicurezza più avanzati ed efficaci per chi guida e anche per chi siede al fianco, al suo fianco di quello che guida, ha ribaltato i dati sul rischio in auto. Chi siede davanti, accanto al conducente, ha i privilegi del tiratore. Si diceva così ai tempi del Far West, quando il passeggero a fianco alla guida della diligenza godeva della miglior vista senza le responsabilità del vetturino, anche se spesso era costretto a imbracciare un fucile per difendere la corsa, ovviamente, da eventuali assalti. Insomma, era il posto più ambito. Ma al giorno d'oggi per l'auto è ancora così? Forse. Molti studi infatti dimostrano che non tutti i sedili offrono lo stesso grado di protezione e che in caso di urto il punto in cui ci si trova può fare la differenza tra un infortunio grave e uno evitato. Quindi, secondo diverse ricerche, il sedile posteriore centrale è il più sicuro, essendo più lontano dalle portiere, riduce il rischio di

intrusioni in caso di impatto laterale e offre ovviamente una maggiore zona cuscinetto rispetto ad altri posti. E a suggerirlo per prima fu una vecchia analisi su tutti gli incidenti mortali avvenuti negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2003, che evidenziò che chi siede sul sedile posteriore centrale avesse in media il 25% di probabilità in più di sopravvivere rispetto agli altri occupanti dell'auto, e poi studi più recenti lo hanno confermato, sottolineando come la differenza sia ancora più marcata per i bambini sotto i 3 anni, che hanno un rischio di lesioni ridotto addirittura del 43%. Se messi al centro rispetto alle postazioni laterali. Inoltre, fino ai 13 anni, gli esperti raccomandano di non far mai sedere un giovanissimo sul sedile davanti, perché gli airbag sono progettati per corpi adulti e possono diventare pericolosi se esplodono a 300 km orari, ovviamente contro ossa che sono ancora fragili. E quindi, insomma, queste sono le informazioni. Adesso continuiamo con un po' di musica, diamo linea alla regia, ci ascoltiamo un artista italiano, questa volta sì, è lui, Tommaso Paradiso, con un titolo che è un programma, Agitare Coca-Cola, che poi ci faremo spiegare, però è probabilmente così questa scelta, la chiamiamo una scelta, Agitare Coca-Cola, per noi Tommaso Paradiso.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Ci piace questo pezzo, bello, c'ha un bel groove, lei è brava. Più in alto, e le auguriamo di andare sempre più in alto, questa giovane artista. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e la parte tecnica, e adesso entriamo in collegamento con Rossana Giannetta, che è la vicepresidente dell'associazione Fox G1, nonché mamma di Francesco Paolo, che è proprio un bimbo, un ragazzo, adesso lo chiederemo a lei, affetto dalla sindrome di Fox G1. Ciao Rossana, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Rossana, partiamo dal fatto dell'appuntamento. Ci sarà un appuntamento, dici dove e quando e l'orario.
1: Sì, allora venerdì mattina sarò presente al mercato rionale della Salinella con il nostro stand di prodotti solidali gastronomici, perché la nostra associazione nasce con due intenti: raccolta fondi per la ricerca e anche l'aiuto per le famiglie, insomma, un po' più disagiate, perché siamo 50 famiglie in Italia ad avere bambini, ragazzi con questa sindrome, con la mancanza del gene Fox G1.
0: È una rara malattia genetica, giusto, del neurosviluppo?
1: Sì, è una malattia genetica rara che è stata diagnosticata e diciamo confermata come malattia rara nel 2009. In poche parole, in ogni mattoncino del nostro DNA si trova questo Fox G1, questa volpe numero uno. Ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, al momento del concepimento si è staccato e non si è più riattaccato. Quindi porta ad avere un ritardo psicomotorio notevole. Francesco Paolo, mio figlio, ha 14 anni e non parla, non cammina, non sta seduto da solo, si alimenta tramite alimentazione parenterale, cioè il sondino, la PEG, ecco. E soffrono tantissimo anche di crisi epilettiche.
0: Capisco. Allora, voi fate questi appuntamenti intanto per sensibilizzare le persone su questa malattia rara e poi anche perché bisogna raccogliere dei fondi per portare avanti la ricerca, è corretto?
1: Certo. Come dico sempre, io cerco di unire l'utile al dilettevole. Ripeto, è stata confermata come malattia rara nel 2009. Quindi c'è, diciamo, non c'è uno studio approfondito dietro, è poco conosciuta. È una variante della sindrome di Rett, quindi la sindrome di Rett è molto più conosciuta. E quindi noi cerchiamo di dar voce, di farci conoscere, di sensibilizzare soprattutto le persone con le donazioni, perché la ricerca americana ci ha dato una speranza. Hanno, insomma, cercato di togliere questo gene sugli animali, quindi hanno fatto una ricerca, hanno depotenziato un virus, quindi da cattivo è diventato buono, a cui hanno iniettato il gene Fox1. È stata fatta un'inoculazione, prima i topi e poi le scimmie, a quanto pare questo metodo è risultato positivo, e adesso stiamo aspettando che queste cure devono arrivare sui nostri bambini. Però tutto questo succede in America, quindi noi dobbiamo essere pronti, preparati. Innanzitutto aiutiamo la ricerca americana con la raccolta fondi, e poi se in tal caso questa cura non dovesse arrivare in Italia, noi siamo, ripeto, circa 50 famiglie in Italia, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questo viaggio e a soggiornare negli Stati Uniti almeno per 3 o 4 mesi.
0: Assolutamente.
1: E quindi noi mamme, di là di me che sono la mamma di Francesco Paolo, il suo presidente, ma anche le altre mamme sono molto attive nella vendita di questi prodotti, perché grazie al ricavato riusciamo, insomma, a evolvere questi soldi alla ricerca, certo, americana, certo, e a dare anche un aiuto alle famiglie un po' più disagiate.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo bisogno di un supporto economico per arrivare a organizzare il viaggio in America, per il supporto a questi bambini e alle loro famiglie, e sarà possibile incontrarvi questo venerdì, hai detto, al mercato rionale della Salinella?
1: Sì, saremo presenti dalle 7:30 fino alle 12:30, dove anche con una donazione minima di 5 euro una persona può scegliere uno dei nostri prodotti gastronomici DOP, tra prodotti pugliesi e prodotti siciliani, e quindi viene unito l'utile al dilettevole, ecco, un incentivo per poter donare. E ricordiamoci che la vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente.
0: È vero, assolutamente così. Rossana, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, auguro a te e a tutti quanti voi dell'associazione,
1: grazie,
0: ragazzi.
1: Grazie a voi.

0: In bocca al lupo, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Se tu volessi fare una donazione, noi abbiamo il nostro sito web che è foxg1italia.org.
0: Benissimo, foxg1italia.org, questo è il sito. Benissimo.
1: C'è il nostro sito dove lì potete leggere chi siamo, se volete fare una donazione. Grazie, grazie a tutti.
0: Grazie a te Rossana, un abbraccio forte a te. Grazie. Bene amici, adesso detto questo, mi raccomando, cerchiamo di essere generosi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande.

0: Grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026. Gara internazionale di nuoto in acque libere. Grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Get Lucky da Bank, questo pezzo bellissimo per dirvi che siamo giunti ai nostri saluti. Quindi ringrazio Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, ringrazio tutti gli ospiti di oggi, ringrazio voi per averci seguito e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it e al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Domani un'altra puntata ricca di ospiti e di notizie, mi raccomando, ci vediamo puntuali come sempre. Adesso vi lascio ai nostri programmi e tutto quello che c'è su Cittadella TV e Cittadella la radio. Noi ci rivediamo domani. Ciao ciao.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: Hanno 15 giorni per lasciare Palazzo De Bellis in via Duomo 161 che hanno occupato ormai 18 anni fa. 15 giorni per chiudere pacchi e portare via i mobili dal bel palazzo del 1700. Un'ordinanza di sgombero che tenta di mettere un punto su una vicenda iniziata quasi due decenni fa. La storia di questi inquilini non nasce dal nulla, è la diretta conseguenza dei crolli che devastarono gli stabili tra via Paesiello e Arco Madonna del Pozzo. Immobili in parte comunale, in parte privati, che crollando resero inagibili anche le case di proprietà delle famiglie del posto, costringendole ad abbandonarle dall'oggi al domani. Fu allora che, da quanto riportano gli occupanti, le istituzioni solo a voce in via provvisoria avrebbero indicato loro di sistemarsi a Palazzo De Bellis in attesa di un'alternativa o dei lavori di ripristino, lavori che gli occupanti dicono non essere mai stati eseguiti, promesse mai mantenute, dicono. Oggi su alcuni di loro pesano denunce per abusi. Ma per chi è nato e cresciuto tra questi vicoli, l'isola non è un'opzione, è una seconda pelle. Non vogliono lasciare la città vecchia per essere trasferiti altrove. Di conto, la risposta dei servizi sociali, il ricovero in comunità, viene respinta con fermezza. Una soluzione ritenuta lesiva della propria dignità. Pagare un affitto sul mercato privato, d'altronde, è impossibile per chi non ha risorse economiche. Dall'altra parte della barricata c'è il piano del comune, la ristrutturazione totale di Palazzo De Bellis, per trasformare in un hub ricreativo per studenti fuori sede e docenti universitari, un progetto di rigenerazione urbana indubbiamente strategico per il rilancio del centro antico. La corsa contro il tempo, insomma, è partita, ma pretendere di risolvere con un semplice atto di imperio 18 anni di ritardi, omissioni e mancati interventi su via Paesiello rischia soltanto di scaricare i problemi sull'ultimo anello della catena sociale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Siccome già dall'anno scorso si parlava di migliaia di assunzioni aggiuntive, lo diceva il ministro Urso, basta vedere le dichiarazioni a mezzo stampa, voi lo sapete bene, noi vogliamo sapere quali sono queste soluzioni occupazionali, al di là della siderurgia, questa è una opportunità anche per, diciamo, riappacificare i territori partendo da Taranto, una città artatamente divisa. Oltre a questo, ripeto, anche strumenti a tutela delle persone. Ma questa vendita è nella mente di qualcuno, noi non abbiamo nessuna informazione, noi siamo fermi a marzo dove si diceva che ci avrebbero riconvocati entro tre settimane perché bisognava chiedere la sostenibilità finanziaria di Flex Group. Leggiamo a mezzo stampa che adesso ricompare Jindal, con un'offerta tra l'altro peggiorativa di quanto leggevamo a mezzo stampa un anno fa, quindi questa vendita è nelle loro menti. Oggi chiederemo ovviamente ragguagli e trasparenza che fino ad oggi non abbiamo visto. Continuano a scaricabarile istituzionale come è avvenuto l'anno scorso col sequestro probatorio dell'Alto Forno 1.

0: del Comune di Taranto, adesso di nuovo la magistratura. È il tempo di dire basta con questo scaricabarile, di mezzo ci vanno i lavoratori che sono coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto, responsabilità del governo adesso trovare le soluzioni per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti, e questa è la nostra unica e assoluta priorità.
1: Il fatto che ci sono 20.000 persone che rischiano il proprio posto di lavoro, quindi la prima questione è mettere in garanzia subito tutti gli addetti, i diretti e gli indiretti, quelli degli appalti, mettere in garanzia il salario delle lavoratrici e dei lavoratori, perché non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. Quindi la prima cosa che a Palazzo Chigi deve succedere è che devono essere messi in garanzia, in sicurezza, le lavoratrici e i lavoratori, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista salariale. Secondo, è chiaro che l'unica soluzione oggi è il fatto che ci sia una garanzia da parte dello Stato. Una garanzia da parte dello Stato. E la garanzia vuol dire provare, se ci si riesce, perché siamo a questo punto, a salvaguardare l'industria del nostro paese. Noi non stiamo parlando soltanto dell'ex Ilva. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese, che comincia con l'Ilva e rischia poi dopo di continuare con tutto il nostro sistema industriale. Quindi oggi siamo ad un incontro cruciale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Il decreto della Corte d'Appello di Milano è un richiamo alla responsabilità e alla collaborazione istituzionale. Questo secondo Regione, Provincia e Comune, che chiedono al Governo un tavolo interministeriale per condividere proposte e soluzioni nell'interesse di tutte le parti in causa. Gli enti territoriali si dicono pronti a lavorare insieme al Governo per giungere a proposte condivise che abbiano come obiettivo la salute delle persone ed il futuro occupazionale dei lavoratori che da troppi anni non hanno più certezze. Auspichiamo vivamente, dice il Presidente di Confindustria a Taranto, Salvatore Toma, che si assuma da parte del governo il forte impegno a garantire l'attività della fabbrica, ora più che mai compromessa da pesanti incognite sulle sue aspettative a breve termine. È evidente ormai a tutti gli stakeholders che ci troviamo davanti ad uno snodo fondamentale della nostra siderurgia. Esprime preoccupazione Michele De Pace, vicepresidente con delega alle grandi industrie metalmeccaniche di Confindustria, circa gli effetti immediati che la sentenza avrà sul tessuto industriale, un effetto domino che da subito, dice, ci mette di fronte ad una realtà che rischia di diventare irreversibile. Il presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica, Pasquale Di Napoli, evidenzia le difficoltà dell'intera cittadinanza per il futuro dei lavoratori della fabbrica, sia diretti che dell'indotto, e per le prospettive del commercio locale, un tessuto economico che da decenni risente dell'instabilità dello stabilimento e delle continue incertezze che ne hanno caratterizzato il percorso industriale, con effetti negativi sulle attività commerciali, sulle famiglie e sull'intera economia del territorio. Puntuale come sempre anche l'intervento di Confapi col presidente Fabio Greco, che va dritto al punto. Diciamolo chiaramente, afferma, adesso più che mai il rischio di chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva è lo scenario più realistico. Ma poi di questo stabilimento, alla fine, che cosa se ne farà? Il governo faccia in modo di rispettare quanto dichiarato. Noi come Confapi Taranto abbiamo presentato un progetto di rilancio della città, abbiamo chiesto una cabina di regia in grado di dettare le direttrici da seguire, abbiamo prestato la nostra disponibilità a lavorare insieme a istituzioni, associazioni, sindacati, stakeholders del territorio. Tutto questo perché servono soluzioni urgenti e strutturali di cui usufruiranno tutti i comparti economici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Hai imparato però a conoscere Taranto come le città?
5: Ormai vivo qui da un anno e mezzo, quindi, quindi conosco abbastanza bene la realtà tarantina.
4: E ha studiato tutte le nostre abitudini.
5: Assolutamente per sì, e me ne sono innamorato, devo essere sincero, perché la città di Taranto la ritengo una delle città che ha maggiore potenziale in Italia. Invito soltanto, appunto, faccio due inviti, anzi, il primo è quello a tutti i ragazzi che vogliono dare una mano alla nostra organizzazione come volontari a candidarsi sul nostro sito.
6: Un appello diretto ai giovani e un richiamo al potenziale inespresso della città, così il comitato organizzatore rilancia la sfida dei Giochi del Mediterraneo, un evento da vivere in prima persona, ma che richiederà alla comunità una prova di maturità e un cambio radicale di abitudini.
5: E invito la città di Taranto ad avere molta pazienza, cercando di valutare bene quello che sta succedendo. E non soltanto quelli che sono i disagi che la nostra organizzazione, che i Giochi del Mediterraneo porteranno alla città.
6: Ma i Giochi del Mediterraneo non sono solo questo. L'imponente macchina organizzativa è in moto da un anno e mezzo per far sì che in quelle 3 settimane tutto vada come deve andare. Ed è proprio sul campo che la macchina organizzativa muove i suoi primi passi decisivi. La polizia locale è già al lavoro per presiedere gli snodi critici e indirizzare i flussi verso i parcheggi di scambio e mezzi pubblici, affiancata da un esercito di volontari pronti ad accogliere cittadini e visitatori.
5: Siamo oltre 350 persone che lavorano all'interno del comitato organizzatore per preparare tutto quello che sono i servizi, i supporti e la gestione di questa stupenda manifestazione che vedrà Taranto e il comprensorio protagonisti, diciamo tutta la Puglia protagonista all'interno del bacino del Mediterraneo. Ci sono anche tantissimi volontari, noi utilizzeremo circa 3.000 volontari in totale. I volontari sono davvero la parte più sana e più bella dei giochi.
4: E poi c'è la collaborazione con la protezione civile, perché non può mancare.
5: La Protezione Civile ci ha dato ampia disponibilità per sostenerci in tutti quelli che sono gli aspetti legati soprattutto all'esterno degli impianti. La collaborazione che abbiamo con la Polizia Municipale di Taranto è straordinaria. È iniziata da subito, da quando siamo entrati nella fase esecutiva, abbiamo sviluppato insieme tutti quelli che sono gli aspetti legati all'impatto dei giochi sulla città. Ed è proprio l'impatto che avremo noi sulla città che è la cosa che mi preoccupa, perché il timore è che la città possa non essere totalmente preparata a quello che succederà
4: I cittadini
5: ad
4: intende.
5: agosto, sì.
6: 3 settimane di pazienza e impegno collettivo per dimostrare l'efficienza di un'intera comunità. Tra la gestione del traffico e l'energia dei ragazzi sul campo, Taranto si mette in moto per vincere la sua sfida più importante.
5: I tarantini sono fortunati, ma ancora non l'hanno capito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È possibile acquistare biglietti per gli eventi in programma al Palasport Campitelli di Grottaglie. Lo comunica il comune. La struttura ospiterà 2 discipline olimpiche, la ginnastica ritmica, in programma il 25 e il 26 agosto, e la ginnastica artistica dal 30 agosto al 2 settembre. Le competizioni vedranno la partecipazione di atlete e atleti provenienti dai paesi del Mediterraneo, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed agonistico. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente attraverso la piattaforma ufficiale Viva Ticket, dedicata ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove è possibile consultare il calendario delle competizioni, verificare la disponibilità dei posti e scegliere la disciplina e la giornata di interesse. L'amministrazione comunale di Grottaglie sottolinea l'importanza di una manifestazione di questa portata, che rappresenta certamente un motivo di orgoglio per l'intera comunità e che è occasione unica per vivere da vicino lo sport ai massimi livelli, condividendo un evento destinato a portare Grottaglie al centro della scena sportiva del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Bentornati, bentornati a Radio Cittadella, su chi ci segue in radio su 96.5 e chi ci segue in TV su Taranto TV sul canale 94, chi ci segue in streaming, insomma da tutte le parti sul DAB Plus. Come potete vedere se ci guardate in TV, non sono più sola, con vicino a me c'è un ragazzo giovanissimo. Buongiorno e benvenuto Angelo
7: Ciao, ciao a
4: Conte.
7: tutti, ciao.
4: Qualcuno di voi lo conoscerà sui social perché si chiama Angelo Xonte con la X.
7: X, sì.
4: Ed è un giovane tarantino, TikTok, TikTok, TikToker, ti posso dire, sì, sì, definire così?
7: Vabbè, TikTok, un content creator, mettiamola così più...
4: Un content creator, e ci piace di più. Allora, lui racconta, a parte la sua vita, insomma, tutte le vicissitudini di Temptation Island, lui racconta anche le difficoltà dei giovani tarantini in una città come Taranto.
7: Sì, sì, perché secondo me comunque c'è sempre bisogno di parlarne. Diciamo che la cosa mia è appunto, cioè, capito, trattare questi temi sempre in tema un po' superficiale, diciamo, no? Sempre con simpatia, sempre
4: leggera,
7: con allegria. Esatto, esatto.

0: infatti, diciamo che un tema molto recente è stato quello degli autobus. Perché c'è stato un tema viralissimo su questo.
1: Parliamo da te, partiamo da te. Tu abiti dove?
0: Sui tamburi.
1: Sui tamburi. Sui tamburi. E quindi per vivere, perché che cosa fai nella vita oltre il conto?
0: Io sopravvivo.
1: Sopravvivi.
0: Oddio.
1: Studi?
0: Studio? No. Io lavoro, ok, faccio cameriere, barista, okay. Comunque quindi...
1: E ti sposti con i mezzi?
0: Mi sposto con i mezzi, al momento per essere molto più comodo ho una bicicletta.
1: Ok.
0: Così non devo stare ai pullman e tutto, quindi sono più comodo, sono più veloce.
1: Però non si può prendere sempre la bicicletta, però, mi rendo conto. E c'è una difficoltà oggettiva con gli autobus che tu hai denunciato con veemenza, con importanza, perché insomma non sempre i bus arrivano negli orari giusti e comunque il quartiere Tamburi Vai. È piuttosto isolato, come Paolo VI e le altre periferie.
0: Si è parlato di Tamburi, cioè, capito? Appunto perché magari questo video che ho fatto è però comunque più ti sposti sempre Taranto e ti parlo, più senti comunque di persone che si lamentano di tante cose ora.
1: E quindi tu gli hai dato voce. Adesso dato noi voce. Ci fermiamo e quando torniamo faremo mille altre domande al nostro Angelo. Siamo con un giovane 22enne, Angelo
0: ciao,
1: Conte,
0: ciao a tutti.
1: Che conoscete sui social come Angelo Conte, un content creator, e racconta sulle sue pagine social, soprattutto TikTok e Instagram, diciamo le vicissitudini dei giovani come lui.
0: Esatto.
1: Com'è vivere in una città come Taranto a 22 anni?
0: Allora, è bello, ok? Cioè, perché comunque quando in un posto ci cresci, ci nasci, è normale che un pezzo di cuore ce l'ha, ok? Cioè, però ovviamente come in ogni paese, come in ogni parte, c'ha dei suoi problemi, quindi partendo dai mezzi pubblici, l'inquinamento, è, diciamo, no, molte cose che rendono Taranto un po' meno bella di come lo è.
1: Perché si racconta tanto dei giovani che vanno via, tu invece sei rimasto.
0: Io sì, io in realtà me ne sono andato un paio di volte, ok, già da Taranto. E diciamo, no, per motivazioni sia personali sia comunque lavorative anche. Però vi dirò, ok, bella esperienza, ok, Taranto è la briciola di quello che conosciamo. Però ripeto, quando ci nasci qui tu non riesci, ok,
1: a stare fuori troppo tempo.
0: No.
1: Quindi sei voluto ritornare.
0: Sono ritornato e comunque la mia prospettiva di vita è di sistemarmi qui. Comunque ci sono nato, c'ho la mia famiglia, c'ho gli amici di una vita e non potrei mai, l'ho fatto, non riesco.
1: Sei arrivato anche a un sacco di follower.
0: Sì. Sì.
1: Da quanti siamo arrivati su TikTok?
0: Ora siamo quasi 71.000.
1: Alla miseria, complimenti.
0: Grazie.
1: 71.000, sì, tratta temi leggeri, ma come vi ho detto, tratta anche le difficoltà di un giovane ragazzo.
0: Esatto.
1: Soprattutto di chi vive in periferia. Com'è la vita in periferia, ai Tamburi?
0: Guarda, la differenza che noto un pochettino sta anche un po', ripeto, nell'inquinamento. Ok, quindi cioè, credo che sia la cosa che rispecchi Taranto, che c'è, se qualcuno non sente parlare di Taranto fa ah no, che c'è l'Ilva là. Ok, non ha un'altra prospettiva di Taranto.
1: Purtroppo, anche perché comunque c'è tanto altro,
0: esatto,
1: direi io.
0: C'è tantissimo altro. E soprattutto le persone, perché vengono discriminate, diciamo, no? Anche tra virgolette un po' le persone, capito? Di Taranto, sia per i modi che hanno, di portarsi. Invece vi dirò, con i social mi sono trovato strabene. Non ho mai ricevuto offese, capito, qua, da Taranto. Anzi, solo complimenti, da grandi e piccoli, sempre.
1: In effetti è un bel profilo il tuo, è un bel
0: grazie.
1: Profilo e per questo abbiamo avuto la voglia di sentirti dal vivo e di raccontarti e insomma diventiamo amici come Radio Cittadella.
0: Speriamo, cioè, sarebbe un onore grandissimo per me, cioè, assolutamente.
1: Va bene, allora Angelo magari lo risentiamo nelle prossime settimane.

0: settimane.
1: Molto
0: vediamo
1: volentieri.
0: Come. Perché grazie per essere venuto fino a Paolo
1: a
0: Sesto. Ma sei venuto in bicicletta o con
1: no.
0: No,
1: sarei morto piuttosto, mi ha accompagnato mio padre.
0: Ah, perfetto.
1: Che sta facendo la penitenza fuori con il caldo.
0: Allora ringraziamo anche il papà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Confcommercio Taranto chiede con urgenza la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo del piano economico-finanziario, un confronto pubblico con le associazioni di categoria per illustrare le motivazioni dell'aumento, un piano di riprogrammazione del servizio che consenta di contenere i costi nei prossimi anni. Questo con riferimento ai previsti aumenti della TARI a Taranto, che secondo Confcommercio, che pure riconosce la necessità di una rideterminazione della stessa, non può essere tradotto semplicisticamente come un obbligo di legge. Questo incremento, dichiara il presidente provinciale di Confcommercio Taranto Giuseppe Spadafino, rappresenta il chiaro fallimento di una politica dei rifiuti che negli anni non è stata capace di programmare interventi seri per abbattere la percentuale di indifferenziata ancorata a livelli vicini al 60%, con costi di conferimento in discarica vertiginosamente aumentati nel tempo. Le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno determinato un incremento medio della tariffa e di comprendere quali azioni saranno intraprese per ridurre il peso della TARI negli anni futuri. Dall'analisi della documentazione, dice Spadafino, emerge che tra le componenti economiche più rilevanti figurano i costi per la raccolta differenziata, lo spazzamento, il lavaggio delle strade e soprattutto i costi generali di gestione, che ammontano a circa 7,85 milioni di euro. La documentazione pubblicata però non riporta il dettaglio analitico delle singole spese comprese in questa voce. A preoccupare ulteriormente il tessuto produttivo sono le prospettive future e quindi la situazione in cui versa chi ma ambiente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una nuova rete d'azione per contrastare il divario di genere e l'istituzione di un osservatorio per la raccolta dati e l'analisi delle criticità che ancora oggi ricadono sulla figura femminile all'interno di diversi contesti lavorativi. Sono queste le principali azioni che verranno messe in campo attraverso la conferenza permanente, un tavolo costituito dalle assessore e dalle consigliere elette nei comuni della provincia di Taranto. Nato con l'obiettivo di promuovere le politiche di conciliazione e vita-lavoro, la tutela dei diritti e la prevenzione della violenza contro le donne, per Sabrina Pontrelli, consigliera parità di genere, questo strumento diventa anche opportunità per co-costruire un futuro sociale e culturale diverso ed equo.
5: E andremo sicuramente a rilevare quelle che sono le criticità e le difficoltà in tema di parità di genere nell'ambito di ciascun comune, e quindi faremo tesoro di questi dati raccolti per poter appunto sviluppare una progettualità più mirata.
4: Tanti comuni che hanno aderito all'iniziativa e approvato il regolamento interno, tra questi Taranto, Grottaglie, Manduria, Monteiasi, Montemesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio, Rocca Forzata e Carosino, pronti a lavorare per tutelare i diritti delle donne sul territorio ionico.
5: Ovviamente l'obiettivo sarà quello sempre di diffondere la parità di genere, le politiche legate alla parità di genere da far proprie nel territorio provinciale, favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e ancora favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, valorizzare il ruolo delle donne nei diversi comuni e ovviamente tanta progettualità condivisa. È un modo per fare rete, credo fortemente nella rete, e quindi si parte per un nuovo progetto e per un grande lavoro di squadra. Ci ritroveremo a metà settembre per la calendarizzazione dei nostri incontri e soprattutto delle attività. Vorrei ricordare che ottobre è il mese della prevenzione, novembre è il mese dedicato appunto alla violenza di genere, quindi sicuramente saranno due appuntamenti a cui non mancheremo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono 281 le imprese benefit attive nella regione Puglia che sono state capaci di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente pari al 4,71% in più rispetto al 2025. E quanto emerge dall'osservatorio realizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi Taranto insieme ad Infocamere, che mostra una crescita costante delle aziende all'interno del panorama economico italiano, dove si registra al 31 giugno 2026 più di 5.000 unità iscritte al registro imprese, segnando un incremento del 15,64% su base annua. Il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Cesario ha evidenziato come integrare la finalità sociale nel business generi valore